0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.
1: Radio Incontri Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: Pensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.
0: Mi resta solo un disco per tornare giù da te a Detroit.
2: Ciao a tutti, io sono Sol e vi presento il mio nuovo brano Quando tutto si fa buio. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con

0: Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei.
1: Che tu vedessi me.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Notizie. Musica. Ospiti.
2: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
3: Ciao.
4: Ok.
2: A presto.
5: Bellissima radio.
1: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: Restate con noi anche d'estate. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
1: Ciao, sono Benedetta Scandale e vi presento il mio nuovo singolo, Sabbia. Un saluto agli ascoltatori di Radio Incontri in Blu.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Misteri della gioia.
1: Ci presentano la vita umile e nascosta della famiglia di Nazareth con i suoi problemi umani, individuali e sociali.
2: Pensiamo a Gesù che si fa uomo per salvare l'umanità e a Maria piena di grazia che è associata alla salvezza.
0: Primo mistero, l'incarnazione del Figlio di Dio.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, o Maria, hai trovato grazia presso Dio, concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù.
2: Ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola.
3: Con Maria dobbiamo essere sempre disponibili alla volontà di Dio e all'amore dei fratelli.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci

0: Amen. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta.
3: In quei giorni Maria si mise in viaggio e si recò con premura alla montagna in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
4: Con Maria serviamo i fratelli con amore pronto e gioioso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ora, mentre essi si trovavano lì, giunse per lei il tempo di partorire, ed essa partorì il suo figlio primogenito, e l'avvolse in fasce, e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo.
1: Gesù e Maria in questo mistero ci insegnano l'amore, la semplicità, la povertà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dai.

0: Quando furono giunti i giorni della loro purificazione, secondo la legge, lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore.
1: Maria e Gesù si sottopongono alle leggi del tempo puntualmente, generosamente.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Padre. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero, il ritrovamento di Gesù nel Tempio.
3: E quando egli ebbe 12 anni, finiti i giorni della festa, mentre essi se ne ritornavano a casa, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme e i suoi genitori non se ne accorsero. Lo ritrovarono dopo 3 giorni mentre disputava nel tempio con i dottori.
4: Cristo ci insegna a mettere le cose di Dio al di sopra di tutto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Padre. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. E vogliamo scriverla con te.
3: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18:30 su Radio.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
3: Caffè Live Show.
2: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.
4: I'm losing it.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è pronto.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: Previsioni meteorologiche. 11 giugno 2026. Cielo molto nuvoloso o parzialmente nuvoloso al mattino con nubi medio-alte in transito, ma senza fenomeni degni di nota. Tendenza a graduale rasserenamento tra pomeriggio e sera. Venti in rinforzo di grecale, specie nel pomeriggio, e temperature in diminuzione di qualche grado. Affidabilità alta.
1: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Venerdì, lodi mattutine.

Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: O Dio, che con la luce del tuo Figlio, parola di verità, disperdi le tenebre dell'ignoranza, accresci in noi il vigore della fede, perché nessuna tentazione possa estinguere quella fiamma che la tua grazia ha acceso nei nostri cuori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
2: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
1: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
2: 333 89 82 560
1: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560. La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.

0: d'artificio.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
4: La voce di chi vive il territorio.
5: This is a song called Plush.

Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Davide Dedè in regia. Dopo una giornata ad altissima tensione, Trump annuncia sui social il via libera dell'Iran all'accordo e annuncia anche di aver annullato i raid previsti per questa notte. I media iraniani vicini a Pasdaran smentiscono il raggiungimento di un'intesa, pur ammettendo che è stato raggiunto un accordo su numerosi punti, e precisano che comunque il testo è quello proposto dall'Iran, non dagli Stati Uniti. Sirene d'allarme sono state attivate a Metula, nel nord Israele, lo hanno riferito alle forze armate di Tel Aviv, precisando di aver intercettato un drone nell'area del Libano meridionale. Facciamoci portatori della misericordia e della pace di Gesù, perché nel mondo cessino le guerre, cresca attorno a noi una nuova umanità riconciliata nell'amore. Così Papa Leone XIV ha concluso la celebrazione della messa allo stadio di Gran Canaria. Prima era stato sul molo dei migranti, sottolineando la dignità dei migranti e chiedendo all'Europa di fare di più. A fondo di Meloni in Parlamento contro i Vannacciani: per 6 volte avete votato contro la fiducia a questo governo insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia, quindi, dice ancora la Premier, di grazia non mi si parli di vera destra, perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra, dice la Premier riferendo al Parlamento in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. Ed è asse Meloni Mattarella sul negoziatore europeo per il negoziato Ucraina-Russia. Bruxelles resta scettica, bufera la Camera per una frase di Silvestri dei 5 Stelle, secondo cui la Premier, piuttosto che raddrizzare la schiena di fronte a Trump e Netanyahu, ha semplicemente indossato delle ginocchiere. Condanna bipartisan da Fratelli d'Italia al PD. La BCE alza i tassi di 0,25 punto dal 2 al 2,25%. La decisione, ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta dal settembre 2023. Condannata a 18 anni per aver travolto volontariamente col suo SUV e ucciso un uomo di 52 anni accusato di averla derubata, la Corte d'Assise di Lucca ha stabilito che Cinzia D'Alpino, imprenditrice 65enne di Viareggio, sconterà la pena ai domiciliari. La Procura aveva chiesto l'ergastolo. Tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno sulla realizzazione della cabinovia Socapes a Cortina c'è anche la dirigente del MIT, Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica del Ministero e anche braccio destro di Salvini. Mondiali di calcio, la prima sfida ieri ha dato il via alla kermesse, Messico-Sudafrica è terminata 2-0. L'ex presidente sudcoreano Yong-Suk-Kyul è stato condannato a 30 anni di carcere per aver inviato droni in Corea del Nord. Secondo l'accusa, la mossa puntava a creare un pretesto a sostegno della sua disastrosa dichiarazione di legge marziale. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, lo sapete, sempre insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su In Blu 2000. Come al solito cominciamo la carrellata dei titoli e dei temi in prima linea sui giornali proprio dalla nostra rassegna stampa. L'attenzione punta allo scenario internazionale con ancora in primissimo piano il fronte medio orientale, in modo particolare fronte Golfo, intendendo Trump e Teheran. Ed è proprio Trump nella nota ad aver annunciato via social che c'è l'accordo, quindi seguendo i conteggi che sta tenendo a modo di pallottoliere la CNN, siamo alla 39esima dichiarazione, annuncio di una firma vicina, perché Trump ha anche dettagliato, ha detto che l'intesa con l'Iran è stata raggiunta su tutti i punti e dunque una firma dell'accordo potrebbe venire proprio nel fine settimana. Ha detto anche dove, insomma, l'ha presa un po' larga, perché ha detto in Europa, non sarà presente lui ma sarà presente Vance. Ora, tutti questi dettagli non si trovano sui quotidiani perché sono stati, diciamo così, raccolti nottetempo e quindi non conciliabili con la chiusura dei giornali, però le dichiarazioni invece dell'accordo sui quotidiani li troviamo. Gli altri temoni riguardano la politica più casalinga, con l'intervento ieri in Parlamento di Meloni in vista a quello, diciamo, abitudinario da protocollo in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. Ci sono stati momenti di tensione più che soliti, maggioranza opposizione, maggioranza e Vannacciani, intendendo Vannacciani proprio come i membri del Parlamento che hanno deciso di aderire a Futuro Nazionale di Vannacci, e si fa fatica a capire però dove si collochino. Perché Vannacci si colloca naturalmente nell'alveo della destra, anche se contesta duramente e anzi ha proprio fatto mancare la fiducia ad alcuni provvedimenti portati avanti dal governo, e ieri Meloni lo ha fatto notare, perché ha detto: ma come fate a dire che siete di destra se state votando con il centro-sinistra? E lì, insomma, la querela è stata più che altro questa, più che tra maggioranza e opposizioni. Poi i dati economici, con la BCE che ha deciso, ma non c'è nessuna novità, infatti molti quotidiani neppure la urlano in prima pagina, ha deciso l'aumento dei tassi di interesse di un quarto di punto, 0,25. Poi i mondiali, ieri fischietto d'inizio in Messico, di questi mondiali più grandi di sempre proprio a livello di estensione geografica, perché sono tre i partiti che faranno da scenario al torneo della Coppa del Mondo, ovvero Messico, Stati Uniti e Canada. Noi avviamo la lettura dei nostri quotidiani, come stiamo facendo in questi giorni, dall'Avvenire, perché passo passo segue il viaggio del pontefice che arriva oggi alla conclusione in Spagna. Ieri è stato nello scenario molto significativo di Gran Canaria. Scrive il quotidiano Avvenire: la dignità dei migranti, la dignità umana, inizia così con le parole del Papa, il pezzo dell'inviato a Gran Canaria Giacomo Gambassi. La dignità umana non ha passaporto né perde valore quando attraversa una frontiera. Leone XIV, dal molo della vergogna del porto di Arghineguín a Gran Canaria, incontra migranti giunti lungo la rotta atlantica che tante vittime continua a mietere e quanti si occupano della loro accoglienza. L'Europa che non può proclamare la dignità, dice il Papa, e abituarsi a che il Mediterraneo e l'Atlantico non siano cimiteri senza lapidi. E poi si è rivolto direttamente all'Europa, spronandola ad accogliere, integrare i migranti. In vigore il nuovo regolamento intanto della Unione Europea, per chi riesce ad arrivare ci sono più difficoltà e maggiori probabilità di espulsione. Sapete che a livello di Europarlamento, ma anche di Commissione Europea, sono stati messi al voto e sono passati tutta una serie di provvedimenti che in realtà rendono l'Unione Europea un'Unione Europea meno accogliente. Siamo stupiti? No. Perché non siamo stupiti? Perché se è vero che la Commissione Europea rispetto all'ultima legislatura vede la stessa presidente von der Leyen, è la stessa von der Leyen ad essersi adeguata, quindi a essersi allineata con il colore dei governi espressi a a maggioranza a livello di paesi europei. Quindi abbiamo un'Europa chiaramente più verso destra, e quindi non ci stupisce che le implicazioni e le ricadute poi siano rispetto a decisioni che vanno in una certa direzione. Quindi c'è poco da stupirsi. Resto ancora sul quotidiano Avvenire, perché ci porta in Messico il mondiale globale, l'illusione dei piccoli, fischio d'inizio per la kermesse con otto nazionali provenienti da Nord Africa e Medio Oriente. Ne abbiamo parlato molto ieri anche col direttore di Sport Economy Marcel Vulpis, eravamo abbastanza concordi, visto che l'Italia non c'è, di tifare Curaçao, no? Che è la più piccola nazionale, la sua prima volta ai mondiali, quindi, come dire, c'è il fascino degli esordienti. Repubblica, Trump, Iran, c'è l'accordo, il presidente cancella i raid previsti ieri dal primo pomeriggio. Trump aveva più volte, sia verbalmente che via social, avvisato che avrebbe dato il via libera alla terza notte di attacchi, che sarebbe stata particolarmente feroce perché l'obiettivo statunitense era quello di prendere il controllo dell'isola di Kharg. Abbiamo imparato a conoscere questa piccola isola che si trova proprio davanti, è iraniana, si trova davanti all'Iran, spostata verso un po' le acque del Kuwait, quindi giusto per farvi capire dove è collocata, ed è essenziale perché è l'isola dove diciamo si è creato questo grande laboratorio deposito del petrolio iraniano. Nottetempo, quindi già dalla serata di ieri, si sapeva che il Qatar stava raggiungendo dei buoni risultati nel fare da interlocutore tra le due parti, e si sapeva anche che una sorta di intesa di massima era stata raggiunta, mancava il via libera da parte della guida suprema Mojtaba Khamenei, che sarebbe arrivata. I giornali infatti ancora titolano: Teheran non smentisce passi avanti, ma manca il via libera di Khamenei, che sarebbe così arrivati. Il Messaggero: Iran Stati Uniti, Trump dice c'è l'accordo, il leader ho annullato i raid, firma forse nel weekend in Europa, dicendo no, non ci sarò io, ci sarà Vance. Ora la domanda, conoscendo un po' il carattere di Trump, è questa: se fosse stata la firma definitiva, cui sarebbe sicuramente seguita, come dire, un successo di immagine non da poco, facciamo fatica a pensare che Trump non sarebbe stato presente per godersi, attribuirsi tutti i meriti e tutti i festeggiamenti cerimoniosi della questione. Il fatto che mandi un'altra volta avanti Vance, che già era tornato con niente nel sacco l'ultima volta a Islamabad, ci fa sembrare la situazione non ancora totalmente definita, forse un passaggio ma con ancora delle incognite. La Stampa: il mondo in gioco, le stelle della musica illuminano la cerimonia inaugurale della SECA, dove appunto c'è stato nel grande stadio la cerimonia di inaugurazione dei giochi, ma fuori c'erano gli scontri. Il Messico intanto nella prima partita ha battuto il Sudafrica 2-0. Qua nella Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino: Trump annulla i raid, d'accordo con l'Iran, il tycoon dice la firma del weekend in Europa, giallo sulla reazione di Teheran. Intanto eccolo qua, la BCE alza i tassi di interesse, i conflitti infatti hanno riacceso l'inflazione e mutui e prestiti sono più cari. Stamattina ragioneremo sulle dirette ripercussioni e implicazioni dell'aumento anche solo di un quarto di punto dei tassi di interesse, perché appunto immediatamente c'è il riverbero nei prestiti bancari, quindi a livello di mutui, primariamente ognuno pensa a quello, ma qualsiasi finanziamento non è di un quarto di punto. Ne parleremo, restate con noi questa mattina. Corriere della Sera: Trump minaccia, poi fermerai, e poi taglio centrale, Meloni l'affondo su Vannacci, la leader in aula attacca il generale, sei funzionale alla sinistra, e le opposizioni intanto dicono il governo ha fallito. La premier si rivolge all'Unione Europea e chiede che trovi una sola voce su Kiev, quindi una sorta di rappresentante unico europeo e non gruppi che vanno un po' alla spicciolata. Il riferimento è alle tre, che diventi almeno i cinque. Tre è il gruppo di Francia, Gran Bretagna e Germania, a cui mancherebbero due paesi di peso, per la storia e per il presente, Italia e Polonia. Ma nell'annunciare, nel chiedere all'Unione Europea che si individui un unico mediatore che sia in grado di fare sintesi delle posizioni europee, è Meloni, ma si parla di un asse con il Quirinale. Il giornale: Trump fermerà, ed è poi ancora la svolta di Giorgia, da Alfano a Bannacci, utili idioti della sinistra. Ecco, diciamo che è un titolo piuttosto esplicativo delle posizioni rappresentate dal quotidiano. Siamo sul Fatto Quotidiano, che punta l'attenzione su una nuova indagine. Piove sul Salvini, guai in serie, i PM indagano attorno a lui e Bannacci spopola. Si sta parlando delle indagini intorno alla questione dell'inchiesta, dei diversi filoni di inchiesta che sono stati aperti sulle Olimpiadi di Cortina, in modo particolare la famosa realizzazione della cabinovia. La procura di Belluno ha aperto un'inchiesta ed è coinvolta anche la dirigente del Ministero di Salvini, Elisabetta Pellegrini, che oltre a essere coordinatrice della struttura tecnica è proprio considerata il braccio destro di Salvini. Quindi da una parte dice Salvini, persona a lui molto molto vicina, e sono coinvolte in un'inchiesta, e dall'altra c'è Bannacci che avanza e un po' gli fa le scarpe. Sole 24 ore, scusate, per i laureati più lavoro ma pagato poco, stipendi giù del 60% rispetto all'estero, quindi poi come si fa a chiedere ai ragazzi di restare in Italia. Il Foglio: Ferragosto a Mariupol, gli ucraini promettono di tornare nella città che Mosca ha trasformato nella vetrina dell'occupazione, intanto hanno colpito il porto, non è soltanto un simbolo ma anche un metodo per stritolare la logistica russa. E abbiamo parlato, no, delle finalità e della chirurgica attenzione e precisione che l'Ucraina in queste ultime settimane sta dimostrando nel colpire l'area di Mariupol, quindi città ucraina ma occupata quasi da subito dai russi, e la Crimea, cercando proprio di colpire e disarticolare questo filone, questa linea della logistica russa. Chiudiamo i titoli con la Gazzetta dello Sport. Juve rovesciata, si dimette Comolli, Carnevali nuovo AD, rispunta Vlahovic, quindi insomma è più che il calcio mercato, qua c'è un riposizionamento della squadra e della società. E si dà ovviamente poco spazio alle Olimpiadi, nonostante il fischio d'inizio, proprio per l'amarezza che l'Italia non è presente. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, ma subito vogliamo andare direttamente in Medio Oriente a cercare di capire quello che sta succedendo a livello di Iran-Stati Uniti, e quindi capire e vedere se questa volta l'annuncio di Trump si concretizzerà e quindi verrà raggiunto nel fine settimana l'accordo con Teheran, ma soprattutto continuare a parlare, a riflettere su quello che sta succedendo all'interno dell'Iran, perché l'abbiamo detto, guardate che la repressione del regime, nonostante la guerra, nonostante anche la ripresa dei bombardamenti, sta portando avanti la sua macchina atroce di repressione. Continuano giorno giorno le esecuzioni, le impiccagioni di manifestanti, anche giovanissimi. Buongiorno a Davood Karimi, analista politico, attivista iraniano, presidente dell'Associazione dei Rifugiati Politici Iraniani in Italia. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a lei, grazie per l'invito, buongiorno.
2: Grazie a lei per essere con noi. Che informazioni avete, visto che adesso con la ripresa un po' di internet qualche informazione in più si riesce anche ad avere? Cosa sta succedendo dentro l'Iran in queste settimane?
3: Allora, prendo spunto dalle sue parole, che le ha formulate in modo eccellente, le esecuzioni. Le esecuzioni quotidiane, l'esecuzione dei membri della resistenza iraniana, dei ragazzi, dei ribelli, dei dimostranti, donne e uomini giovanissimi. Il che significa che esiste una grande paura, un grande terrore, e dimostra anche il motivo principale per cui il regime iraniano ha alzato le mani di fronte alle pressioni internazionali, di fronte alle bombe. Premesso che le bombe dal cielo, come ha detto Khomeini durante la guerra Iran, è un dono di Dio, perché dono di Dio? Perché Khomeini sotto le bombe e la guerra contro l'Iraq ha massacrato migliaia e migliaia degli oppositori, ha eliminato praticamente tutti gli oppositori, tutte le formazioni d'opposizione, e ha unificato, cementificato la sua maligna fede ideologica,
2: certo,
3: nel quadro del suo regime, in uno in un Iran lungi dalle guerre, lungi dalla violazione dei diritti umani in Iran. Allora questo che significa? Significa che il cessate fuoco, se fosse realizzato nel breve tempo, anche lungo tempo, avrebbe un effetto micidiale come un calice di veleno che bevette Khomeini nell'estate dell'88 per cessate fuoco nella guerra Iraq-Iran. Distruggerebbe tutti gli organismi del regime dall'interno. Perché? Le bombe e la guerra hanno eliminato il capo.
2: Sì.
3: Allora, però non hanno eliminato la colonna vertebrale del regime iraniano, che è la Sepah Pasdaran,
2: certo,
3: che anzi ha tutti i poteri tattici e strategici, economici, sociali, mediatici in tutto l'Iran e anche in tutto il mondo. Gestisce la rete attraverso la divisione extraterritoriale Quds, tutto il suo potere comunque, dalla A alla Z. Allora, dopo l'eliminazione di Khamenei si sono spuntati mille capi, mille teste. Non si può fare un cessate fuoco, un accordo di pace con un mostro che ha mille tentacoli, perché abbiamo visto anche ultimamente, ogni volta che c'è stato un cessate fuoco accordato, allora il regime ha lanciato o la bomba verso Kuwait, Emirati Arabi, Bahrain, o verso Israele, o verso la Giordania. Non esiste un capo con cui apparire di fronte alle TV e mettere una firma. Con chi si firma un accordo di pace?
2: Quindi, quando si dice che in questo momento in realtà a comandare in Iran sono i Pasdaran, è vero, ma fino a un certo punto, nel senso che ci sono comunque altre fazioni, altri gruppi di potere che sono alternativi o addirittura in concorrenza, per cui il fatto che i Pasdaran possano essere d'accordo, poi però per motivi, diciamo, di interesse proprio di parte, l'accordo stesso può essere facilmente fatto saltare da una componente.
3: Analisi è sbagliato, secondo me.
2: Ecco, no, per capire, prego.
3: No, glielo dico. Quando io ho detto che tutto il potere economico, politico, sociale, mediatico è nelle mani dei Pasdaran, vuol dire che non c'è nessun altro gruppo politico, militare esistente che possa affrontare la voglia di imposizione della Sepah Pasdaran.
2: Okay.
3: In modo assoluto non esiste né governo di Pezeshkian, che è un fantoccio, né altre fazioni, altri gruppi pseudo-riformisti come Khatami Rouhani, non esistono.
2: Okay.
3: Basta una piccola firma, una fatwa da qualsiasi ayatollah, tutti questi personaggi vanno eliminati. Ce lo ricordiamo per bene durante la rivolta del Movimento Verde. I capi sono stati presi, messi in carcere, ancora tuttora si trovano in carcere. Per il regime non è difficile neutralizzare fisicamente o politicamente un movimento d'opposizione. Nulla oggi c'è che possa affrontare la volontà della Sepah Pasdaran, se non le piazze iraniane. Torniamo al suo discorso del dissenso che lei egregiamente ha parlato all'inizio. Allora, la paura, il terrore del regime iraniano non nasce dalle bombe. Possono piovere migliaia di bombe al giorno, il regime rimane lo stesso. La paura viene dalle piazze iraniane, dai giovani iraniani, da 90 milioni di popolazione disperata, ridotta alla fame, privata di qualsiasi privilegio, di qualsiasi diritto minimo umano. Ecco perché se oggi il regime parla del cessate fuoco, non è che ha paura delle bombe. La guerra 40 giorni ha dimostrato che sì, possono eliminare degli elementi, però non possono rompere la schiena del regime italiano.
4: Chiaro.
3: La schiena è ancora diritta, si chiama la Separatism. E basta, punto basta. Allora perché accetta? Allora perché si trova in una grande situazione economica, proprio allo sfascio, l'inflazione è ai massimi mai visti in nessun altro paese del mondo. Allora ha paura che le piazze di nuovo si riprendano a riscaldare le anime e mettere a rischio il regime iraniano, perché l'unica soluzione, cioè la chiave del successo di questa guerra, io parlo della guerra dell'umanità, guerra del popolo iraniano, è nelle mani del popolo iraniano, non nelle mani delle cancellerie. Le cancellerie europee e americane per 47 anni hanno succhiato munto tutte le risorse del popolo iraniano attraverso il sostegno a un regime bestiale. Questo è il quadro generale. Allora, né guerra esterna né sanzioni, sì, sanzioni possono avere un effetto, però le sanzioni se fossero vere e generiche possono avere un effetto, però la guerra non è la soluzione. L'unica chiave che è nelle mani del popolo iraniano, la chiave del successo parlo, non la chiave della condiscendenza o la chiave del cessate fuoco, la chiave di risolvere la questione è il popolo iraniano. Vogliamo andare a rinforzare questa chiave?
4: È questa, la domanda è proprio questa. Come si fa ad aiutare il popolo iraniano a tornare a essere protagonista e decidere dell'Iran che vuole veramente?
3: E niente, basta avere il coraggio di chiudere gli occhi sugli interessi momentanei dell'Occidente, delle cancellerie, decidere per una volta che questo regime va abbattuto non dalle guerre ma dal popolo iraniano, e sostenerlo riconoscendo la legittimità della resistenza. Basta riconoscere la legittimità della resistenza iraniana, del popolo iraniano. Io parlo del popolo iraniano.
4: Sì.
3: Allora il popolo iraniano ha antidoto in mano. Vede, le faccio un esempio. Se a me mi morde una vipera, io non posso usare antidoto di una vipera africana, perché ha un'altra molecola. Quello ha effetti sui neuroni, però la vipera italiana ha effetti sul sangue. Se io metto antidoto della vipera africana, muoio subito, perché pure quello è un veleno.
4: Certo, perché non è riconosciuto dal sistema immunitario. Certo.
3: Uno ha effetto sul sangue, l'altro ha effetto sui neuroni.
4: No, bello questo.
3: Allora se tutto finisce lì è doppio. Allora qualsiasi fenomeno ha antidoto al suo interno. Per esempio, per antidoto di qualsiasi veleno, noi dobbiamo andare a ricavare e scoprire qual è il suo antidoto dalle molecole dello stesso veleno. Allora, se il veleno è il regime iraniano, allora noi dobbiamo andare a scovare antidoto del fondamentalismo islamico dall'interno del paese. Non possiamo andare a trovare la soluzione in America o in altri paesi che hanno sistemi diversi, molecole diverse, ragionamenti diversi. Questa è la logica più accogliente in questo momento. L'Occidente deve decidere: o vuole risolvere la questione o vuole andare avanti ancora per altri 40 anni succedendo magari per Nasseria 1, 2, bis, tetris, 4 e sempre chiudere gli occhi?
4: Ecco.
3: No. A questo punto io direi la soluzione è semplice. Bisogna riconoscere al popolo iraniano il diritto a rovesciare il regime iraniano e basta, il regime islamico iraniano e basta. Non ci sono altre alternative, perché qualsiasi intervento che viene dall'estero va a favore del regime stesso, perché ha una grande capacità propagandistica, mediatica, anche in Europa e in America.
4: Abbiamo visto. Sì, sì.
3: questo... abbiamo detto l'effetto del raccoglimento del consenso verso il regime iraniano sulla questione della guerra, ma questo è veramente micidiale.
4: No, assolutamente, è assolutamente vero. Grazie. Allora, sì, prego, un minuto.
3: Mi dica.
4: No, no, abbiamo un minuto, le chiedevo di concludere e quindi di così poi sicuramente ci risentiremo anche più avanti attendendo ulteriori sviluppi. Proprio un minuto, cos'è che casmai, ecco, un messaggio che un vuole minuto. Far arrivare chiaramente.
3: Un minuto, il cessate il fuoco, la pace è un miraggio. Basti pensare che noi abbiamo fatto il cessate il fuoco con la guerra Iraq-Iran nell'88, nell'età dell'88, sì. Dove il regime a quell'epoca ha ucciso 30.000 giovani per affrontare questo cessate il fuoco, per accantonare. Allora, non, il regime non è ancora riuscito a fare un accordo di pace con l'Iraq dopo 40 anni. Figuriamoci se oggi di fronte a una grande potenza riesce a fare un cessate il fuoco e stare buono buono nelle mani.
4: Sì,
3: diventa un veleno che riversa dentro se stesso e lo distrugge dall'interno con la forza del popolo iraniano, mi raccomando.
4: È stato chiarissimo, grazie Davood Halimi, buona giornata.
3: Grazie a voi che mi avete ospitato e vi auguro una buona giornata.
4: Grazie altrettanto, io vi ricordo Davood Halimi, analista politico e presidente dell'Associazione dei Rifugiati Politici Iraniani in Italia. A tra poco.

0: Giorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

0: su In Blu 2000. Ben trovato l'ambasciatore Marco Carneios, già ambasciatore in Iraq e già inviato speciale per la Siria e il processo di pace israelo-palestinese, è stato consulente politica estera per Berlusconi, Prodi e Dini, e con Giovanni Castellaneta per Guerini Associati ha pubblicato Berlusconi, il mondo secondo lui, una lezione di politica estera nell'attuale disordine globale, raccontato da due ambasciatori. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, grazie.
0: Allora, guardi, lancio, rilancio a lei e ai nostri ascoltatori una notizia battuta poco fa dalle agenzie. Si riporta un'indiscrezione di Axios, sito di informazione sempre molto ben informato tra i corridoi della Casa Bianca, e ci dice che la firma dell'intesa annunciata da Trump nella notte Stati Uniti-Iran potrebbe avvenire nei prossimi giorni a Ginevra, e poi si ribadisce quanto già detto da Trump, ovvero che non sarà presente il presidente statunitense, ma il vice Vance, indicato proprio come figura incaricata di firmare l'accordo preliminare. Ora, seguendo un po' i calcoli che sta tenendo la CNN, siamo alla 39esima dichiarazione, al 39esimo annuncio di quasi pace, quasi accordo di Trump. Secondo lei questa volta ci sono elementi più concreti per pensare che quantomeno questo passaggio ci sarà nei prossimi giorni, forse nel fine settimana, in Europa?
1: Guardi, lo spero vivamente, però certo dopo 38-39 precedenti un minimo di cautela e qualche dubbio serpeggia.
0: Sì.
1: È veramente, insomma, io credo, me lo lasci dire, che dietro tutto questo balletto di 37, 38, 39 occasioni di firma ci sia qualcosa di molto sospetto dietro.
0: Cioè?
1: È semplicemente tutta una serie di manovre speculative in borsa e nei mercati petroliferi.
0: Che arrivano sempre rispetto alla settimana in momenti, come dire, un po' sospetti, no?
1: Io ormai, perché voglio dire, è vero che con Trump uno può abituarsi a tutto e può aspettarsi di tutto, però questo balletto continuo ormai va avanti da troppo tempo e ci sono tutta una serie di ricerche che indicano e che studiano i movimenti di borsa e soprattutto sul trading del petrolifero, che lascerebbero pensare che di fronte a questi annunci e queste poi docce gelate e poi un annuncio, un'altra doccia gelata, c'è qualcuno da qualche parte che sta facendo milioni e milioni di dollari.
0: Sì.
1: Sulla pelle delle persone, poi.
0: Verissimo.
1: Come prima cosa. E seconda cosa, sull'esistenza quotidiana di milioni se non miliardi di persone che si vedono esposti a un'incertezza, come dire, economica oscillante sui mercati, che impedisce di pianificare alcunché. Chi deve fare un investimento aspetta, magari sono investimenti importanti per il futuro di un paese. È tutta una come dire, una catena di conseguenze difficilissime per tutti, e quindi rimaniamo in balia degli eventi e dei capricci di un signore che sta alla Casa Bianca, ma anche di una leadership che non sappiamo bene dove si stia nascondendo, che è in Iran.
0: Ecco, tirato veramente fuori almeno due o tre spunti che meritano una riflessione in più. Restando su Trump e i suoi interessi, è ovvio però che è un giochino, e dire giochino mentre insomma la situazione a livello mondiale è quella che è per la crisi nel Golfo, ovviamente utilizzo tutta la cautela del caso, però a un certo punto anche Trump dovrà arrivare al punto, no? Se già in questi mesi può lui, i suoi familiari, qualcuno sicuramente guadagnato da questa altalena di annunci e disannunci rispetto alla borsa, rispetto alle quotazioni, è anche vero che la situazione sta diventando difficilmente gestibile all'interno degli Stati Uniti. Abbiamo un'inflazione che è tornata sopra il 4%, abbiamo il famoso gallone che sta mordendo e come, e abbiamo delle mid-term che si stanno avvicinando, quindi dovrà tener conto anche di questo, no? L'amministrazione Trump.
1: dovrebbe tenerne dovrebbe tenerne conto. Non so se si sono posti una data limite oltre quale non devono andare. Certo, leggevo stamattina all'alba che anche uno dei prezzi di riferimento americani più importanti, quello del prezzo della carne, è salito del 13%, che è una cosa abbastanza
0: enorme.
1: E anche devo dire alcuni riferimenti per quello che riguarda i buoni del tesoro americano, che non dovrebbero mai andare oltre una soglia che viene chiamata la no fly zone, che si attesta intorno al 5%, ecco, ci siamo. Quindi i segnali di allarme si moltiplicano. Trump, per sua indole, uno portato a giocare un po' d'azzardo, non a caso ha fatto fortuna anche con i casinò, o forse ha fatto bancarotta, qui dipende dai punti di vista.
0: Esatto, quindi quando si dice anche Trump è grande giocatore, applica poi alla realtà di politica interna e internazionale il suo know-how acquisito sul campo del business, ricordiamoci che ha dei notevoli fallimenti alle spalle, quindi
1: alle spalle.
0: Non è che questo ci fa sentire più rassicurati.
1: Poi c'è un discorso diverso. Trump agisce nel modo in cui agisce, facendo un calcolo razionale e ritenendo che l'interlocutore dall'altra parte stia al suo gioco e faccia lo stesso calcolo razionale. La leadership iraniana ha una concezione del tempo diversa, ha una concezione della politica diversa, ha una conduzione dell'esistenza diversa.
0: Certo.
1: Sono persone che non stanno lì tutto il giorno a calcolare e a valutare quanto ci si può guadagnare da una mossa e quanto dall'altra. Hanno una diversa percezione della vita e di quella che è l'esistenza umana, e questo naturalmente li porta a non seguire le regole del gioco, anzi a innovare in modo molto sorprendente per certi versi. L'uccisione di Khamenei, che tutto sommato era un moderato, era uno che teneva a freno le teste calde del suo regime, ha fatto saltare una specie di tappo, e adesso vediamo che l'Iran sta in qualche modo scompaginando le previsioni di tutti, agendo in modi che non avevamo mai visto prima, e questo è un qualche cosa che bisogna in qualche modo conteggiare nel calcolo.
0: Sì, questo è verissimo, però sapevamo che c'era questa possibilità e che si andava verso questa direzione, cioè l'idea che ci si è fatti è che gli Stati Uniti, lo stesso Trump, ma anche chi poi fa parte del gruppo di consiglieri, al di là poi dei singoli segretari, quindi che non abbiano studiato, perché si sapeva da tempo che c'era in corso in Iran a livello di potere una tensione tra la seconda / qualcuno dice ormai terza generazione e il gruppo degli Ayatollah. Nei confronti di Ali Khamenei c'era sempre stato anche un rispetto ieratico, no? Per cui finché lui in vita difficilmente sarebbe stato scalzato, però il potere concreto era sempre più eroso. Tra l'altro, scegliere come guida suprema il figlio non è stata tanto una decisione di continuità, perché il figlio Mojtaba Khamenei è molto vicino da sempre ai Pasdaran, condivide la linea dei Pasdaran, molto più bellicista, molto più filo orientale di quanto filo occidentale, cioè rivolta all'Europa. Tutto questo era da considerare, perché era ben noto, io non dico ai massimi esperti, ma anche ai minimi esperti, agli esperti più mediocri, ma che comunque continuano a seguire un dossier Medio Oriente.
1: Guardi, lei ha detto una cosa molto importante: non hanno studiato.
0: E non solo su quello, anche sul nucleare non hanno studiato.
1: Ma non hanno, me lo consente,
0: prego.
1: Non hanno mai studiato. Sono andati in Vietnam, non hanno studiato.
0: È vero,
1: quando
0: ragione.
1: Sono andati in Afghanistan, non hanno studiato. Quando sono andati in Iraq nel 2003, non hanno studiato. Perché improvvisamente quelli più rozzi di tutti, che sono quelli di Trump, si dovevano mettere a studiare?
0: Lei ha ragione, ma forse perché hanno deciso di fare, perché le pagine che ha disegnato della storia sono così, però forse hanno deciso di fare quello che in passato, pur non avendo studiato, altre amministrazioni americane non hanno mai voluto fare, nonostante le pressioni israeliane, ovvero quelle di far guerra all'Iran. Quindi
1: l'unica amministrazione che ha studiato è quella di Bush padre, che la guerra in Iraq nel 1991 l'ha fermata al momento momento giusto.
0: Sì.
1: Io guardi, ricordo sempre a tutti, perché ormai è il momento di farlo, un vecchio adagio che viene attribuito a Henry Kissinger, in cui si dice: essere amici, nemici degli americani può essere pericoloso, ma esserne amici può essere
0: letale.
1: Fatale.
0: Se noi andiamo
1: a vedere chi sta patendo oggi le conseguenze di questa guerra che gli Stati Uniti e Israele hanno voluto avviare contro l'Iran, sono in larga parte i loro amici, quelli arabi nel Golfo e noi europei che ci stiamo ritrovando con le bollette energetiche, con una situazione di incertezza molto molto difficile. Quindi questa in realtà, quella di Kissinger, è una massima che più generalmente è stata resa da secoli, che dice: dai nemici mi guardo io, ma dagli amici mi guardi Dio. Insomma,
0: sì,
1: ecco.
0: Sì, c'è una saggezza antica.
1: Saggezza antica. Quindi è questa la situazione in cui ci troviamo e questa è l'incertezza. Io alla sua domanda iniziale posso solo, voglio dire, sperare e soprattutto pregare che sia così.
0: È certo però che non si tornerà a un pre-28 febbraio, no? Perché ormai quello che è stato fatto ha una portata enorme, pratica, ma anche, come dire, poi di prospettiva strategica, a cominciare da paesi del Golfo, che sicuramente porterà quantomeno a dei riequilibri a livello di alleanze, di interessi. Vediamo già come si stanno muovendo alcune delle monarchie del Golfo, no? Nel cercare una posizione più mediana, anche guardando con maggiore attenzione non solo affaristica alla Cina.
1: Questo stava già avvenendo e penso che avverrà in modo ancora più marcato. È da giorni che circola l'indiscrezione che il paese del Golfo più allineato con gli Stati Uniti, ovvero gli Emirati Arabi Uniti, abbiano inviato un emissario in Iran per cercare una, come dire, conciliazione, o come dire, un modus vivendi tra i due paesi, rendendosi conto che ormai gli iraniani non fanno più sconti a nessuno e se devono attaccare un paese del Golfo lo fanno, e lo fanno senza alcuna esitazione. Ora vedremo se queste notizie verranno confermate. C'è un'indiscrezione che parla che un paese del Golfo nelle ultime ore avrebbe negato il permesso di sorvolo agli aerei degli Stati Uniti, ed è una cosa abbastanza anche questa che fa riflettere. Insomma, c'è una situazione in fortissima evoluzione, è ancora presto per capire dove si andrà, però lei ha ragione, dopo il 28 febbraio probabilmente tante cose cambieranno.
0: Beh sì, per una questione proprio di evidenza di nuovi equilibri, cioè comunque all'Iran, che noi non vogliamo dire l'Iran sta vincendo, nel senso che comunque ha un'economia distrutta, ha il paese con dei danni enormi, quindi è ovvio che anche l'Iran stia pagando e tanto, ma è evidente che da un punto di vista politico e quindi anche di proiezione egemonica nell'area ha dimostrato di poter resistere alla potenza, ancora oggi potenza militare principale mondiale, questo ti dà, ora è brutto dirlo così, però tanti punti. Ha scoperto di avere, attestato, non ha scoperto di avere, perché già lo sapeva e lo dovevamo sapere anche noi, ma ha attestato la sua arma non convenzionale, ovvero lo stretto di Hormuz, ha attestato anche la capacità di resistenza e risposta dei suoi proxy, quindi è evidente che l'Iran esce da un punto di vista di credito politico assolutamente rafforzato. È altrettanto evidente che gli Stati Uniti non sono affidabili, è altrettanto evidente che nessuno ha idea fino a che punto potrà e vorrà spingersi Netanyahu, perché poi tra l'altro questo accordo non abbiamo capito se Netanyahu lo rispetterà, in qualche modo cercherà di farlo saltare oppure
1: beh,
0: no.
1: I precedenti non sono buoni.
0: No, per niente. E comunque ci sono poi degli Stati Uniti ormai sempre più inaffidabili, nella consapevolezza che non c'è da dire tratteniamo il respiro finché non arrivano casomai le elezioni di mid term e quindi ci sarà un'amministrazione Trump azzoppata, oppure quando arriveremo a fine legislatura, a fine amministrazione trumpiana, perché abbiamo capito che qualcosa che negli Stati Uniti sta succedendo è molto più profondo del solo Trump, cioè Trump non è un incidente della storia, no? È sicuramente un prodotto di una certa
1: America.
0: E quindi uno si deve attrezzare, a cominciare anche da noi Europa.
1: Ma per fare questo ci vogliono delle leadership all'altezza dei tempi.
0: E qui
1: piangiamo. E mi consenta, c'è un deserto.
0: Sì.
1: C'è un deserto.
0: C'è un deserto litigioso anche, perché l'indiscrezione del Financial Times rispetto alla Commissione Europea, che vuole ridimensionare i poteri dell'Alto Commissariato Esteri, quindi del Ministero degli Esteri rappresentato da Callas, non è un singhiozzo, no? Perché viene da anni, da mesi di conflitto molto, molto acceso tra von der Leyen e Callas, quindi non solo non ci sono personaggi di grande spessore, ma quelli che ci sono, e forse è tipico anche poi delle personalità, sì, sono molto litigiose tra di loro.
1: Ma guardi, qui siamo al troppo poco, troppo tardi.
0: Mannaggia.
1: La signora Callas andava licenziata anni fa.
0: ma non
1: perché abbia per manifesta incapacità, perché una altissima responsabile della politica estera e di difesa in un convegno prende la parola e dice: oh, però non mi risulta che l'Unione Sovietica e la Cina abbiano dato un contributo fondamentale all'esito della Seconda Guerra Mondiale. Mi fa capire che questa non ha mai aperto un libro di storia. Come puoi fare la politica estera e di sicurezza dell'Europa senza aver aperto un libro di storia?
0: C'è ignoranza o malafede, no? Poi uno può scegliere quello che reputa meglio o peggio. Sì, però lo sapevano. Nel senso, non è
1: forse
0: che
1: ce l'hanno messa apposta,
0: secondo me sì, perché non è che non puoi non saperlo. Secondo me c'è stata anche una sottovalutazione, oppure proprio l'Europa non ha sentito il bisogno di esprimere leader forti, perché tanto avevamo la convinzione, lo possiamo dire, che la nostra politica estera e di difesa era a seguito degli Stati Uniti.
1: E lo è ancora. Non è cambiato niente. Se lei prende i dati pre-crisi del 2008, Europa, Unione Europea e Stati Uniti in termini di PIL erano più o meno allo stesso livello. Gli Stati Uniti da allora lo hanno raddoppiato, noi siamo rimasti al palo. Cioè si è trattato di un fallimento quasi generazionale che fa spavento. Abbiamo prima avviato la transizione energetica ed era giusto farlo,
0: certo.
1: Poi arriva un signore a Washington negli Stati Uniti e dice che non vale più, e noi cambiamo idea. E naturalmente adesso la vogliamo riprendere e dovremmo riprenderla, ma ci rendiamo conto che tutta la tecnologia, il know-how e le catene d'approvvigionamento per questa transizione energetica sono nelle mani della Cina. E
0: sì,
1: quindi voglio dire, per quale motivo noi vi abbiamo pagato per anni e fatto consulenze ai miliardari per anni a centri di ricerca da voi indicati, per poi trovarci in questa situazione? Ecco, quindi, cioè non c'è soltanto il dramma degli Stati Uniti, il dramma del Medio Oriente.
0: No.

0: dell'EFCAS, no?
1: Esattamente.
0: E questi, purtroppo questo, come stava dicendo adesso lei, ci fa capire quanto parlare di vera integrazione della difesa europea senza parlare di difesa unica, che è un passo ancora successivo, sia estremamente complicato.
1: Parlare di difesa comune europea significa che comprano tutti quanti le stesse armi dagli Stati Uniti. Di fatto è questa la difesa comune europea.
0: Al momento,
1: almeno dal punto di vista industriale.
0: Certo, ecco. Al momento assolutamente così. Bisogna capire adesso se di fronte alle sfide esistenziali che abbiamo davanti, l'Europa, oltre a resilienza, termine ormai abusato ma che rende bene l'idea, cioè di resistere modificandoci, abbia uno scatto di reni in più nel veramente proporre a se stessa un progetto, un orizzonte nel medio e nel lungo periodo. Però si torna lì, ci vogliono anche le persone giuste, appunto, i leader, le guide opportune.
1: A sua domanda rispondo, sì, questo dovrebbe farlo, ma non può farlo con le pallide, scialbe figure al potere.
0: Mi deprimo un po', devo dire la verità. E, ambasciatore Carnelos, ecco, proprio per venire nelle competenze di chi la diplomazia l'ha navigata ad altissimi livelli, si sta discutendo molto in questo momento, guardando all'altro scenario di guerra, quello in casa nostra, Russia-Ucraina, della figura, posto che anche lì ci sia la volontà o meno di avviare negoziati, ma diamo per scontato che potrebbe aprirsi questa possibilità. Vogliamo essere molto ottimisti stamattina. Si sta discutendo molto della figura o delle figure. Meloni, ma con l'appoggio e il sostegno del Quirinale, chiede che ci sia un mediatore unico, più che i gruppetti e 3, 4 e 5, no? E sulla figura del mediatore, quindi del rappresentante europeo per mediare Russia e Ucraina, c'è anche un conflitto di idee o di personalità. Addirittura è stata riesumata anche Merkel, che forse piace di più ai russi di quanto possa piacere agli ucraini, quindi non mi sembra nemmeno una grande scelta. Però secondo lei, senza andare nei nomi, o se vuole faccia anche i nomi, ma le caratteristiche che dovrebbe avere questa figura?
1: Guardi, le caratteristiche sono quelle di essere una persona che è stata al vertice del vertice, cioè deve essere un capo di Stato o un capo di governo, per l'autorevolezza, okay, e chiaramente l'incarico. Questo è il primo requisito. Il secondo requisito, che abbia auspicabilmente ricoperto anche altri altissimi incarichi in Europa, cioè che sia stato Presidente del Consiglio europeo o della Commissione. E il terzo requisito fondamentale è che non abbia avuto alcun ruolo nelle politiche che hanno portato al deterioramento delle relazioni con la Russia. E quindi dobbiamo andare un po' a pescare nel passato, perché la stessa Merkel purtroppo non fa parte di questo gruppo, peraltro solleverebbe non poche riserve da parte di altri europei. Non può averle Draghi, benché autorevolissimo, sotto tutti i punti di vista, perché è stato uno degli architetti delle sanzioni alla Russia, nel suo precedente. Quindi dobbiamo andare a cercare piuttosto figure che abbiano avuto un ruolo importante in Europa, abbiamo avuto un ruolo importante di vertice nei paesi europei, che si va indietro nel passato. Insomma, mi viene in mente, Dominique de Villepin, in Francia, ex primo ministro, ma a me, battendo il cuore nazionale, mi viene in mente il presidente Prodi.
0: Tra l'altro possiamo dire che Prodi, anche a me convince per un altro elemento, cioè Prodi ha, come dire, un ottimo rapporto, ottime frequentazioni anche a Pechino, che non guasta in questo momento, visto
1: non solo, ma è uno dei pochi leader europei che ogni volta che capita e va in Russia si trova la porta aperta al Cremlino, e non è poco in questo momento.
0: No, assolutamente, anche io credo che Prodi abbia tutti elementi che giochino a favore. Certo, poi ovviamente ci vuole la volontà delle parti di aprire veramente a dei negoziati che si presenterebbero per tanti motivi più che in salita.
1: Io penso che se gli europei si mettessero veramente d'accordo su uno dei due nomi che ho fatto, e spero che sia l'italiano, se non altro perché ha avuto anche incarichi prestigiosi in Europa, che De Villepin non ha avuto, quindi
0: per quanto figura assolutamente di spessore, ci mancherebbe
1: altro.
0: Tutti e
1: tre i requisiti,
0: assolutamente.
1: E io penso che questo sarebbe colto da Mosca come un segnale che l'Europa vuole seriamente cercare cercare un'intesa. Altri nomi, per quanto autorevoli,

0: Non lo so, ultimamente poi a Mosca sono diventati talmente sospettosi e talmente chiusi che non sarà facile,
1: no.
0: Questo è quello che mi viene da dire.
1: Penso proprio che abbia ragione, vedremo i prossimi sviluppi e torneremo a sentirci. Grazie per questa mattina Marco Carnelos.
0: Grazie a lei,
1: grazie.
0: Buona giornata.
1: Carnelos, già ambasciatore in Iraq, è stato anche inviato speciale per la Siria, il processo di pace israelo-palestinese. Vi ricordo, con Castellaneta, per Guerini Associati, Berlusconi, il mondo secondo lui. Tra pochissimo arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.

0: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
1: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
2: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
3: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
4: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
5: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto, è cura e attenzione, è la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
10: In Blu 2000 News.
11: Dopo una giornata d'altissima tensione, Trump annuncia sui social il via libera dell'Iran all'accordo di aver anche annullato i raid previsti per questa notte. Media iraniani vicini a Pasdaran smentiscono il raggiungimento di un'attesa, pur ammettendo che è stato raggiunto un accordo su numerosi punti e precisando che il testo su cui si basa la nuova bozza è quello proposto dall'Iran. Affondo di Meloni in Parlamento contro i Vannacciani. Per 6 volte avete votato contro la fiducia a questo governo insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia, quindi di grazia non mi si parli di vera destra, perché la destra non è mai funzionale alla sinistra, ha detto la Premier parlando ieri in Parlamento in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. Asse Meloni Mattarella sul negoziatore europeo per il negoziato Ucraina-Russia. Bruxelles però si mantiene scettica. Facciamoci portatori della misericordia e della pace di Gesù, perché nel mondo cessino le guerre e cresca attorno a noi una nuova umanità riconciliata nell'amore. Così Papa Leone ieri ha concluso la celebrazione della messa allo Stato di Gran Canaria. Questa mattina, ultimo giorno del viaggio apostolico del Papa, il pontefice raggiungerà Santa Cruz de Tenerife, poi in serata il rientro a Roma Fiumicino. La BCE alza i tassi di interesse di un quarto di punto, dal 2 al 2,25%. La decisione, ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran, rappresenta la prima stretta dalla settembre 2023. Condannata a 18 anni per aver travolto e ucciso col suo SUV un uomo di 52 anni accusato di averla derubata, la Corte d'Assise di Lucca ha stabilito che Cinzia D'Alpino, imprenditrice di Viareggio di 65 anni, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Tra gli indagati nell'inchiesta della procura di Belluno sulla realizzazione della cabinovia Socrates a Cortina c'è anche la dirigente del MIT Elisabetta Pellegrini, coordinatrice della struttura tecnica del Ministero e braccio destro di Salvini. Mondiale di calcio, ieri il fischietto d'inizio con la sfida Messico-Sudafrica terminata 2-0 e invece terminata 2-1 la partita tra Corea del Sud e Repubblica Ceca. L'ex presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol è stato condannato a 30 anni di carcere per aver inviato droni in Corea del Nord. Secondo l'accusa, la mossa puntava a creare un pretesto a sostegno della sua disastrosa dichiarazione di legge marziale nel dicembre 2024, è quanto ha riferito il Tribunale Distrettuale Centrale di Seul. E questa era l'ultima notizia.
10: Buongiorno in Blu 2000.

0: Dopo le news delle 8, lo sapete, si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu e continuiamo a seguire il viaggio di Papa Leone in Spagna dopo la giornata intensa ieri dedicata ai migranti e con poi la conclusione della giornata della celebrazione della Santa Messa nello stadio di Gran Canaria. Come al solito sono arrivate per parole molto precise, molto nette, anche molto forti, soprattutto quando ha parlato di un'Europa che non deve fare del Mediterraneo un cimitero senza lapidi, ricordando che la dignità dei migranti resta tale anche quando escono dai loro confini nazionali. E poi l'abbiamo detto, il richiamo che c'è stato durante la messa, quel facciamoci portatore della misericordia e della pace di Gesù. Noi subito raggiungiamo il nostro Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, a te e a chi ti ascolta.
0: Allora, raccontaci un po' dove ti trovi, anche perché nuova partenza, nuovo spostamento per il Papa, no? In questa che è l'ultima giornata del viaggio.
1: Sì, esattamente. Io sono proprio sull'autobus, nel senso che noi, ecco, gruppo di giornalisti al seguito, siamo in diretta all'aeroporto di Gran Canaria, di Las Palmas di Gran Canaria, da lì si vola a Tenerife. Il volo è di mezz'ora, sono 100 chilometri, comunque si vola lo stesso, perché in nave penso sarebbe stato un pochino più complicato. Sì. Diciamo, le Canarie è un arcipelago, di per sé sono piuttosto sparse queste isole, ci sono distanze anche importanti, comunque tutte sono coinvolte, quasi tutte sono coinvolte da questo fenomeno della migrazione, cioè fanno parte della rotta migratoria che parte dall'Africa e utilizza, tra virgolette, le Canarie come porta d'accesso all'Europa. Ma il dato che fa pensare che diciamo che le coste del Marocco sono le più vicine alle Canarie.
0: Sì,
1: è un punto, vero, del Marocco che dista solo 100 km, però ci sono persone che si avventurano in viaggi lunghissimi, fanno anche 1600 km perché partono da paesi più a sud, addirittura dal Senegal, e quello è un viaggio di 1600 km su imbarcazioni spesso piccole, provvisorie, sfidando le onde dell'oceano, di un mare, come dire, che non è il mare, che ne so, il mare Adriatico, il mare...
0: No, assolutamente, non è neppure il mare Mediterraneo, già sappiamo quanto sia insidioso, no? L'oceano è sicuramente certo. Più complicato, ostile, insidioso a livello di pericolo.
1: Penso proprio di sì, e infatti comunque abbiamo ricordato anche le vittime, perché chiaramente si parla alle persone che sono qui, ma ci sono persone che non ci sono, che hanno perso la vita lungo la strada. È un fenomeno, è una situazione purtroppo comune di naufragi, perché è una delle rotte migratorie più pericolose al mondo, quindi ha una forte valenza simbolica il fatto che il Papa sia venuto qui, ma chiaramente lanciando messaggi non solo relativi a questo contesto specifico geografico, tant'è vero che ieri ha citato, parlando di Europa, ha citato Atlantico e Mediterraneo.
0: Vero,
1: ha detto.
0: Vero, sì. E proprio si è riferito anche all'Atlantico quando ha parlato, no, di cimiteri senza lapidi.
1: Sì, ha usato parole fortissime. Ieri, soprattutto il discorso di ieri, noi attendiamo parole altrettanto significative oggi, dove gli interventi previsti sono tre, due tra l'altro in centri dedicati proprio all'accoglienza dei migranti, e poi ci sarà la messa. Attendiamo parole significative anche oggi, ma quelle di ieri sono state veramente forti, con diciamo così la linea rossa di fondo, il richiamo alla coscienza, il richiamo all'esame di coscienza. Anche per la Chiesa, quando ha detto che non può diventare l'accoglienza dei migranti solo qualcosa per qualcosa di secondario, oppure che si può delegare ad alcuni volontari, ha parlato anche del fatto che no, ci inginocchiamo all'altare per adorare l'Eucarestia, perciò poi non possiamo passare oltre di fronte a una tragedia di questo tipo. Io ho trovato queste parole forse tra le più forti pronunciate finora su questo fenomeno dei tempi moderni, le migrazioni, così controverso sicuramente.
0: Sì, tra l'altro proprio il Papa, a proposito dell'inginocchiarsi, no, ha detto ai migranti: io mi inginocchio, mi inchino dinanzi a voi. Quindi questo sono parole anche da un punto di vista proprio plastico estremamente efficaci. E poi, come dicevi tu, è stato molto diretto, molto chiaro, perché ha tirato in ballo i trafficanti, ha parlato dei mostri di mafia, no, nel mare.
1: Sì, è stato un discorso a tutto campo su questo fenomeno che ha tanti risvolti. Non è mancato nemmeno un richiamo ai paesi di partenza. Voglio dire, è difficile magari dire tutto nel contesto di un discorso che dura 10 minuti, però c'è stato anche questo richiamo nei paesi di partenza. È lì che bisogna anzitutto iniziare a garantire condizioni di sviluppo, pace e giustizia, perché è un punto ricorrente nei discorsi di Papa Leone, ma in tutto il Magistero anche della Chiesa, che esiste anche un diritto a non essere costretti a migrare. Quindi si parla di un fenomeno che ha tantissimi risvolti, quindi necessariamente il discorso del Papa era molto articolato, ma ha parlato in tono severo anche perché molte testimonianze sono state toccanti. In genere il funzionamento, tra virgolette, di questi eventi papali è che il Papa pronuncia il suo discorso dopo aver recepito, ascoltato alcuni testimoni. Si parlerà anche oggi di persone che sono assistite, ma anche operatori che svolgono un'opera di soccorso, di assistenza. Ieri ha parlato un comandante del salvamento marittimo, si chiama qui, più o meno ho capito, la nostra guardia costiera,
0: sì,
1: per intenderci,
0: sì.
1: Che ha detto di avere partecipato al salvataggio di 20.000 persone. Quindi anche io penso che per salvare 20.000 persone c'è anche.
0: Paolo, ci senti? Sei sempre. Eccoci, scusa, c'è stata un'interruzione, ovviamente sei in movimento, ce l'hai ben spiegato, sei sul pulmino. Abbiamo sentito, ha partecipato al salvataggio di 20.000 persone e poi dopo non abbiamo capito più niente.
1: No, dicevo questo, che appunto se parliamo di numeri di questo tipo, 20.000 persone, vuol dire che anche i mezzi messi in campo da queste realtà, come no, il salvamento marittimo, devono essere necessariamente dei mezzi insomma importanti per condurre questo tipo di operazioni. E comunque 20.000 è un numero enorme che ci dà l'idea della vastità, di quanto sia complesso e grande questo fenomeno a cui sono sottoposte queste isole, le Canarie, anche perché ci sono due, questo ci è stato spiegato. Il Marocco ha due enclavi in terra africana, sì. Ceuta e Melilla, però lì c'è una situazione tale per cui le barriere di fatto sono insuperabili. Quella non è una rotta praticabile.
0: No, assolutamente. Purtroppo arrivano storie veramente drammatiche per chi la tenta, e su questo insomma c'è poco da discutere. C'è proprio le documentazioni acclarate delle Nazioni Unite e non solo. Paolo, ci racconti un po', già ci hai detto, però ci accompagni proprio nella giornata di oggi del Papa. Primo appuntamento di giornata?
1: Allora, il primo appuntamento di giornata, stiamo partendo per Tenerife, mezz'ora di aereo, abbiamo detto, arrivo all'aeroporto. In genere in questi viaggi intermedi, sempre partendo dal territorio spagnolo, arrivando in territorio spagnolo, l'accoglienza è sempre sì un po' formale, però piuttosto veloce. C'è un primo incontro al centro con i migranti del centro Las Raíces, che vuol dire le radici, e poi un incontro più ampio e anche più lungo con le realtà di integrazione dei migranti in Plaza del Cristo della Laguna Tenerife. Quindi qui si passa a c'è un passaggio oltre, il tema diventa anche l'integrazione, non solo il salvataggio e l'accoglienza, quindi anche qui aspettiamo parole importanti. Poi la conclusione è una messa nel porto di Santa Cruz de Tenerife alle 12:40 ora locale, siamo un'ora indietro. Il programma prevede sempre lunghi passaggi, tragitti in vettura scoperta. Anche qui l'accoglienza alle Canarie è stata sempre molto molto cordiale. Io ho ancora immagini in testa, le immagini di Madrid, soprattutto.
0: Mamma
1: Madrid
0: mia.
1: È stata veramente
0: un'inondazione proprio.
1: Un'inondazione, ma anche qui alle Canarie sì, si respira comunque attenzione, simpatia. Ho visto tanta ieri, per fare un esempio, l'isola non è piccola, Gran Canaria, ci sono lunghi, abbiamo fatto una sessantina di chilometri da spostamenti dall'aereo. Per molti tratti il territorio era disabitato, arido, però in corrispondenza di anche un aggregato di case, un piccolo abitato, c'era sempre gente per strada ad accogliere il Papa, a vedere il passaggio del Papa. Quindi anche questo gesto semplice, no? Mettersi per strada
0: e a vedere
1: il Papa che passa salutando, mi sembra comunque già un segno di benvenuto, molto semplice, però forse neanche scontato.
0: No, infatti sono d'accordo. E dicevi quindi messa e poi dopo cerimonia di congedo e rientro.
1: E se riparte, poi ci sarà modo forse di tornare su qualche argomento del viaggio,
0: sì.
1: Per toccarne altri ancora con l'intervista che è prevista. Sì, questa è una consuetudine che ormai siamo al quarto viaggio di Papa Leone all'estero. E quindi insomma, abbiamo elementi per poter dire che sì, Papa Leone si
0: concede ai giornalisti alle domande.
1: Alla consuetudine dei predecessori, questa consuetudine non è stata abbandonata, anzi, si tiene sempre sul volo di ritorno. E su questo, diciamo, per motivi nostri organizzativi, come giornalisti al seguito, c'è una sorta di embargo, un patto nostro, per cui diciamo, gli argomenti, anche poi le risposte verranno diffuse in tempi che non sono questi, insomma bisogna un po' aspettare.
0: Sì.
1: Anche per le domande, non solo per le risposte.
0: Grazie Paolo, buon lavoro allora e buona conclusione di viaggio anche per te, il nostro bravissimo Paolo Fucili, al seguito di Papa Leone in questo intenso viaggio apostolico. E adesso
1: grazie
0: Paolo, buon lavoro. E adesso torniamo a puntare l'attenzione sul Medio Oriente, ma non sul Golfo, attendiamo lì di capire se veramente sarà la volta buona per l'accordo oppure no, e neppure sul fronte israele-libanese che resta caldo. Anche questa mattina sono risuonate le sirene, si parla di scontri non nella proporzione dei giorni scorsi, ma vogliamo continuare a guardare quello che sta succedendo in Cisgiordania, perché l'attenzione dei media qua si è veramente abbassata tantissimo, nonostante, come ci dice il recente rapporto Oxfam, in 3 anni il numero delle vittime in Cisgiordania ha superato quello dei 17 anni precedenti. Buongiorno e grazie per essere tornato ai nostri microfoni, a Paolo Pezzati, responsabile crisi umanitarie di Oxfam. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a lei e a tutte le persone in ascolto.
0: Allora, l'abbiamo detto, nella colpevole, non dico silenzio, perché ogni tanto possono anche uscire delle notizie, però assolutamente sottodimensionate e poi con un'attenzione un po' a singhiozzo. Invece l'attenzione sicuramente da parte vostra e anche di altre ONG è alta, perché quello che sta succedendo in Cisgiordania è vergognoso. Lo è da prima del 7 ottobre, lo è stato ancora di più dopo il 7 ottobre.
2: Sì, c'è un'escalation di violenza nella regione che è stata, è vero, raccontata, ma forse non quanto avrebbe meritato, perché mettendo insieme i numeri di vittime, di sfollamenti, ecco, il quadro è veramente preoccupante. Tra il 2006 e il 2022 sono state uccise 1.036 persone palestinesi, di cui 225 bambini, mentre solamente a partire dal 2023 ne sono morte 1.224, di cui 268 bambini, che vuol dire che insomma sono oltre 2.000 persone, di cui quasi 500 bambini, e questo già è il primo dato inquietante. Il secondo è come a fianco dell'accelerazione dei morti, sui morti c'è stata anche un'accelerazione riguardo alle persone sfollate, perché in questi ultimi 3 anni le persone sfollate sono 46.000, mentre erano poco meno di un terzo nei 17 anni precedenti, che erano circa 13.000. Quindi questi sono i dati crudi. Purtroppo dal punto di vista del racconto c'è da dire che la percezione purtroppo della sicurezza è diminuita tantissimo. I coloni continuano a chiudere le strade, girano armati, molestano i bambini, rubano il bestiame.
0: Non solo, no? Vengono anche aggrediti gli israeliani che cercano, perché sappiamo che ci sono anche associazioni di israeliani che cercano, no, di tutelare e di proteggere i palestinesi in Cisgiordania, diventano anche loro obiettivo delle violenze, nel momento in cui cercano di frapporsi, no?
2: Sì, giustissimo, giustissimo. E questo purtroppo è il costo umano che si sta pagando in quella regione a causa dell'impunità che i coloni hanno goduto per molti anni, in particolare dal 2023. C'è stato come una sorta di semaforo verde alla violenza che è cresciuta in modo esponenziale, e questo è anche perché forse, diciamo, si è reso più esplicito un piano, no? Che magari adesso, purtroppo, dopo oltre 70.000 morti a Gaza, questi oltre 2.380 morti in Cisgiordania, gli oltre 3.000 morti in Libano, iniziamo un po' a leggere, cioè è un po' il frutto di un piano di espansione, un piano di pulizia etnica, perché poi una cosa che non ho detto è che oltre questi dati crudi riguardo le vittime, c'è da registrare anche una tendenza all'espansione dell'occupazione militare. Quindi a Gaza in questo momento c'è un'occupazione militare che si aggira intorno al 64%, la Cisgiordania permane occupata con, appunto, in particolare la zona C, che è da sola è una parte determinante della Cisgiordania, e con il Libano, dove oltre il 15% del territorio è occupato, ma questo dato è da aggiornare perché è dato al ribasso, visto che recentemente ci sono state delle avanzate che, diciamo, stanziano l'esercito italiano ben oltre i confini dati dal fiume Litani. Ecco, quindi c'è un disegno di espansione territoriale, cioè che si sta concretizzando con un piano di pulizia etnica.
0: Chiarissimi, come sempre. Grazie veramente a tutti voi di Oxfam per quello che continuate a fare anche in condizioni tanto proibitive. Paolo Pezzati è referente crisi umanitarie di Oxfam Italia. Grazie Paolo.
2: Buongiorno, grazie a lei.
0: Buona giornata. E adesso voltiamo ancora pagina, perché guardiamo alla decisione, l'abbiamo detto, era assolutamente attesa, dalla Banca Centrale Europea, che ieri ha aumentato i tassi di un quarto di punto, quindi da 2 si passa a 2,25%. Abbiamo detto, decisione ormai ampiamente attesa, la Lagarde stessa ha detto che non è nessuna misura drastica, abbiamo dato un segnale, ma più la guerra nel Golfo continua, più aumenteranno i rischi, e quindi dopo il settembre 2023 continuano le strette. Uno dice, vabbè, ma un quarto di punto cosa vuoi che implichi poi, no, a livello di economia reale e soprattutto di tasche dei cittadini e dei contribuenti? No. Buongiorno, bentornato Lando Sileoni, segretario generale della FABI, la Federazione Autonoma Bancari Italiani. Buondì.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, Sione, andando molto molto nel concreto, già l'aumento di questo quarto di punto, poi non sappiamo se ne seguiranno altri per lo shock energetico che permane e si aggrava più avanti la crisi nel Golfo, è ininfluente a livello di economia ordinaria e dei cittadini, delle persone? Questo riflesso ce l'ha nell'immediato oppure no?
3: Guardi, fino a 15 giorni, un mese fa, le previsioni erano di un aumento dello 0,50, quindi mi verrebbe da dire che è andato anche abbastanza bene. La Lagarde parla di un segnale, chiaramente tutto collegato alla durata della guerra nel Golfo e quindi un segnale anche per tenere a bada in qualche modo l'inflazione. D'altronde i grandi banchieri conoscono soltanto questa di medicina. È chiaro che nell'immediato ci saranno comunque dei riscontri non positivi, ma non necessariamente diciamo così né estremamente negativi. Comunque il costo dei mutui potrebbe tornare a superare il 4%, riportandosi chiaramente su livelli che incidono in modo comunque significativo sui bilanci delle famiglie. Io vorrei ricordare che nel 2025 il tasso medio applicato ai finanziamenti per l'acquisto di abitazione era di poco superiore al 3%, mentre oggi il confronto con un tasso che potrebbe salire fino al 4,25% chiaramente evidenzia un aumento consistente delle rate mensili. Le faccio qualche esempio.
0: Grazie.
3: Per un finanziamento da 50.000 euro la maggiore spesa potrebbe oscillare tra 29 euro su una durata di 10 anni e 35 euro sui 30 anni, mentre per un mutuo da 100.000 euro l'aumento della rata potrebbe andare da 59 a 70 euro al mese, per un finanziamento da 150.000 euro la crescita è compresa tra 80, potrebbe essere compresa tra 88 e 106 euro mensili, quindi l'impatto chiaramente aumenta al crescere dell'importo richiesto.
0: Certo, per forza. Però una domanda, Sileoni. Sì. È normale che l'aumento del tasso operato dalla Banca Centrale Europea sia di 0,25, invece sui mutui mi diventa di 1,25, perché se il passaggio è dal 3 al 4,25...
3: Allora, non è assolutamente normale, io condivido la sua critica. Tenga presente che noi, come sindacato più rappresentativo dei bancari, sono anni che portiamo avanti questa battaglia, perché la responsabilità chiaramente non è di chi lavora in banca, non è del direttore,
0: non è che guadagna di più.
3: sì, ma bisogna sempre precisarlo.
0: Giusto.
3: Non è delle persone che lavorano allo sportello. Le politiche finanziarie dei vertici delle banche chiaramente vanno in questa direzione, è come se ci fosse un cartello, no? Un accordo segreto che alla fine tutti applicano, e questo non è assolutamente giusto.
0: No, anche perché se domani il tasso viene tagliato solitamente non c'è un'altrettanta velocità nel ritocco.
3: L'ho detto a lei diverse volte, l'ho detto ai suoi colleghi delle radio e delle televisione nazionale in questi due giorni, quando il tasso cresce le banche chiaramente, i vertici delle banche, la politica dei vertici delle banche tende ad applicare con la massima velocità l'aumento, quando invece il tasso diminuisce è chiaro che purtroppo, ed è questo un aspetto negativo, ci mettono molto di più a farlo scendere il tasso. Comunque io vorrei, se me lo concede, anche evidenziare che noi abbiamo fatto questa analisi che puntualmente ripetiamo quando ci sono delle oscillazioni significative da parte chiaramente della Banca Centrale Europea, che come tutti sappiamo è quella che realizza la politica della finanza in Europa. Da quello che comunque emerge, la casa chiaramente continua a rappresentare per gli italiani il principale investimento,
0: sì,
3: rimane comunque uno dei progetti più importanti per le famiglie. Quindi Quindi questo avviene nonostante, come dire, l'inflazione, nonostante il caro vita. Tenga presente che è una osservazione che faccio per chi ci ascolta: la domanda dei mutui si è stabilizzata, segno che comunque l'acquisto dell'abitazione resta per tutti una priorità. Poi è chiaro che se il costo del credito aumenta, molte persone sono costrette a rinviare o a ridimensionare questo progetto, con il rischio comunque di rallentare non solo il mercato immobiliare ma anche una parte importante dell'economia reale. Le faccio questa osservazione perché tutto è collegato. Ho fatto l'esempio della casa, che è il bene primario per gli italiani, che tutto è collegato alla politica della Banca Centrale Europea, che a sua volta, lo dimostra la storia, no? E che a sua volta segue le decisioni della Federal Reserve americana, che però questa volta è stata ferma. Quindi forse una delle poche volte dove la Banca Centrale Europea anticipa le decisioni che probabilmente prenderà anche la Federal Reserve americana.
0: Beh, tutto lascia pensare questo, perché diamo qualche elemento in più: l'inflazione negli Stati Uniti, dati dell'altro giorno, ormai è sopra il 4%.
3: Esatto,
0: sicuramente, certo. Come dire, l'elemento Trump frena l'immediatezza e la tempestività di alcune decisioni da parte della Federal Reserve, no? Quindi diciamo che c'è un elemento in più di cui tener conto, perché sennò possiamo dire che forse gli Stati Uniti avrebbero già operato un ritocco verso l'alto dei tassi.
3: Guardi, lei ha fatto un'osservazione estremamente profonda e pertinente. L'analisi, io, se mi permette, la vorrei un attimino completare.
0: Volentieri.
3: Dicendo che sarà proprio la finanza, che in qualche modo in America, negli Stati Uniti, è quella che ha appoggiato maggiormente la presidenza di Trump. Io penso che sarà proprio la finanza uno dei primi settori che rimetterà in discussione l'operato del presidente Trump, perché ci sono state troppe oscillazioni, c'è l'inflazione alta, i dazi non hanno prodotto i risultati che Trump in qualche modo ha sbandierato, e questo chiaramente va a colpire un settore in America, negli Stati Uniti, dove la finanza è strategica e dove rappresenta la spina dorsale degli stati. Quindi chiaramente saranno i primi che si porranno poi la domanda, adesso anche nelle elezioni di medio termine, che si porranno la domanda se è il caso o non è il caso di confermare questo presidente.
0: Anche perché, diciamolo, sappiamo benissimo che in realtà la borsa ha saputo anche tenere molto bene, però attenzione agli effetti ottici, perché continuare a dare ossigeno e mantenere un terreno positivo con acquisti anche importanti per quanto riguarda la borsa americana sono stati soprattutto i titoli legati all'intelligenza artificiale. Ora, al di là se veramente si sta preparando una bolla o meno non interessa, però se uno va a vedere le altre voci, quelli che corrispondono poi all'economia reale concreta, in realtà qua ci sono state perdite importanti, no?
3: Ma certo, la bolla ce la dobbiamo aspettare, perché comunque nei corsi e ricorsi storici dell'andamento dei titoli americani, ma anche dei titoli europei, insomma, la borsa in Europa e negli Stati Uniti, insomma, ha periodi importanti di crescita. Poi guardi l'oro, che nell'ultimo anno in Italia, per fare un esempio pratico, si è rimangiato tutto il guadagno dell'ultimo anno in poco tempo. Viviamo in un momento di grande instabilità, di grande incertezza. Io non credo che sia soltanto, chiaramente è la parte più importante, la guerra e la durata, i conflitti, no? Ma c'è anche una situazione di incertezza nelle diverse nazioni. Vede quello che sta succedendo in Inghilterra, in Gran Bretagna, in Irlanda stessa, che poi tra l'altro l'Irlanda dal punto di vista dell'accoglienza è una delle nazioni più aperte, da certi punti di vista anche più innovativi, perché ha messo in piedi tutta una serie di politiche verso l'immigrazione che sono all'avanguardia in tutta Europa. Però anche lì stanno subendo e stanno reagendo ad una invasività che molto probabilmente inizia a dare delle preoccupazioni importanti.
0: Sì, ovviamente facciamo di riferimento, lo dico per i nostri ascoltatori, ai recenti fatti molto preoccupanti a Belfast, no? In Irlanda,
3: esatto,
0: del Nord, questi programmi anti-migranti.
3: Tra l'altro Belfast, io ho avuto, per me è una città affascinante, ho avuto più volte l'occasione di visitarla, e Belfast è davvero, insieme a Londonderry, una città in Europa che è diversa dalle altre città, perché lì si respira storia, si respira integrazione,
0: no?
3: si respira anche purtroppo una conflittualità fra per motivi economici, ma anche per motivi, chiamiamoli, religiosi. E nonostante questo, lì insomma l'integrazione era abbastanza, era portata avanti con successo, però recentemente i fatti stanno dimostrando che comunque anche lì è un problema questo che si fa sentire molto. L'economia segue normalmente l'andamento dell'economia, se le oscillazioni dell'economia seguono normalmente o precedono, a seconda dell'importanza dei casi, le situazioni sociali che non vengono gestite o che scoppiano improvvisamente.
0: Infatti.
3: Ma per motivi ben evidenti che tutti conosciamo.
0: Ma no, questo è vero, quando non arrivano poi le giuste risposte rispetto alle istanze di certe sacche, soprattutto le più vulnerabili della società, poi solitamente le risposte che mette in campo la società sono sempre quella della violenza, dell'intolleranza. Sempre così, un copione, ahimè, che
3: bisognerebbe seguire di più quello che dice Papa Leone, perché che è un papa straordinario, un papa umile che con pochissime parole, con una sintesi estremamente efficace, dà dei messaggi chiari, e sono messaggi che dovrebbero raccogliere tutti.
0: Infatti c'è qualcuno dall'altra parte dell'oceano che non lo digerisce troppo, ma qui apriamo un altro discorso. Landosi,
3: esatto.
0: Leoni, grazie anche per aver allargato, ampliato e dato maggior respiro al nostro intervento questa mattina. A presto, Landosi Leoni. Buona giornata,
3: grazie,
0: segretario.
3: Grazie.
0: Sileoni è segretario generale della FABI, la Federazione Autonoma Bancari Italiani. L'avevamo detto, l'attenzione sul nucleare non la vogliamo abbassare, soprattutto dopo che la settimana scorsa è arrivato il primo in Parlamento per il disegno di legge delega del governo. La Camera infatti ha approvato il cosiddetto DDL Pichetto, adesso ovviamente il passaggio è al Senato, e poi il governo punta a far approvare il DDL prima della pausa estiva, per avere poi modo e tempo di emanare i decreti attuativi entro Natale. Questa è la roadmap, secondo me piuttosto ambiziosa, visto poi le cose come succedono, però è anche una roadmap necessaria, perché poi la legislatura, cos'è, 12, i più ottimisti dicono 16, nel senso che si potrebbe andare a votare o a fine estate o prima dell'estate 2027. Buongiorno, Carlo Stagnaro, direttore di ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni. Vi ricordo sempre, per Rubettino, scritto con Luciano Capone, Super Bonus, come fallisce una nazione. Stagnaro, buondì.
4: Buongiorno a te.
0: Allora, legge delega, quindi i passaggi sono ancora piuttosto lunghi, però cominciamo passo passo a esaminare quello che abbiamo davanti. E che tipo di documento è? E soprattutto, vado subito al sodo, leggiamo che c'è una parola, anzi non una parola, un'espressione, un attributo al piano nucleare, alla scelta nucleare di questo governo, che è sostenibile. Cioè, perché c'è anche un nucleare non sostenibile?
4: Allora, c'è un tema di forma e un tema di sostanza. Partiamo dal tema di sostanza, che è l'ultimo, cioè questa questione del nucleare sostenibile. Credo che la scelta del governo di utilizzare questa espressione risponda un po' a un'esigenza di comunicazione, e vabbè, cioè trasmettere alle persone che possono aver memoria dei referendum, degli incidenti che sono stati a Chernobyl, a Fukushima, eccetera, che ciò di cui si parla sono tecnologie sicure. Sicure vuol dire tecnologie che vengono utilizzate, che verranno utilizzate nel resto d'Europa, nel resto del mondo, e che sono progettate e disegnate per evitare, per prevenire proprio dal punto di vista fisico, che possano verificarsi incidenti o catastrofi di quella portata. Dal punto di vista pratico, questo significa, ci arriviamo tra un attimo a capire qual è il meccanismo, che il governo sostanzialmente sta dicendo: parliamo di nucleare, e quindi quando mettiamo in moto il processo che porterà forse a installare centrali nucleari nel nostro paese, non parliamo di indiscriminatamente qualunque tecnologia nucleare esistente, parliamo soltanto di quelle tecnologie più avanzate, l'espressione è migliori tecnologie disponibili, che garantiscono requisiti di affidabilità e sicurezza in linea con gli standard più elevati. Questo vuol dire in pratica che dentro la delega ci sono le tecnologie nucleari più avanzate, quelle che in realtà non ci sono ancora, sono in stadio prototipale o vengono sperimentate in giro per il mondo, che sono quelle su cui il governo stesso non nasconde di avere le massime speranze, e potenzialmente, questo lo vedremo poi quando arriveremo alla fine dell'iter, potenzialmente anche la cosiddetta terza generazione più, che è quella sostanzialmente dei nuovi impianti nucleari costruiti in Francia a Flamanville, in Inghilterra in Clean Point C, in Finlandia a Olkiluoto, cioè degli impianti che vengono realizzati in questi anni, negli ultimi anni. Quindi mentre vengono chiaramente esclusi dall'ambito della delega tutte le tecnologie precedenti, cioè la prima, la seconda, la terza, che effettivamente non avrebbe senso fare oggi perché ne abbiamo di altre migliori sia dal punto di vista della performance sia soprattutto dal punto di vista della sicurezza.
0: Ma mi chiedo anche, no, se rispetto alla questione della tassonomia di riferimento europea non siamo anche un po' obbligati alla scelta della migliore tecnologia, cioè io non so neppure se i parametri europei ci potrebbero permettere, e non è intenzione del governo, sarebbe assurdo, però, di mettere in campo una tecnologia delle strutture di impianto di prima e seconda generazione.
4: Quella seconda generazione molto probabilmente no, forse terza generazione terza. Sì, quella è esclusa perché la logica del governo è terza generazione più. Il tema della tassonomia entra come criterio la delega, perché la legge delega per dire cos'è il nucleare sostenibile dice: nucleare sostenibile per noi è quello che viene definito tale dalla tassonomia. Cos'è la tassonomia? Questo è importante capirlo, perché la tassonomia non è una regolazione tecnica. La tassonomia è uno strumento di regolazione finanziaria che serve per dire agli investitori, banche, fondi, quello che vi pare, fondi pensione, se possono, quali tipologie di investimenti che hanno in portafoglio possono essere definite appunto sostenibili, e questo a fini di rendicontazione o al fine di dire semplicemente X% dei miei investimenti è coerente con gli obiettivi climatici. Quindi la tassonomia è un regolamento finanziario. Quando è che il nucleare, un investimento nel nucleare viene definito sostenibile? Viene definito sostenibile sulla base in parte dei criteri specifici di quell'investimento, cioè l'impianto deve avere le caratteristiche di sicurezza, eccetera, no? Ma in parte, questo è interessante nella scelta del governo, nella logica della tassonomia, realizzare una centrale nucleare di investimento sostenibile si sono rispettati una serie di criteri che non hanno a che fare con quello specifico investimento, ma con le caratteristiche del paese che lo ospita.
0: Cioè?
4: Il paese, per esempio, tu per chiamare sostenibile un investimento nel nucleare devi realizzarlo in un paese in cui esiste un deposito per il trattamento dei rifiuti.
0: Delle scorie nucleari? Ma allora non lo faremo mai.
4: Questo
0: è facile. Non riusciamo ad avere un deposito neppure per i rifiuti nucleari, della ricerca, della medicina, figurati se.
4: Infatti questo è uno dei punti cruciali e credo che il governo ne sia consapevole. Cioè, la premessa non solo formale perché se la sono messa loro dentro la legge delega, ma sostanziale per rendere credibile un programma nucleare in questo paese è fin da subito, cioè subito vuol dire prima che il programma nucleare entri nel vivo, avere un deposito per i rifiuti nucleari, che comunque ci serve a prescindere perché noi abbiamo dei rifiuti ereditati dalle vecchie centrali nucleari italiane, quelle che abbiamo spento nell'87, ma abbiamo anche, e che sono in parte conservati in Italia in una pluralità di siti, in parte all'estero, dove noi paghiamo ovviamente perché ce li conservino. Ma non solo, continuiamo ogni anno a produrre rifiuti nucleari che devono essere stoccati attraverso processi industriali e processi ospedalieri. Tutte le volte che uno fa una radioterapia che salva tante vite, o che fa degli esami che comportano l'utilizzo di materiali radioattivi, e questi processi producono dei rifiuti che poi da qualche parte devono essere trattati. Quindi il tema del deposito esiste ed è urgente a prescindere. Rispetto al tema del nucleare diventa veramente uno snodo non eludibile. Senza deposito non si può neanche pensare che si possa. E il governo ha fatto bene da questo punto di vista ad autolegarsi le mani. Il governo dice: guardate che tra i criteri che io ho messo per consentire la realizzazione di centrali nucleari c'è il richiamo alla tassonomia e quindi l'obbligo di disporre del deposito. Poi la tassonomia impone una serie di altri obblighi che però sono abbastanza ovvi, sono impliciti. Il paese che ospita la tassonomia deve aver recepito tutte le norme europee e internazionali in materia di sicurezza, radioprotezione, eccetera. E un altro elemento importante della tassonomia deve prevedere da parte dell'investitore che realizza l'impianto nucleare un piano di accantonamento, cioè ogni anno deve mettere da parte una certa quantità di denaro che servirà poi alla gestione dei rifiuti e allo smantellamento dell'impianto, cioè garantire che quando l'impianto arriva a fine vita l'investitore non scappa di notte. Ora questo non succede ovviamente, ma insomma non fa sorgere un costo improvviso che dovranno sostenere i nostri nipoti quando l'impianto arriverà a fine vita. Cioè ci sarà un fondo con tutte le risorse necessarie accantonate per svolgere le attività di decommissioning dell'impianto.
0: Beh, mi sembra tutto improntato, ora al di là del percorso che ci sarà, però al buon senso. Cioè si fa fatica a non essere d'accordo con questi principi inseriti nella legge delega.
4: Sì, a me sembra che la legge delega da questo punto di vista sia pensata bene. Qual è il ma? Il ma è che la legge delega è la copertina del libro, quindi questo è un libro con una copertina molto bella, con una copertina scritta bene, però al momento tutte le pagine dentro sono bianche. E le pagine dentro sono cos'è una legge? Facciamo un discorso da zecca garbugli, però qua è cruciale. Cos'è una legge delega? La legge delega è normalmente il Parlamento fa le leggi e il governo le attua. Attraverso una legge delega il Parlamento dice al governo: guarda, questo è un tema particolarmente complesso dal punto di vista tecnico, quindi ti delego la funzione di scrivere la legge, ti delego la funzione dandoti un ambito di intervento, che è quello che abbiamo detto, e una serie di criteri direttivi. Che sono quelli relativi, tu mi devi identificare quali tecnologie, l'obiettivo non deve essere previsto, devi garantire la disciplina anche degli aspetti di sicurezza e così via, no? Il governo deve scrivere, dice il testo della delega, uno o più decreti legislativi, che sono la parte complicata, perché i decreti legislativi vuol dire tutte le leggi sulla base delle quali un domani si faranno il sistema dei controlli, l'iter autorizzativo, le modalità di gestione del carburante nucleare, cioè materialmente che tipo di
0: a cosa va la centrale,
4: le modalità di localizzazione dei siti, che vuol dire per esempio quale deve essere la distanza rispetto a centri abitati, anche cose molto pratiche stiamo parlando, la distanza dai fiumi, dal mare, dai monti, quali sono le caratteristiche, tutte queste robe qua devono essere scritte nei decreti legislativi. Di tutte queste cose, che in gran parte non sono particolarmente complesse all'atto pratico perché derivano da norme internazionali, cioè norme internazionali ti dicono, poi naturalmente tu puoi sempre dire avete un livello di sicurezza superiore, però il punto di partenza è chiaro, quello
0: sì,
4: che
0: però non c'è niente da inventarsi, no? Ci sono
4: La cosa difficile qua qual è, secondo me, è che oltre a scrivere le norme e a dire, il responsabile del monitoraggio che tutto funziona bene è Tizio, La legge delega dice devi identificare chi è tizio, cioè l'autorità di sicurezza nucleare che c'è in tutti i paesi.
0: Questa benedetta che noi ce l'avevamo, no? Era nucleare. Veronesi il presidente.
4: Era Veronesi, e quello è esattamente il punto. Cioè tu devi creare una struttura che sia in grado di farla. Cioè se io ti dico tu devi controllare che i livelli di radiazione o che la gestione dei materiali radioattivi sia fatta secondo regola d'arte, devo creare una struttura che abbia l'autorità formale di farlo,
0: sì,
4: ma anche la capacità sostanziale. La capacità sostanziale vuol dire che deve avere mezzi, persone,
0: certo,
4: e persone con le competenze necessarie.
0: Con le diverse competenze, perché
4: diverse
0: si parla di quelle scientifiche, economiche, sanitarie, giuridiche.
4: Sanitarie, tecniche, ingegneristiche, tutto questa roba qua. Allora, oggi questa cosa non c'è. C'è una roba molto più piccola che si chiama ISIN, che è l'ispettorato sulla sicurezza nucleare, che svolge queste funzioni, ma in un contesto in cui queste funzioni sono tra virgolette più semplici, perché non abbiamo centrali nucleari. L'utilizzo del materiale radioattivo è legato alle cose che dicevamo prima, processi ospedalieri, qualche processo industriale, eccetera.
0: Un po' di ricerca.
4: Nel 2008, come ricordavi, venne creata un'agenzia, quando il governo Berlusconi dell'epoca
0: rilanciò il nucleare, referendum 2011, eccetera eccetera,
4: un'agenzia per la sicurezza nucleare che doveva svolgere questo compito, il cui presidente, come ricordavi, era Umberto Veronesi, che è scomparso alcuni anni fa, ed era una scelta intelligente secondo me Umberto Veronesi, perché era un uomo da un lato estremamente competente, ma anche uno che come dire, era una figura di garanzia rispetto alle persone
0: normali. Possiamo dirlo, incarnava rispetto alla popolazione italiana la risposta ai principali dubbi, ovvero quelli sulla salute, no? Era questo uno
4: Ed era uno credibile, cioè non era uno che dice ci ho messo un medico, ma che la gente lo vede e dice ma chi sarà questo qua?
0: Veronesi,
4: ora
0: caspita,
4: forse i giovani non se lo ricordano, ma chi si ricorda di Veronesi, sa che Veronesi era proprio forse l'italiano sui temi sanitari riconosciuto come la persona più autorevole nel paese.
0: Assolutamente.
4: Qual è il problema? Che però che questa agenzia, che aveva un vertice e poi diciamo un collegio di 5 persone, tutti diciamo
0: autorevolissimi,
4: estremamente autorevoli e competenti,

0: non vennero assunte in gran parte attraverso concorsi per titoli eccetera, ma attraverso trasferimenti da altre amministrazioni. Il che vuol dire sostanzialmente che molti di questi, che erano persone competenti, in gamba eccetera, ma erano persone che in gran parte avevano fatto altre cose, magari avevano quelle esperienze risalenti al passato. Ecco, questa roba qua è cruciale, cioè costituire un'autorità, la singola, per me la singola cosa più importante e più delicata che dovrà affrontare questo governo o il successivo, non lo sappiamo, se vorrà andare avanti su questo progetto, è costituire un'autorità di sicurezza che sia credibile e che quindi che abbia un veronesi, cioè uno che lo ascolti e ti fidi, ma oltre ad avere un veronesi che abbia anche poi gli strumenti,
1: una struttura sotto concreta
0: per svolgere questo lavoro.
1: Vedremo, quindi abbiamo capito che il percorso è lungo e c'è veramente tanto da fare per riempire quelle pagine bianche di cui ci parlavi.
0: E certamente non si chiuderà con questa legislatura il percorso, no, nella migliorissima delle ipotesi alla fine della legislatura il governo, entro la fine della legislatura il governo produrrà questi decreti legislativi. I decreti legislativi sono prodotti dal governo, mandati al Parlamento, il Parlamento li esamina, fa eventuali richieste di modifica, il governo li cambia ed entrano in vigore. Una volta che entrano in vigore hai finito, sei arrivato all'introduzione, diciamo così, poi devi, cioè hai fatto la carta, poi devi, stiamo all'esempio che facevamo, dire l'autorità di sicurezza, costituirla, trovargli un posto, una sede, degli uffici, assumere le, ecco, facciamo anche soltanto assumere 100 persone che vanno da funzioni, diciamo, più o meno generaliste a funzioni estremamente specifiche. E quindi devi fare concorsi, assumerli, creare, eccetera. Poi una volta che l'hai costituita, questi devono cominciare a lavorare, e lavorare nella fase iniziale vuol dire fare delle delibere. Per esempio, una delle cose che bisognerà disciplinare è l'iter autorizzativo. Che c'è per qualunque impianto industriale, no? Che tu voglia realizzare un cementificio, una centrale elettrica, un parco fotovoltaico, devi avere un iter autorizzativo. Lì devi dire, per esempio, che tipo di documentazione devi produrre, che tipo di studi devi produrre, che tipo di certificazioni devi avere, quali garanzie finanziarie devi presentare, tutte queste robe qua che vanno codificate. Quindi è un lavoro molto lungo quello di cui stiamo parlando.
1: Sì, chissà perché poi io di mezzo ci vedo anche un referendum, non lo
0: questo,
1: so.
0: Questo non c'è il dubbio, non c'è il minimo dubbio che arriveremo anche lì, se mai si arriverà alla produzione dei decreti legislativi, cosa che non è affatto ovvia.
1: Sì, tra l'altro c'è chi invece già sta parlando di Corte Costituzionale, perché dice questa legge delega vede il governo aggirare le precedenti decisioni referendarie con riferimento a quella del 2011, chissà, forse anche la riformulazione nucleare sostenibile serve in qualche modo, no? Strumentalmente, sì, per dire io propongo qualcosa di nuovo, oltre alle nuove tecnologie, mini reattori che Pichetto già dà già per scontati come se le avesse nella cantina di casa sua, però forse.
0: Sì, quella mi sembra uno slancio retorico, anche se uno può dire i tempi di questa roba non dobbiamo pensare che sia oggi, per le ragioni che abbiamo detto, diciamo, se tutto va bene saremo nelle condizioni di iniziare un progetto di sviluppo tra, non so, 5 anni. Magari tra 5 anni
1: c'è una tecnologia.
0: Parleremo di mini reattori con una prospettiva. Cioè, quelli che oggi sono prototipi o esperimenti, ci sono qualche caso in costruzione negli Stati Uniti, in Cina, eccetera, magari saranno diventati invece una cosa più consolidata.
1: No, per come corre la ricerca e la tecnologia, molto molto probabile. Stagnaro, veramente pochi minuti, ma voglio utilizzarli anche per far passare un concetto ai nostri ascoltatori, perché c'è chi dice, no? Ah, ma perché investire sul nucleare? Dobbiamo puntare tutto sulle rinnovabili. Ecco, mettere la questione in alternative è sbagliato. Noi abbiamo, anche lì vedremo la tecnologia tra qualche anno, quello che ci proporrà, però già per le fonti stesse noi sappiamo che ad oggi le rinnovabili, ottime, fantastiche, ma da sole non ce la fanno, o le affianchi al nucleare o le affianchi agli idrocarburi, con quello che significa idrocarburi in termini ambientali, CO2, e in termini anche di dipendenza dall'estero.
0: Sì, diciamo, io risponderei a questa obiezione con due argomenti. Il primo è esattamente questo: non si escludono necessariamente e in parte fanno lavori diversi. Le rinnovabili producono energia ormai a prezzi molto, a costi molto competitivi, ma la producono quando gli pare a loro, quando c'è il vento, il sole, eccetera.

0: Il nucleare produce energia 24 ore al giorno.
1: Continua.
0: E decidi tu quanta la produce. E questo è essenziale. L'altro punto è che la legge, diciamo, approvare una legge non vuol dire che faremo impianti nucleari. Vuol dire che potremo farli. Poi se farli o no dovrà essere una decisione fatta che ha una dimensione tecnica di sicurezza, tutte le robe che abbiamo detto, ma anche economica e finanziaria, cioè qualcuno ci dovrà mettere i soldi. Quindi quella un po' dal mio punto sarà un po' dal mio punto di vista il la vero. Prova del 9. Però questo non può decidere il governo oggi. Il governo deve dire se si vuol fare, queste sono le regole del gioco per garantire la sicurezza. Poi se è un investimento che effettivamente è utile a produrre energia competitiva e pulita, qualcuno ci metterà i soldi. E se nessuno ci metterà i soldi, non avremo nulla di cui preoccuparci. Infatti chi dice il nucleare non è competitivo, dico benissimo, ma non vedo perché lo devi vietare se non è competitivo. Se non è competitivo si vieterà da solo.
1: Ah beh, giusto, questa è una grandissima verità che non viene considerata. Poi sappiamo, Stagnaro, se veramente si deciderà di, ci sarà bisogno anche di una campagna di informazione, sensibilizzazione importante, no? Nei confronti della società italiana, delle comunità, perché poi da qualche parte andranno costruite sia gli impianti, ancora prima, come ci dicevi tu, gli stoccaggi dei rifiuti.
0: Sì, e aggiungerei questa campagna in buona parte c'è bisogno comunque, perché questo benedetto deposito dobbiamo costruirlo.
1: Sì, questo assolutamente vero. Sicuramente un tema che riprenderemo insieme. Grazie per questa mattina, Carlo Stagnaro. Buona giornata, Carlo.
0: Grazie mille, alla prossima.
1: Grazie, Carlo Stagnaro, direttore ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni. Sempre vi ricordo con Capone per Rubettino, Superbonus, come fallisce una nazione. A proposito di fondi buttati via, o quasi, per la maggior parte buttati via. Allora, tra pochissimo arrivano le news delle 9 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi ultima ora insieme ci dedicheremo ai mondiali di calcio, ma in modo particolare ci concentreremo su uno dei 3 paesi che ospite mondiali, il Messico, perché mondiali sono sicuramente un'occasione, ma c'è molto di più da raccontare. Lo faremo con Lucia Capuzzi, che dal Messico è appena tornata. A tra poco.
2: Buongiorno in Blu 2000. Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Cose di musica, un viaggio quotidiano nel mondo della canzone attraverso dischi, autori, cantanti, eventi, libri e aneddoti storici. Una carrellata di argomenti raccontati da me, Paola De Simone, per scoprire insieme ogni giorno una fetta di musica in più. Allora vi aspetto dal lunedì al sabato alle 20 solo su In Blu 2000.
5: Cose di musica.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Si conclude oggi il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone, ieri sera la messa a Gran Canaria, questa mattina la partenza per Tenerife. Ieri nel discorso al porto di Arguineguín il Papa ha detto: l'Europa non può abituarsi ad avere mari come cimiteri.
1: Il molo della vergogna, come fu ribattezzato dopo la crisi del 2020, quando in piena pandemia 3.000 migranti arrivati nel giro di una settimana fu impedito di entrare nel porto. Il tema delle migrazioni è al centro degli ultimi due giorni del Papa in Spagna, oggetto di una prova di forza tra sinistra e destra del paese, ma soprattutto emergenza che impegna la comunità ecclesiale da sempre in prima linea nel difendere i diritti e la dignità di chi fugge con il sogno di una vita migliore. La Chiesa spagnola ha appoggiato l'ultimo provvedimento governativo per la regolarizzazione di 500.000 migranti ispirato da un'iniziativa legislativa popolare, ma soprattutto insiste su una narrazione diversa che elimini paure e pregiudizi e tenga conto di una realtà che ha bisogno, soprattutto dal punto di vista economico, della forza lavoro rappresentata dai migranti. Il flusso migratorio alle Canarie è in calo, 3.180 i migranti registrati nel 2026, nulla in confronto alle cifre degli anni passati, ma il problema rimane come la chiamata in causa dell'Europa alle sue responsabilità. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: La guerra nel Golfo, Trump annuncia il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid annunciati poco prima. Firmeremo forse nel fine settimana in Europa. Ci sarà il vicepresidente Vance, scrive Trump sul suo social Truth, e assicura che dopo l'accordo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini a Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano il testo e quello proposto dall'Iran. Cresce l'apprensione per la scomparsa di Sara e Alicia, le sorelle di 12 e 16 anni, sparite domenica notte dalla casa famiglia in cui erano ospitate a Civitella Fredana, in provincia dell'Aquila. Si indaga per sottrazione di minore. Le ragazze hanno una difficile situazione familiare, i genitori sono separati ed entrambi hanno lanciato un appello per ritrovare le figlie. A Milano, un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale di Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni, la ragazza risultata negativa al test di alcol e droga. Aperti ieri i mondiali di calcio a Città del Messico 2-0 nel match inaugurale tra Messico e Sudafrica, la cerimonia di apertura con star internazionali fra cui Andrea Bocelli, un'inedita edizione del mondiale che si svolge in tre paesi. Oltre alla festa dell'Azteca, altre due cerimonie di apertura a Toronto e Los Angeles. Fuori dallo stadio le proteste e gli scontri fra polizia e manifestanti che chiedono giustizia per i desaparecidos. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: sempre il buongiorno in blu, e l'abbiamo detto ieri, fischio d'inizio dei mondiali di calcio, mondiali che vengono definiti più estesi della storia proprio perché coinvolgeranno tre paesi, Stati Uniti e Canada. In Messico, dove ieri proprio Città del Messico c'è stato l'esordio dei mondiali. Dall'aspetto calcistico per il momento lo lasciamo sullo sfondo, perché vogliamo concentrarci proprio su questo paese ospitante dei mondiali, e vi dico soltanto che da Città del Messico poi il campionato si sposterà, continuerà per esempio a Guadalajara, e già qua i toni ci portano a un altro Messico. Guadalajara è la capitale dei desaparecidos, e c'è un pezzo bellissimo l'altro giorno pubblicato su Avvenire a firma dell'inviata Lucia Capuzzi, che dice chiaramente che le partite si giocano tra le fosse comuni, e già qua ci fa capire l'eccezionalità del contesto calcistico del Messico. E Lucia Capuzzi, inviata da Avvenire, al telefono con noi. Lucia, buongiorno, bentornata.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, ci aiuti e ci racconti che paese è il Messico, che si è in qualche modo, no, rivestito, rimbellettato, come fanno tutti i paesi ospiti dei campionati del mondo e quindi di kermesse, di iniziativa, appuntamenti così importanti. Però ecco, si ha proprio l'idea che il Messico da una parte ha la consapevolezza, con gli occhi del mondo addosso, che si sta giocando una partita che va oltre quella del campionato del mondo, e dall'altra però è inutile dirlo, no, ci sono più facce del Messico che accoglie i giochi mondiali.
1: Sì, il Messico è un paese in guerra. Semplicemente questa guerra non si vede, perché la guerra nel mondo ha cambiato volto. E il volto della guerra ormai è il Messico, è stato il paradigma ormai 20 anni fa, con appunto fasce di paese che sono vittime di una violenza a livello feroce, e il resto del paese che vive una sorta di normalità assolutamente apparente, quella che si chiama appunto narcoguerra, che poi ha a che fare solo in parte con la droga. È una guerra tra organizzazioni criminali potentissime che operano e che possono operare con un simile livello appunto di ferocia, di impunità e di controllo del territorio, perché hanno catturato pezzi di istituzione importanti, e grazie appunto a questi legami con cui si spartiscono giri d'affari, giri di influenze, possono appunto operano e hanno raggiunto questo status quo feroce, di cui fa parte la desaparición, la scomparsa di cittadini. Tutti sono a rischio, ma ovviamente poi il grosso dei desaparecidos sono poveri, sono adolescenti e ragazzi poveri,
0: sì,
1: che vengono in gran parte reclutati, un'altra parte semplicemente, invece, visto che l'omicidio lascia un cadavere, quindi comunque manifesta la violenza anche insomma di fronte all'opinione pubblica, invece senza corpo non c'è neanche il delitto.
0: Ma quando tu parli, no, del potere, diciamo così, di sottobosco, che poi tanto di sottobosco non è, narcotraffico, con tutti gli addentellati poi del narcotraffico, sappiamo che c'è anche più di un dubbio che nella cifra importante di investimenti per le infrastrutture, per la messa a norma, ristrutturazione degli stadi, beh, insomma, sia più di un sospetto che parte di quel business abbia ulteriormente alimentato le casse dei signori della droga.
1: Beh, più che un business c'è praticamente una certezza assodata che appunto appunto quelli che vengono definiti cartelli della droga, signori della droga, in realtà la droga è la scenografia e anche appunto l'estetica, sì, del crimine. La sostanza è che sono imperi multinazionali criminali che però muovono capitali enormi dal mercato illecito al mercato lecito, e si muovono con disinvoltura per entrambi. Per esempio a Guadalajara, che citavamo, nel Jalisco, il cartello più forte del Messico ormai, che è il cartello appunto omonimo di Jalisco, controlla il mercato immobiliare, tant'è vero che a Guadalajara si costruisce ovunque e tu ti chiedi perché, perché il modo con cui appunto quelli che noi chiamiamo Narcos, perché abbiamo bisogno di dargli un nome, perché un nome ancora non c'è per queste organizzazioni. Trump le continua a inserire nella lista delle organizzazioni terroristiche inutilmente per fini altri. Il fatto però è che non c'è un nome per definire questi gruppi enormi economici che ormai comandano, e questo ha a che fare con la debolezza della politica che riguarda il mondo, non solo il Messico, e che in questo contesto appunto a comandare sono grandi, in realtà appunto il potere forte di ricatto e di indirizzo ce l'hanno grandi gruppi economici, e questi grandi gruppi economici possono essere legali, possono operare nel mercato legale o illegale, e questi appunto operano nel mercato illegale, però poi passano con tutta tranquillità in quello legale. La cosa straniante è che appunto in questa grande macchina dei mondiali, una delle città appunto è Guadalajara, e che è la seconda città del Messico, città bellissima, città sede del principale festival della letteratura ispanoamericana, non solo messicana, ma che appunto però è la città simbolo dei desaparecidos, e che lo stadio sia costruito e circondato nella zona dove appunto sono state trovate in 8 anni 63 fosse comuni, con centinaia di cadaveri e migliaia di resti, e che appunto proprio vicino allo stadio ci sia questa grande fossa comune che è stata chiusa tra l'altro appunto in fretta a dicembre, proprio perché c'erano i mondiali, si chiama Las Agujas, che è una fossa da cui sono stati trovati, sono stati recuperati 270 sacchi, non tutti singoli di resti umani, e che queste scoperte non vengono fatte dalle autorità, questo è ancora secondo me il dato più sconvolgente di tutto, ma dai parenti, perché le autorità non c'è, cercano gli scomparsi, sono i parenti.
0: Buscadores, no?
1: Esatto, i buscadores, soprattutto las buscadores, perché la gran parte sono donne, sono mamme, come sempre accade, è vero anche che la maggior parte dei desaparecidos sono uomini, e cercano i propri familiari organizzandosi in questi gruppi di ricerca che va proprio sul campo, che riceve segnalazioni su fiate anonime, e in base alle segnalazioni vanno, cercano, scavano per ore, scavano ogni settimana.
0: Sì, sono segnalazioni anonime, a volte sono segnalazioni anonime, diciamo così, ma a pagamento, perché poi c'è anche tutto questo mercato, no?
1: Certo. Ci sono indiscrezioni, ci sono studi che queste persone fanno, sono abilissime ormai a riconoscere il tipo di ossa, se un uomo, se una donna, se animale, se umano, e tutti, e non sono antropologi forensi, la maggior parte sono persone che provengono, proprio perché i figli comparsi sono giovani poveri, provengono dagli stati e dai gruppi sociali più marginali.
0: Diciamolo, per non lasciare niente di frainteso per chi ci sta ascoltando, non è una volontà governativa istituzionale di porre gli appuntamenti sportivi in questo contesto, no? Cioè per denunciare, per far arrivare un messaggio, per volere in qualche modo dare il segno di una riqualificazione.
1: Ecco,
0: perché si potrebbe, non è che è scelto apposta come scenario per dire noi siamo questo e noi in qualche modo ci vogliamo anche riscattare rispetto a questo, no
1: purtroppo no, anche perché appunto non sarebbe possibile un livello simile di scomparso se non ci fossero vari gradi di complicità istituzionale per azione o omissione. Non è un problema di un singolo governo, di questo governo, ma dei governi che si sono susseguiti negli ultimi 20 anni e che non hanno mai cambiato la politica. La politica è la militarizzazione della sicurezza, che quanto di più sbagliato si può fare per combattere la criminalità organizzata.
0: Certo, non è la risposta securitaria, no? Quella che vince.
1: Ma no, perché spinge la criminalità a comportarsi allo stesso modo delle forze armate per reagire. Quindi ad assumere non più solo i traffici, ma il controllo diretto del territorio.
0: È proprio così, mi vengono in mente situazioni assolutamente plastiche come quella dell'Ecuador.
1: Esatto, quando Salvador, purtroppo questo Salvador. Modello fallito per propositi altri, sempre con questa retorica della guerra alla droga, viene appunto, si sta venendo replicato in tutta l'America Latina su spinta degli Stati Uniti di Trump, perché poi appunto in Messico ti dicono: se tu fai questo discorso, allora vuoi che Trump ci invada perché dice che siamo uno stato fallito. In realtà è l'esatto contrario, perché la cooperazione di cui il Messico avrebbe bisogno è una cooperazione giudiziaria, una cooperazione di antropologi, è una cooperazione che aiuti a realizzare una commissione verità e obblighi lo Stato a attenersi ai risultati di quella commissione verità.
0: Lucia, invece, da un punto di vista di sentore e sentire della popolazione, come vengono vissuti questi mondiali, al di là dell'entusiasmo calcistico? Insomma, sappiamo che è uno sport
1: sport molto amato, ma gli stessi parenti dei palestinesi ti dicono sì, nel momento di rabbia ti dicono che la FIFA poteva andare a fare i propri affari altrove, non proprio nello stadio dove sono le forze comuni. Però poi loro ti spiegano lucidamente, dice: noi non siamo contrari ai mondiali, noi semplicemente siamo contrari alla normalizzazione di questo orrore, che le persone vengano e appunto vedano un paese che funziona, perché il Messico è anche questo, il Messico è la 15ª economia del mondo, quindi apparentemente tutto funziona, tutto va bene, e che appunto questo serva per dare l'apparenza che sia un paese normale, ma appunto grattando la superficie normale non è che Città del Messico stessa sia tappezzata con le foto degli scomparsi, che ciclicamente vengono rimosse, e non so quante ne abbiano lasciate ieri prima dell'inaugurazione, perché poi l'idea è normalizzare tutto, e appunto quando è un po' Argentina 78, il timore è Argentina 78, poi c'è cioè, appunto quindi quando il regime dei generali ospitò i mondiali in mezzo appunto a una appunto hai detto parecido, cioè le persone che scomparivano, passiamo a quattro volte tanto per la dittatura argentina, però ed è un sistema democratico. Il punto è che per poi quei casi della vita che accadono, la speranza è che chi va tra soprattutto appunto tra i giornalisti, che dovrebbero avere un occhio un po' più allenato, non si limiti a guardare la scenografia, ma in quelle manifestazioni non colga solo folklore, ma colga la legittima disperazione, la legittima richiesta d'aiuto di chi dice: ci siamo anche noi in questo paese, siamo anche noi questo paese, e questo non è normale.
0: Grazie Lucia Capuzzi, perché era doverosa questa riflessione sul Messico, Messico che accoglie, anzi ieri proprio il fischio d'inizio, la partita d'inizio è stata proprio a Città del Messico di questi mondiali. Grazie sempre Lucia Capuzzi,
1: grazie a voi.
0: Inviata di Avvenire. E bentornati ai nostri microfoni a Gianni Merlo, che è presidente dell'Associazione Internazionale della Stampa Sportiva Mondiale. Buondì Merlo.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, poi ovviamente andremo anche a guardare queste prime partite, l'attesa, la delusione ovviamente, perché a questi mondiali non vedremo in campo ancora una volta l'Italia, però prima, perché voi vi siete anche mobilitati su questo aspetto, c'è stato un elemento che ha continuato e sta anche ora, tuttora continuando a suscitare polemiche e dibattito, ovvero la questione degli ingressi negli Stati Uniti e quindi l'utilizzo dell'ICE, della polizia migratoria, come filtro di controllo d'ingresso a chi negli Stati Uniti arriva non solo per seguire mondiali ma proprio per giocarli o comunque come staff dei mondiali. C'è stato il caso dell'arbitro somalo, che è stato tra l'altro insignito come miglior arbitro dell'Africa, e che è stato rimandato a casa.
2: Certo, il problema sta ancora per essere risolto in certi casi. Noi siamo intervenuti, ad esempio c'è un giornalista georgiano che adesso ha ricevuto il visto, mentre quello degli iraniani non è ancora stato risolto, anche se adesso Trump dice che ha fatto la pace.
0: Sì. Però no, l'ha già detto 39 volte, l'ha raccontata la CNN, esatto. Quindi non so se...
2: Esatto, ma magari sarebbe un gesto riaprire anche ai giornalisti. Sul nostro sito abbiamo aperto una hotline, abbiamo anche ricevuto un video di un giornalista iraniano che, diciamo, il suo viso parlava da solo, no? E poi diceva anche io spero che sarebbe la mia prima volta di un mondiale di calcio, e sarebbe qualcosa di fantastico. Il problema è che per gli africani, ad esempio, è stata trovata una soluzione bizzarra e, diciamo, meno mante, perché a loro vi è dato un solo ingresso, un ingresso negli Stati Uniti, pur sapendo che la loro nazionale gioca anche talvolta o in Canada o in Messico, per cui non la possono seguire, perché se la seguono poi non possono più rientrare negli Stati Uniti, e questo è successo a 10 paesi africani. Poi ci sono altre situazioni un pochettino delicate, perché cosa hanno fatto? Non è che gli Stati Uniti abbiano ufficialmente negato i visti, ma semplicemente non hanno chiamato i richiedenti per quell'intervista che loro fanno di solito, quella che chiamano intervista, che tu devi andarti a presentare all'ufficio prima che la tua domanda venga accettata.
0: Certo.
2: Quindi loro non sono stati ancora chiamati, quindi gli americani dicono: ma noi non abbiamo ancora fatto nulla perché non hanno, il visto non l'hanno ufficialmente richiesto. E c'è anche questo gioco, quindi una cosa molto particolare. È chiaro che questo ha messo in allarme anche il Comitato Olimpico Internazionale, perché da 2 anni ci sono le Olimpiadi, e questa volta magari erano i paesi interessati ad andare, erano un'80, perché oltre alle squadre altri paesi vogliono mandare qualche inviato. Invece le Olimpiadi sono 206 paesi, e quindi la cosa si moltiplica naturalmente, e i paesi che a Trump non piacciono sono molti.
0: Sì. No, su questo non ci sono dubbi, però io quello che mi chiedo è: di fronte ad un evento di questo tipo che avviene ogni 4 anni, quindi, come dire, no, c'era tutto il tempo per prepararsi, come fai oggi a rimandare indietro personale che fa parte proprio dello staff, oppure nel caso appunto degli arbitri? Non ci doveva essere forse tutta una diversa organizzazione che poteva permettere in modo quasi automatico l'ingresso almeno degli addetti ai lavori, almeno quello?
2: Ma il problema è questo, è molto delicato secondo me. Cioè, allora, prima di tutto bisogna vedere quando hanno firmato il contratto cosa stava scritto per quanto riguarda gli ingressi. Perché tu sai che gli americani sono molto,
0: sono sempre molto rigorosi, lo sappiamo,
2: alle questioni legali. E a quanto pare anche la FIFA non può fare nulla, perché legalmente non può muoversi contro gli Stati Uniti, in quanto ha firmato un contratto nel quale probabilmente diceva che le leggi del paese regoleranno le entrate della gente, capisci? Perché il problema non è di facile risoluzione, perché esatto, cioè Trump ha scelto questa strada, infatti lui l'ha anche detto, entrano qui in America quelli che ci piacciono, no?
0: Cioè, il problema è che l'ha anche detto, ha perfettamente ragione.
2: Esatto, e tu come federazione internazionale cosa puoi fare? Niente.
0: No, assolutamente.
2: Il problema è che le organizzazioni sportive non sono organizzazioni politiche che possono anche ricattare qualcuno, perché una cosa che Infantino poteva fare, diceva: beh, allora i mondiali li andiamo a fare da un'altra parte, no? Questo non è possibile.
0: È un po' complicato.
2: Sì, perché quando tu hai un match o cose più piccole puoi anche fare. Puoi fare quello, ce ne andiamo, no? Lo facciamo da un'altra parte. Ma per una cosa così complessa, con tanta gente anche, diciamo, coinvolta, e tu pensa alle migliaia di persone che grazie a questi mondiali hanno uno stipendio, hanno la possibilità.
0: No, per carità, c'è un indotto economico importantissimo, no? Su questo non ci sono dubbi.
2: È questo che frena, secondo a mio parere, la possibilità di un'azione di forza anche. Poi è chiaro, la FIFA ha scelto Trump, probabilmente quando gli ha dato il premio alla pace l'aveva fatto cercando di ammorbidirlo. Ma Trump non si è fatto ammorbidire, ha voluto continuare sulla sua strada.
0: No, cioè, pare sia una persona ostinata.
2: No, più che altro, ma secondo me lui vuole anche usare questa Coppa del Mondo per se stesso, cioè per dimostrare che lui è uno che va in quella direzione.
0: Non c'è dubbio, appartiene al personaggio, alla linea, alla strategia che ormai abbiamo visto messa in campo, a proposito proprio di campo, da un anno e più a questa parte.
2: No, ma sentendo prima, io vi dico, oggi pubblicheremo anche un articolo fatto del presidente della stampa sportiva messicana.
0: Ah, bello!
2: Che lancia un quadro proprio, il quadro sociale di questi mondiali, dove lui dice che Città del Messico che è un caos, dice, probabilmente l'investimento fatto purtroppo non va a favore di coloro che ci vivono, perché soprattutto hanno fatto delle leggi capestro anche per quanto riguarda le trasmissioni televisive, per cui nei bar così, se questi non hanno pagato l'abbonamento che costa abbastanza salato, non si può vedere il mondiale. Anche i messicani loro dicono facciamo la Coppa del Mondo in Messico, ma non per i messicani. È un articolo molto lungo, ma bravissimo, è stato
0: bello. Hai detto che esce oggi, lo pubblicate oggi?
2: Lo pubblichiamo oggi sul nostro sito, perché adesso sul nostro sito abbiamo fatto un online.
0: Sì, ho visto.
2: Dove facciamo parlare tutti i vari, cioè, gli inviati che ci sono sul posto, e viene fuori una, diciamo, un caleidoscopio molto interessante su questi mondiali.
0: Mondiali dove che sicuramente gli italiani seguiranno, però certo un altro mondiale senza Italia, con noi fuori, che mal di pancia.
2: Cosa possiamo fare?
0: Non è niente. Dobbiamo sceglierci un'altra squadra, perlomeno, insomma, per tenere un po' l'agone alto. Curaçao? Per chi tifi tu, Gianni Merlo? Lo puoi dire?
2: Curaçao non tifo per nessuno, mi voglio divertire, ma no, Curaçao sono simpatici forse per far tre partite e poi dovrebbero andare a casa, a meno che, sai, tutto
0: la palla gira, esatto, tutto possibile. Vabbè, per quale squadra tifi? Dai, Gianni Merlo, dimmelo.
2: Ma no, guarda, onestamente non ci ho ancora pensato. Non sono eccitatissimo, cioè,
0: per forza, se non ci sono i nostri.
2: Questo lavoro di ricevere informazioni dai vari inviati in giro, perché oltre a essere interessante per tutti quelli che poi entrano a vedere, ma soprattutto per vedere l'evoluzione di una situazione, e devo dire che i colleghi stanno rispondendo molto bene, molto professionalmente. Bello. Anche perché lo fanno per piacere, non lo fanno per denaro, ma per piacere, capisci? Quindi è una cosa che mi fa molto piacere.
0: Fa piacere sicuramente. Grazie Gianni Merlo, torniamo presto a sentirci, buona giornata.
2: Ciao.
0: Grazie ancora Gianni. Gianni Merlo è presidente dell'Associazione Internazionale della Stampa Sportiva Mondiale, e poi sul sito proprio dell'AIPIS potete seguire anche questo interessante, anzi non vedo l'ora che pubblichino questo pezzo, questo articolo del responsabile della stampa messicana, proprio perché mi ha molto incuriosito Gianni Merlo, e sicuramente è da leggere e da riflettere. Lo sapete, il venerdì a quest'ora però stacchiamo da tutto, perché dedichiamo spazio e tempo alla nostra salute. Allora,
3: spazio salute.
0: E dallo spazio salute di oggi vi arriva direttamente l'attenzione e l'invito, il 17 giugno, dunque mercoledì prossimo, a recarvi in uno dei tantissimi ospedali che aderiscono all'HH Open Day Emicrania, un'iniziativa promossa da Fondazione Onda e dagli ospedali del circuito con il bollino d'rosa, che hanno aderito all'iniziativa per aprirsi proprio alla popolazione e quindi in modo gratuito e immediato poter avere accesso ai servizi gratuiti per la prevenzione, la diagnosi, anche per una presa in carico del problema, perché quando parliamo di emicrania parliamo almeno di oltre 6 milioni di italiani. Buongiorno e bentrovata Nicoletta Ortmann, direttrice medico-scientifica di Onda. Buondì.
4: Grazie, buongiorno a tutte voi e tutti voi.
0: Allora, prima di tutto, per conoscere e capire l'ospedale che aderisce, che tiene le porte aperte il 17 giugno, più vicino a me, posso andare sul sito di Onda?
4: Sul sito del Bollino Rosa, proprio il Bollino Rosa ha un suo sito dove, entrando nella home page, è molto semplice, con pochi click si può accedere al motore di ricerca e quindi selezionare, rispetto alla propria regione e provincia, individuare gli ospedali che offrono i servizi, perché alcuni servizi, quelli diciamo informativi, spesso sono ad accesso libero, altri invece, come consulenze o visite specialistiche, richiedono una prenotazione. Quindi attraverso il nostro sito si possono conoscere tutti i servizi che vengono erogati in questa giornata, gli orari, le sedi.
0: Ed è importante che ci siano giornate di questo tipo, anche proprio per, non solo per le persone che soffrono di emicrania, ma per tutti, per far capire come l'emicrania è veramente un problema, una condizione estremamente seria, l'ho detto, colpisce oltre 6 milioni di persone, può essere anche molto molto invalidante. Invece ancora è grave doverlo ammettere, ma c'è una sorta di stigma, come dire vabbè, l'emicrania cosa vuoi che sia, no? Prendi un analgesico, risolvi facilmente la questione del momento, beh, non farla troppo lunga.
4: Certo, ha perfettamente inquadrato quello che è il problema e quello che è il forte stigma che ancora grava su questa patologia e che poi di fatto è il principale ostacolo all'accesso ai servizi di diagnosi e cura. Viene proprio banalizzato, non viene capito. Quando parliamo di emicrania non parliamo del comune banale mal di testa. L'emicrania è una forma di mal di testa, ma che ha la connotazione di patologia neurologica, che ha delle caratteristiche cliniche molto specifiche, tant'è che la diagnosi è una diagnosi essenzialmente clinica, ma come diceva ha anche un impatto sulla qualità di vita e investe tutte le sfere davvero significativa. Noi ce ne occupiamo ormai da tantissimi anni e il nostro primo obiettivo è stato proprio quello di promuovere una corretta informazione e consapevolezza per far conoscere l'emicrania come patologia e quindi con una connotazione differente, anche per favorire poi un accesso che sia precoce agli eventuali percorsi di cura, anche perché oggi abbiamo la possibilità di accedere a terapie specifiche che hanno un impatto significativo in termini di miglioramento della qualità di vita delle persone.
0: Come avviene la diagnosi? Qual è il percorso diagnostico?
4: È sicuramente importante quando si rileva un mal di testa che ha delle caratteristiche ricorrenti, che inizia ad avere un'intensità moderata severa, che interessa nello specifico una parte della testa, emicrania tendenzialmente appunto metà, che si può accompagnare a disturbi come nausea, vomito, fastidio alla luce, fastidio agli odori. Ecco, quando ci sono un po' questi aspetti e che ricorrono, è importante rivolgersi al proprio medico di base, il quale valuterà se ci sono, diciamo, le indicazioni per effettuare una visita specialistica neurologica e capire appunto se ci sono gli estremi per parlare di emicrania. Poi quando noi parliamo di emicrania parliamo di una patologia che può avere diverse livelli di gravità, certo, esiste una forma di emicrania episodica, cronica, ma quello che è molto importante è riconoscerla tempestivamente, perché uno degli errori che viene fatto più comunemente è quello di trattarla continuativamente con gli analgesici da banco, ma intanto non risolviamo in modo efficace il problema e soprattutto rischiamo di aggravare e cronicizzare la patologia, perché i farmaci da banco sono farmaci sintomatici,
0: certo,
4: e quindi l'impatto poi nel lungo termine è sicuramente più significativo.
0: È vero che l'emicrania parla soprattutto al femminile oppure no?
4: Assolutamente sì, parla al femminile in termini di numeri, giustamente parlava di più di 6 milioni di italiani, di questi il 70% sono donne, e questo perché sicuramente c'è una componente ormonale che influenza l'andamento della patologia, e lo vediamo nelle diverse stagioni della vita della donna, ma non è solo una questione di numeri, è anche una questione di impatto, nel senso che comunemente l'emicrania nella popolazione femminile presenta quadri di intensità e complessità più elevati rispetto a un uomo, cioè gli attacchi sono più frequenti, il corredo sintomatologico che vi raccontavo prima è in genere più numeroso, di più lunga durata, e chiaramente questo ha un impatto, perché l'impatto dell'emicrania non è soltanto nel momento dell'attacco acuto, che può essere veramente impattante, disabilitante, chi soffre di emicrania spontanea può avere la necessità di chiudersi al buio, di isolarsi da rumori, luci, da suoni. Ma c'è anche un tema, che le persone che soffrono di emicrania vivono momenti, diciamo, tra un attacco e l'altro, liberi dall'attacco acuta, ma nell'angoscia di nuovi attacchi.
0: Esatto.
4: Quindi è questo l'impatto poi esistenziale e significativo, a cui si aggiunge anche l'aspetto di non essere capiti, quindi di sentirsi anche isolati, non compresi nel proprio dolore, di cui parlava giustamente all'inizio lei. Ed ecco che questo ci rappresenta, ci racconta un vissuto molto faticoso delle tante persone che soffrono di emicrania all'interno del proprio contesto familiare. Pensiamo ai giovani, scolastico e anche lavorativo, perché l'emicranico può essere frainteso come una persona che non ha voglia di fare. In realtà sono persone che, per cercare di fare, essere all'altezza, fanno moltissimo, tant'è che c'era uno studio molto interessante promosso dall'Università Bocconi qualche anno fa, che evidenziava come nella popolazione femminile fosse di donne con emicrania fosse più alto il tasso di presenteismo al lavoro. Quindi anche se sto male vado a lavorare, perché comunque devo comunque lavorare, non posso mostrarmi fragile. Quindi si torna a dire quello che è veramente l'impatto sulla qualità della vita e sull'esistenza di queste persone.
0: Infatti è tutt'altro che raro che la persona che soffre di emicrania poi presenti anche un profilo di depressione, però non è l'emicrania che crea depressione, è proprio tutto quello che ci stava raccontando lei a livello di implicazioni di vita, no? Di ricadute proprio nel quotidiano, che ti portano a sentirti incompreso, ad avere l'ansia: oggi sto bene, in queste ore sto bene, vorrei fare questa cosa, però se poi mi viene l'emicrania che faccio? Quindi c'è anche un richiudersi, no? Un'autolimitazione anche rispetto alla vita.
4: Guardi, noi in questi progetti di awareness e di informazione abbiamo lavorato tantissimo con le associazioni pazienti, in particolare con ALCE, che è l'Alleanza Cefalalgici, e davvero ci hanno ben rappresentato e fatto toccare con mano qual è il costo esistenziale delle persone che hanno questa patologia, che è ancora, torna a dire, viene banalizzata come una comune mal di testa che abbiamo provato un po' tutti, che tanto passerà, ma in realtà, torna a dire, se è emicrania è una patologia neurologica.
0: Chiarissimo, quindi veramente approfittate del 17 giugno, dell'Open Day, dell'ECE Open Day sull'emicrania, iniziativa di Fondazione Onda. Se andate sul sito di Bollino Rosa trovate 140 ospedali che fanno parte di questo network e che mercoledì prossimo terranno aperte le loro porte a tutti. Grazie Nicoletta Ortmann, buona giornata.
4: Grazie,
0: direttrice.
4: Grazie a voi, buona giornata.
0: Nicoletta Ortmann è direttrice medico-scientifica di Onda. E adesso andiamo un po' a sfrugugliare, a entrare nei tanti dibattiti, relazioni che ci sono stati in occasione del congresso annuale della SINU, la Società Italiana di Nutrizione Umana. Perché? Perché si è parlato anche di obesità e farmaci. Buongiorno, ben trovato Francesco Sofi, professore ordinario di Scienze dell'Alimentazione all'Università di Firenze, direttore SOD Nutrizione dell'azienda ospedaliera Università di Careggi, nonché membro del consiglio direttivo della SINU. Buondì professore.
5: Buongiorno a lei.
0: Allora, obesità e farmaci, perché vi siete concentrati proprio anche su questo aspetto, su questo capitolo? Quanto è importante, quanto emergente attuale oggi?
5: Allora, la situazione dell'obesità a livello mondiale, a livello italiano, è chiaramente una patologia di estremo interesse e di estrema attualità, perché è sempre in maniera crescente in termini di prevalenza. Purtroppo stiamo vedendo negli ultimi 10-20 anni un incremento della prevalenza dell'obesità anche nelle fasce giovani, quindi è un problema di estrema attualità sia dal punto di vista clinico che dal punto di vista di salute pubblica. Perché ci si è occupati nello specifico in questo ambito anche di farmaci? Perché, come immagino saprete dalla letteratura non scientifica, anche negli ultimi anni sono usciti e sono alla nostra portata dei farmaci che, oltre all'effetto su quello su cui sono mirati, cioè sulla patologia diabetica, stanno avendo un effetto molto importante anche sulla perdita di peso. Quindi è di estrema attualità, e quindi è giusto fare il punto anche dal punto di vista scientifico per i nostri soci.
0: procediamo per gradi per chi ci sta seguendo e poi diamo anche lettura dei messaggi che stanno arrivando. L'obesità è una malattia oppure il risultato di cattive abitudini e anche di una cultura a volte familiare legata al cibo?
5: Allora, questo è un grande cambiamento che è avvenuto negli ultimi anni, perché fino a qualche anno fa si pensava, e comunque c'era un po' la tendenza a credere, che l'obesità fosse soltanto uno squilibrio tra quello che uno mangia e quello che uno consuma, che in realtà in parte può essere anche così, soprattutto per le forme meno gravi, ma per le forme più gravi, nell'obesità importante, diciamo di un certo livello, ormai è chiaro a tutti dal punto di vista scientifico, ma dal punto di vista medico, che è una patologia multifattoriale. C'è una patologia che è determinata da tantissimi aspetti, che non sono soltanto il mangiare di più o il consumare di meno, che rimangono comunque due aspetti fondamentali, ma che non sono gli unici. Quindi c'è tutta la questione ambientale, c'è tutta la questione sociale, c'è tutta la questione psicologica, relazionale, comportamentale. Quindi è una patologia che deve essere presa a 360 gradi, come tutte le patologie, diciamo, croniche del benessere, come noi chiamiamo, cioè malattie cardiovascolari, malattie neoplastiche e così via. Non c'è una sola causa, ma ci sono più cause che molte delle volte prescindono dal mangiare di più o mangiare di meno.
0: Quindi l'importante è fare ovviamente una diagnosi puntuale, capire, individuare le cause, e quindi il percorso di cura, come dire, deve essere disegnato sulla persona.
5: Sì, allora diciamo, quello che è successo negli ultimi anni, come avrete probabilmente sentito anche dalla proposta di legge che è passata in Parlamento, e che appunto definisce proprio l'obesità come una patologia e non soltanto come uno stato di salute, questo è importante perché ha permesso di cominciare a pensare a un percorso che in realtà è stato già individuato nei centri specialistici, che sia multidisciplinare, cioè un percorso che non sia soltanto mangia di meno, ma che sia soprattutto l'approccio di più figure professionali, che sia il medico, che sia il nutrizionista, che sia il dietista, che sia il psicologo o lo psichiatra e così via, perché in realtà è tutto un percorso che deve cominciare e che deve essere portato a termine con più figure professionali. Questo ci aiuta, perché ci aiuta, perché non si colpevolizza il paziente soltanto perché in realtà ha un qualche chilo in più, ma si permette di entrare all'interno di un percorso medico, come sono tutte le altre patologie di cui purtroppo si affligge la condizione moderna.
0: Prima di furoreggiare di alcuni farmaci di cui adesso parleremo, fino a qualche tempo fa a farla da padrone erano gli interventi bariatrici o comunque gli interventi chirurgici. Quando e in quali condizioni è raccomandabile un intervento chirurgico?
5: Allora, diciamo che al momento attuale la cosa si è un po' stravolta da questi farmaci, naturalmente, però rimangono alcune indicazioni che sono di chirurgia bariatrica, che hanno una serie di evidenze molto positive, soprattutto per le grandi obesità. Le grandi obesità vuol dire l'indice di massa corporea e il rapporto altezza-peso, che è estremamente elevato, non è soltanto l'obesità di primo grado, e quindi deve essere un'obesità importante e soprattutto magari associata a una serie di patologie. L'esempio che si fa è quando hai un'obesità complicata, cioè complicata magari dal diabete, complicata da una patologia cardiovascolare, complicata da un evento che è già avvenuto o che ha forte rischio. Quindi lì la necessità di perdere peso, anche abbastanza in maniera veloce, può essere dirimente nella scelta dell'intervento o dell'intervento del non intervento. Chiaramente, ripeto, in questi ultimi anni la questione si è un po' ridotta, perché avendo questa strategia terapeutica del farmaco si sta limitando soltanto alle situazioni estremamente complesse.
0: Ecco, e allora arriviamo a questi farmaci anti-obesità. Sappiamo che la semaglutite o l'Ozempic, che è il nome commerciale, è quello che sta facendo molto discutere, e è quella a cui sta guardando con grande entusiasmo una fetta importante della popolazione. E dico della popolazione intendendo non soltanto le persone con obesità, ma in realtà anche persone che vogliono normalizzare il loro peso. Ora, ci aiuta a capire l'efficacia di questi farmaci e molto ci ha detto, ma quando sono prescrivibili e da chi, con quali accortezze?
5: Allora, diciamo che negli ultimi 3-4 anni sono usciti, diciamo, dal punto di vista commerciale, scientifico, una serie di farmaci che sono alla base, ora quello più conosciuto è l'Ozempic, che è il principio attivo della semaglutide, ma in realtà ce ne sono tanti altri, che sì, sono degli inibitori della secrezione di alcuni ormoni del sistema gastrointestinale, che in realtà sono nati e sono prescritti a modo attuale per la patologia diabetica. Questo non mai riesco a darsi, perché sono dei farmaci antidiabetici. Però si è visto negli anni che dagli studi clinici effettuati nei pazienti diabetici, oltre all'ottimo miglioramento dei parametri ematici del diabete, c'è stato si è riscontrato una riduzione importante del peso di questi pazienti. Poi si è capito che era determinato anche dall'effetto sul gastrointestinale, sulla riduzione del senso di fame, dell'aumento della sazietà e da tanti altri aspetti, e quindi si è cominciato un percorso anche per l'obesità. In realtà però purtroppo al momento attuale in Italia e in tanti altri paesi la prescrizione per l'obesità singola, cioè senza patologia diabetica, non c'è al momento attuale, quindi quando li prescriviamo, li consigliamo per soltanto per la perdita di peso, saremmo fuori off-label, perché in realtà la prescrizione, quindi la rimborsabilità, è soltanto per la patologia diabetica. Negli anni, in questi ultimi anni, sono usciti ulteriori farmaci che, soprattutto doppi inibitori, cioè due inibizioni di alcuni ormoni, che sono estremamente più efficaci e che ci stanno dando una grande mano per anche soltanto per il diabete e per l'obesità.
0: Sì, è chiaro.
5: L'obesità. E questa cosa è naturalmente è molto importante, probabilmente nel prossimo anno, probabilmente quest'anno qualcosa cambierà anche dal punto di vista di prescrizione e di rimborsabilità, ma al momento attuale per la prescrizione abbiamo bisogno della patologia diabetica. Detto questo, che è una questione di rimborsabilità, le indicazioni sono, diciamo, tendenzialmente è importante ricordare a tutti che sono farmaci, quindi non sono un'indicazione che uno dice vabbè lo faccio soltanto per perdere un paio di chili per andare al mare. Questo è assolutamente da evitare, perché sono farmaci che hanno effetti benefici, ma hanno effetti anche eventualmente collaterali, hanno problemi, possono creare problemi, e quindi sono come tutti i farmaci, hanno effetti positivi e effetti negativi, quindi vanno indicati soltanto da centri specialistici o da situazioni che vedono tutta la patologia nel complesso e che quindi possono capire e ponderare bene gli effetti positivi e gli effetti negativi.
0: Bene, professor Sofi, do lettura di alcuni messaggi che sono arrivati e proprio rispetto all'Ozempic c'è Fausto da Roma che ci chiede se è vero che però una volta che smetti l'Ozempic riprendi tutto come prima, immagino il peso si riferisca.
5: Allora, su questo sono stati fatti alcuni studi, non tantissimi, perché gli studi, come capite, sono di un paio d'anni fa e quindi il follow up, cioè il tempo di valutazione, non è stato molto lungo. Però in realtà si è visto che una volta interrotto, se uno la terapia la fa soltanto per la perdita di peso, in realtà un recupero del peso c'è. Non è del tutto complessa, diciamo, non tutto, diciamo, del tutto riprende i pesi, il peso perso, però c'è una ripresa di peso. Per questo è estremamente importante che le persone capiscano che il farmaco non è la soluzione del problema, perché una patologia complessa, multifattoriale, non può vedere nel farmaco la soluzione. Il farmaco ci dà una mano, ma deve essere uno degli interventi insieme anche alle modifiche dello stile di vita. Gli studi dicono che se associamo le cose, quindi farmaco più alimentazione più stile di vita eventuale, cioè attività fisica, riusciamo a tamponare l'effetto di ripresa anche quando il farmaco poi si interrompe.
0: Paola da Milano ci chiede, scusate non ho capito, in un soggetto non diabetico quali sono gli effetti collaterali o i danni che può provocare l'Ozempic?
5: Ripeto, non parliamo specificamente dell'Ozempic, ma della classe di
0: certo, infatti. Allora, è che ormai veramente sta spopolando l'Ozempic, che tra l'altro poi appunto è il nome proprio del farmaco, e
5: sì,
0: stiamo parlando della semaglutide.
5: In realtà è poi il primo, quindi per questo è il più conosciuto,
0: sì,
5: in realtà
0: sì.
5: Il momento attuale non è, cioè, ce ne sono diversi, ma comunque oltre, cioè, gli effetti collaterali sono sia per i diabetici che per i non diabetici, naturalmente non cambia la situazione, il farmaco non è così mirato, però in realtà può portare a effetti collaterali non molto comuni, però comunque presenti, soprattutto a carico del tratto gastrointestinale, quindi dalla nausea, che ormai è abbastanza, diciamo, conosciuta a tutti, al senso di insomma di pienezza, dalla diarrea, a questo sia anche insomma la malattia del reflusso, oppure a volte capita purtroppo il vomito, oppure possono essere situazioni gravi, però da prendere in considerazione, perché molto importanti, come a carico del pancreas, quindi pancreatiti o situazioni di stress pancreatici, perché chiaramente andando a dire sulla secrezione di ormoni da sintesi

0: faceva riferimento a un altro, però non sono farmaci completamente diversi.
1: Ah, okay.
0: E questa cosa è importante, è veramente importante. È passata questa informazione che questi sono farmaci che possono dare una mano, però ricordatevi sempre che sono farmaci, quindi il farmaco ha bisogno di avere una prescrizione e che ci sia una fiducia con il medico, qualunque prescrittore sia, medico, dottoressa o specialista, perché se no altrimenti si esce fuori da tutta la questione e non va presa alla leggera, perché comunque, ripeto, noi abbiamo dati su 2-3 anni. E speriamo che sia così, però non abbiamo dati su 20 anni, su 10 anni, cosa succederà, quindi non sappiamo che cosa succederà.
1: Certo.
0: Va ponderato bene tutto.
1: Ultima domanda, quella che secondo me interessa anche molti ascoltatori, che è Liliana da Roma, che dice: scusate, ma per chi ha problemi di perdere qualche chiletto in vista dell'estate, senza arrivare a veri e propri farmaci, ci sono integratori che ci possono aiutare?
0: Allora, questa è una domanda da 100 milioni di dollari, magari ci possono essere specifici per la perdita di peso, perché l'integrazione, già di per sé la parola lo dice, avviene, deve avvenire quando c'è un deficit, una carenza. Quindi io integro qualcosa perché
1: laddove
0: quindi in realtà già di per sé lo fa capire che non può essere per la perdita di peso, perché io integro qualcosa. In realtà penso la domanda sia: c'è qualcosa per perdere peso?
1: Sì, sì, assolutamente quella la domanda.
0: L'avremmo già portata a tutti al dominio pubblico. No, non c'è niente, se non purtroppo la questione sempre inerente, da Ippocrate ad oggi, è la questione di vita. Attività fisica, alimentazione e poi eventualmente se c'è qualche aiuto da questo punto di vista. Però devono essere le cose combinate, non se ne esce fuori da questo protocollo.
1: È così, parole di verità da Francesco Sofi, che ringrazio, professore, buona giornata, buon lavoro. Francesco Sofi, ordinario di scienze dell'alimentazione all'Università di Firenze, direttore Soda Nutrizione dell'azienda ospedaliera universitaria Careggi, nonché membro del consiglio direttivo della SINU, la società italiana di nutrizione umana. E anche per oggi siamo arrivati ai saluti, domani è sabato, dunque alle 7 puntuali su Nablu 2000, domattina risentirete, ritroverete la voce di Ugo Scali. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento invece per lunedì alle 7, per stare insieme fino alle 10, come facciamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Vi ricordo che potete riascoltare le voci, le interviste di questa mattina con l'app Play 2000. Grazie a Davide ed è regia, e a voi per l'ascolto.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Si conclude oggi il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone, ieri sera la messa a Gran Canaria, questa mattina la partenza per Tenerife. Ieri nel discorso al porto di Arguine Guin il Papa ha detto: l'Europa non può abituarsi ad avere mari come cimiteri. I migranti saranno al centro anche degli incontri di oggi. Prima il Papa incontrerà gli ospiti del centro Las Raíces e le realtà di integrazione a Plaza de Cristo, poi la Santa Messa al porto di Santa Cruz de Tenerife. L'arrivo in Italia è previsto per questa sera alle 20:30. La guerra nel Golfo: Trump annuncia il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid annunciati invece poco prima, e assicura che dopo l'accordo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini a Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano il testo e quello proposto dall'Iran, dicono. La Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto i tassi di interesse, portando il tasso sui depositi da 2 a 2,25%. La decisione attesa rappresenta la prima stretta monetaria dal settembre 2023.
1: Era una decisione attesa. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di un quarto di punto al 2,25%, è la prima stretta dal settembre del 2023. Con la decisione, ha spiegato la Presidente della BCE Christine Lagarde, siamo ben posizionati a navigare nell'incertezza del momento. Per quanto concerne la crescita economica, lo scenario è più 0,8% nel 2026, 1,2% nel 2027 e 1,5% nel 2028, una revisione al ribasso. Ma quali le ricadute sulla vita delle famiglie? Uno studio del sindacato Fabi evidenzia come il costo dei mutui potrebbe tornare a superare il 4%. Ad esempio, dice l'indagine, su un finanziamento da 50.000 euro la maggiore spesa mensile oscilla tra 29 euro su una durata di 10 anni a 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro l'aumento della rata va da 59 a 70 euro al mese. Un rialzo che incide anche sugli imprenditori che chiedono prestiti e finanziamenti in banca ed anche sul credito al consumo, con effetti diretti sul prezzo finale dei beni e servizi acquistati a rate. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Il lavoro minorile rappresenta una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, alimentato da povertà, disuguaglianze, crisi umanitarie, priva milioni di bambini e bambine e adolescenti della possibilità di studiare, crescere e costruire il proprio futuro, e quanto scrive il Presidente della Repubblica Mattarelli in un messaggio in occasione dell'odierna giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e per la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi. I due sono stati sospesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche, 11 giugno 2026. Cielo molto nuvoloso o parzialmente nuvoloso al mattino, con nubi medio-alte in transito ma senza fenomeni degni di nota. Tendenza a graduale rasserenamento tra pomeriggio e sera, venti in rinforzo di grecale, specie nel pomeriggio, e temperature in diminuzione di qualche grado. Affidabilità alta.
3: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Disco incontri in blu della settimana.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.
3: Radio Incontri in Blu, dal 1987, è la voce di Cortona. Seguici anche su Facebook e Instagram.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
1: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

Apriamo questa puntata con un classico assoluto dell'estate italiana. Nel 1983 i Righeira pubblicano Vamos alla Playa e il brano diventa immediatamente un successo internazionale. Nonostante il ritmo allegro, il testo originale aveva riferimenti molto più profondi e perfino apocalittici, ma alla fine una cosa è certa: appena parte questo pezzo è subito estate. Righeira, Vamos alla Playa!

0: Ciao, sono Red Ronnie e mio papà era donatore di sangue, Avis, Reale Medaglie d'Oro, ed era molto felice quando andava a donare sangue, anche perché donare sangue, al di là del gesto che fai, va bene anche te, perché chiaramente ti fanno donare sangue e ti fanno anche degli esami continui, quindi lui era continuamente monitorato e quindi secondo me anche il riso fa buon sangue, ma non solo, ma ti fa anche stare bene.
1: Anche questa seconda puntata di Musica fa buon sangue Summer Edition si chiude qui. Abbiamo attraversato decenni di musica italiana tra onde, jukebox, spiagge e tormentoni che continuano a farci cantare ogni estate. E il bello è che siamo solo all'inizio. Io sono Andrea Collalto, grazie per essere rimasti con noi su Radio Fa Buon Sangue. Ci ritroviamo nelle prossime puntate con nuove storie, nuove curiosità e naturalmente altra musica che sa di estate, perché la musica fa buon sangue. Ciao a tutti! Business.

0: Crisi fa buon sangue. La donazione di sangue è fondamentale, so che sono donatore da quando ho circa 20 anni. Donare sangue ovviamente fa bene agli altri ed è anche un modo, se uno lo vuole guardare da questo punto di vista, per controllare la propria salute. Il mio invito è quello di andare a donare sangue, gesto che aiuta se stessi e gli altri, quindi fondamentale.
1: Amici, rieccovi qui di nuovo insieme. Scusate il ritardo, ho appena passato mezz'ora a sentire i tormentoni di Andrea Collalto con la sua musica Fa buon sangue in loop. E niente, mi si è incastrando in testa Vamos alla playa, ma grazie Andrea Collalto. Ora sono un jukebox umano, Vamos alla playa. Ma vabbè, questa è musica Fa buon sangue. Grazie ancora Andrea, se ci ascolti mi devi un caffè e anche una lavanda della testa, ma ti voglio bene lo stesso. Comunque niente, dai, l'estate è ufficialmente esplosa, i tormentoni girano con il nostro amico Andrea come trottole impazzite, ma noi si vola alto. Ora però vi saluto e vi rimando a dopo, perché arriva una chiamata davvero importante, sta squillando il telefono e noi siamo molto contenti di far parlare i supereroi della donazione. E niente, qui, visto che noi facciamo del sangue buono anche musicalmente, è il momento di parlare di cose serie. Quindi niente tempo da perdere, niente cori da stadio, ma prima di lanciarmi nell'intervista devo proprio farvi sentire un pezzo che mi ha svoltato la domenica, letteralmente. Arriva in radio qui da noi il nuovo singolo di Saif, Buona Domenica. Questo è il primo brano che anticipa santissimo il primo progetto ufficiale. Va bene, comunque noi ce lo ascoltiamo e andiamo con Saif, musica!

0: proseguiamo, amici cari di Radio Fa Buon Sangue, con una bella sorpresa questa settimana con la Frates di Pontremoli, con il presidente Armando Mastroviti. Armando, noi stavamo parlando appunto un po' di tante cose, ma parliamo della festa. Durante la manifestazione per celebrare questo importante traguardo avete organizzato una vera festa della comunità, musica, teatro, mostre, scuole e anche la tradizionale mini marcia della solidarietà. Avete coinvolto un'intera città.
1: Praticamente sì, noi non ci siamo limitati a festeggiare un giorno, abbiamo detto facciamo la settimana del gruppo, la settimana della donazione, quindi riempiamo la nostra città che già è bellissima di suo, quindi invito tutti gli ascoltatori a venire a visitare Pontremoli perché è una città stupenda, noi l'abbiamo resa ancora più bella o quindi l'abbiamo addobbata a festa per i nostri donatori di sangue, per ringraziare chi ci ha aiutato negli anni, chi ha donato negli anni e chi ancora donerà. E nello specifico abbiamo organizzato, siamo partiti il sabato 23 che abbiamo organizzato un concerto di rock nel nostro teatro cittadino. A seguire abbiamo sempre in quel teatro lì, il venerdì e il sabato prima della festa abbiamo organizzato uno spettacolo teatrale che si chiama chiamato Angelo, di un nostro donatore e di un nostro concittadino Luca Veroni, con interpreti dei ragazzi delle scuole e qualche adulto, che è stato veramente uno spettacolo spettacolare, scusa il gioco di parole, però è stato veramente unico, e perché Luca è molto bravo, che riesce con la sua, diciamo, poliedricità a toccare elementi importanti del dono, della

0: Cina con la mini marcia della la mini marcia della solidarietà. E noi, avendo il 70esimo, abbiamo chiesto di ospitarla noi quest'anno qua. Certo. E quindi, diverse centinaia di ragazzi si sono riversati a fare questa mini marcia proprio con due fiaccole accese, che tutti i labari dietro, tutti i gonfaloni, labari, tutte le sigle delle associazioni del nostro territorio. Abbiamo fatto questa marcia nella città per poi arrivare in Piazza della Repubblica, che è il centro, il cuore di Pontremoli, dove abbiamo acceso questo braciere, e poi lì abbiamo fatto la premiazione. Abbiamo avuto modo ancora ulteriormente di contattare e di ringraziare i ragazzi, gli alunni che saranno poi un domani i nostri donatori.
1: Tanta roba, insomma.
0: tanta roba.
1: Beh, insomma, poi... è bello essere. Aspetta che poi mi racconti. Hai ancora pochi minuti insieme con Armando, che c'ha una lingua, e veramente sei bravissimo. E naturalmente. No, ma sono contento, perché poi averti anche come primo ospite della Fratres mi fa molto piacere. Quindi adesso lanciamo una canzone e poi torniamo ai prossimi obiettivi del gruppo Fratres di Pontremoli. A tra poco.
0: Ok.
1: Musica.
2: Ciao ragazzi, sono Ringo, sono qua per ricordarvi una cosa importante, che il riso fa buon sangue, quindi date l'esempio anche voi e donate. Yeah.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati amici di Radio Fa Buon Sangue, concludiamo questa bella chiacchierata con il presidente Armando Mastroviti della Fratres di Pontremoli. Insomma, abbiamo raccontato, spero, la storia di questi 70 anni. Durante le celebrazioni hai detto una frase molto bella, che il principio della solidarietà è la chiave di tutto in un mondo poi che corre sempre così veloce. Ma quanto è attuale questo messaggio?
2: È assolutamente quello che io volevo nel mio discorso ufficiale fare, sottolineare, perché noi io mi riferivo principalmente alla nostra comunità pontremolese, che da anni è ricca il tessuto sociale di associazioni di volontariato, dalla Misericordia alle protezioni civili, a associazioni artistiche, banda musicale, di tutto e di più, tra l'altro associazioni con cui abbiamo collaborato anche all'organizzazione della nostra festa, delle nostre celebrazioni. Però diciamo che noi abbiamo festeggiato la nostra

0: diciamo, la nostra storia, però questo è un progetto della donazione del sangue dei fratres, che finché resterà viva la fiammella del dono, continuerà anche chi verrà dopo di noi, perché soprattutto da noi, nella nostra comunità pontremolese, è una fiammella che non penso proprio si spegnerà mai. Quindi quello è la nostra fortuna, che di vivere in una comunità, ma penso che tutti i donatori di sangue abbiano questa fiammella accesa dentro.
1: Molto molto bene, grazie ad Armando Mastroviti per essere stato con noi, grazie a tutti i volontari della Fratres che ogni giorno operano sul territorio, e grazie soprattutto naturalmente ai donatori, i veri poi protagonisti di questa grande catena di solidarietà dei 70 anni, no? A Pontremoli arriva un messaggio semplice ma potentissimo.
0: Certo, io Enrico ringrazio te che mi hai dato l'opportunità di far conoscere Pontremoli, la Fratres e comunque la bontà del gesto del dono, e quindi continua così, che abbiamo bisogno di collaborazione, di farci conoscere sempre sempre di più.
1: Beh, insomma, noi
0: persone come te ci aiutano nella nostra mission.
1: Io ti ringrazio, sono molto felice di avervi avuto, spero di avere altri tuoi colleghi italiani con Radio Fa Buon Sangue, magari sarai tu anche a parlarne di noi in giro, e così di riuscire anche ad agganciare altri gruppi fratres italiani, perché poi donare sangue significa poi regalare tempo, questo lo stiamo dando sempre tutti, la speranza della vita a chi ne ha bisogno, e questo non credo non passi mai di moda neanche a Pontremoli.
0: Assolutamente sì, questo è per noi il nostro mantra, quello che hai detto, quindi sì.
1: Noi ti ringraziamo.
0: Mi sveglio la mattina con questo dia in testa.
1: Noi ringraziamo veramente tutti, grazie, i volontari, Enrico. Grazie al presidente Armando Mastroviti della Fratres di Pontremoli, e noi andiamo, grazie per averci seguito come sempre, e vi lasciamo con la musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Armando Mastroviti, presidente del gruppo donatori di sangue Fratres di Pontremoli. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Il pontefice incontri migranti e le realtà di accoglienza al centro Las Raíces. L'ultimo appuntamento sarà al porto di Santa Cruz, dove alle 12:15 terrà la Santa Messa, poi il trasferimento in aeroporto per la cerimonia di congedo e alle 15 il decollo per Roma. L'arrivo previsto è per questa sera alle 20:30. Sarà firmata a Ginevra l'intesa fra Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra, lo afferma il sito Axios, che cita fonti diplomatiche secondo cui 4 aerei da carico C-17 sono diretti in Europa per allestire la cerimonia, alla quale per Washington parteciperà il vicepresidente Vance. Ieri Trump sul suo social Truth ha annunciato l'intesa, i Pasdaran prima hanno smentito, poi hanno rivendicato il testo e quello proposto dall'Iran. Nel 2025 cala nel mondo il numero di persone costrette alla fuga, ma il loro numero, denuncia l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, è ancora a livelli inaccettabili.
2: Nel 2025, per la prima volta da un decennio, il numero di rifugiati nel mondo è diminuito del 3%, attestandosi poco sopra i 41 milioni e mezzo, e anche l'insieme delle persone costrette alla fuga, inclusi quindi anche gli sfollati interni, è sceso a 117 milioni, lo rileva il Global Trends Report dell'UNHCR, secondo cui uno degli sviluppi più significativi è l'aumento dei ritorni in patria, che ha riguardato 4 milioni 400 mila rifugiati e oltre 10 milioni di sfollati interni. Più del 90% dei rimpatri si è concentrato in soli 3 paesi, Afghanistan, Siria e Sudan, ma molti ritorni non sono avvenuti in condizioni di sicurezza, bensì sotto pressione. Lo sfollamento forzato resta però a livelli inaccettabili. Nel 2025 quasi 5 milioni e mezzo di persone hanno cercato rifugio da violenze e persecuzioni in altri paesi e oltre il 70% dei rifugiati risulta intrappolato in esilio per anni, in condizioni di vita sotto la soglia di povertà. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Il lavoro minorile presenta tuttora una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, alimentato da povertà, disuguaglianze, conflitti, crisi umanitarie, priva milioni di bambine, bambini e adolescenti della possibilità di studiare, crescere e costruire il proprio futuro e l'umanità di potersi avvalere delle loro energie e intelligenza. È quanto scrive il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio in occasione dell'odierna giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Non erano ubriachi i giovani italiani che hanno perso la vita nel rogo di Crans Montana a Capodanno e si sarebbero potuti salvare, quanto emerge dalle autopsie eseguite sui corpi dei 6 ragazzi italiani deceduti. I nostri connazionali erano lucidi e sarebbero potuti scappare, ma sono rimasti intrappolati anche perché l'uscita di sicurezza era chiusa. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Previsioni meteorologiche, 11 giugno 2026. Cielo molto nuvoloso o parzialmente nuvoloso al mattino con nubi medio-alte in transito ma senza fenomeni degni di nota. Tendenza a graduale rasserenamento tra pomeriggio e sera, venti in rinforzo di grecale, specie nel pomeriggio e temperature in diminuzione di qualche grado. Affidabilità alta.
4: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.

0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
1: Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6:45 e alle 10:05.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Trust me.
1: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
2: Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè.
3: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Al di là del nostro luogo di provenienza, l'amore di Dio non conosce confini, non fa distinzioni, si dona a tutti e ci raccoglie nell'unità. Lo ha detto il Papa incontrando alcune centinaia di migranti al centro di accoglienza Las Raíces di Santa Cruz di Tenerife. Primo appuntamento pubblico dell'ultima giornata del viaggio apostolico in Spagna del Pontefice. È in corso ora l'incontro con le realtà di integrazione dei migranti. Alle 12:15 ora locale la Santa Messa e poi il ritorno a Roma previsto per le 20:30. Sarà firmata a Ginevra l'intesa fra Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra, lo afferma il sito Axios che cita fonti diplomatiche, secondo cui 4 aerei da carico sono diretti in Europa per allestire la cerimonia alla quale per Washington parteciperà il vicepresidente Vance. Ieri Trump sul suo social Truth ha annunciato l'intesa, i Pasdaran prima hanno smentito, poi hanno rivendicato il testo e quello proposto dall'Iran. La NATO ridurrà il contingente della missione di Peace Corps in Kosovo, attualmente composto da circa 4.600 militari. L'Alleanza Atlantica motiva la decisione con il miglioramento della situazione di sicurezza sul terreno. La NATO non ha fornito dettagli su quali truppe saranno ritirate. Oggi la giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile, una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, scrive nel suo messaggio il presidente della Repubblica Mattarella.
1: In Italia negli ultimi 5 anni il numero dei minorenni lavoratori si è più che raddoppiato, passando da 35.000 a 81.000 unità e sono in ascesa pure nell'ultimo anno se guardiamo i lavoratori minorenni tra i 15 e i 17 anni. Nel 2024 pare 80.000, nel 2025 hanno superato la soglia degli 81.000. A snocciolare i dati l'UNICEF Italia nella giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile che ricorre oggi. Il settore dove secondo il rapporto sono maggiormente impiegati è quello agricolo. La partecipazione dei giovanissimi alle attività produttive è estremamente diversa. Diversificato lungo la penisola, l'incidenza più elevata si registra sempre secondo l'UNICEF in Trentino Alto Adige. Nel quinquennio, preso in considerazione dall'organizzazione, le regioni dove ci sono state le percentuali di denunce di infortunio più alte relative ai lavoratori minorenni sono state la Lombardia e il Veneto. Ed anche il Presidente della Repubblica Mattarella è intervenuto stamane sottolineando come il lavoro minorile sia una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e come la scuola sia il più efficace strumento di prevenzione, recupero e inclusione. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Due giovani hanno perso la vita in poche ore in due distinti incidenti stradali. A Milano stamani è morto un 18enne passeggero di un monopattino elettrico coinvolto in uno scontro con una vettura, feriti i conducenti del mezzo della vettura coinvolta. Indagini sono in corso per definire la dinamica dell'impatto. A San Nicandro Garganico nel Foggiano un 17enne è stato investito e ucciso da un'auto mentre nella notte rientrava a piedi da una festa con alcuni amici. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche, 11 giugno 2026. Cielo molto nuvoloso o parzialmente nuvoloso al mattino con nubi medio-alte in transito ma senza fenomeni degni di nota. Tendenza a graduale rasserenamento tra pomeriggio e sera, venti in rinforzo di grecale, specie nel pomeriggio e temperature in diminuzione di qualche grado. Affidabilità alta.
3: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17:00. Vi aspettiamo!

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: Consueto appuntamento con le notizie del GR Valdichiana. Oggi è venerdì 12 giugno. In redazione Giorgio Fanelli. Centinaia di agricoltori di Coldiretti di nuovo in piazza per difendere il reddito e salute dei cittadini. Le speculazioni e l'import selvaggio fanno crollare le quotazioni. Servono, chiedono più controlli. Fermate i trafficanti di olio e grano che stanno strozzando le imprese agricole toscane, approfittando degli scarsi controlli alle frontiere e ai porti, di regolamenti europei, codici doganali che favoriscono le truffe a tavola e dalla concorrenza che affonda i prezzi dei prodotti nazionali. Con un vero e proprio blitz, centinaia di agricoltori toscani sono tornati questa mattina di nuovo in piazza Firenze, presente sotto la sede della prefettura anche la delegazione aretina guidata dal direttore Raffaello Betti, per dire basta alle speculazioni, agli inganni e alla mancanza di trasparenza che mettono a rischio la salute dei cittadini e la tenuta delle aziende agricole nazionali già in grave difficoltà a causa dell'aumento dei costi legati alla guerra in Iran. 250 euro a ettaro, l'aumento stimato nei primi 4 mesi di conflitto. Con il blitz che ha coinvolto contemporaneamente 13 regioni d'Italia, gli agricoltori chiedono un'azione immediata e decisa a tutela del reddito agricolo e della salute dei cittadini, messa a rischio dall'invasione di materie prime agricole di dubbia provenienza e di scarsa qualità. A Castiglio Fiorentino l'Accademia della Crusca patrocinerà Uno, Nessuno e 100.000, l'evento culturale che trasforma le piazze in biblioteche a cielo aperto. La comunicazione ufficiale è arrivata nei giorni scorsi ed è stata ulteriormente arricchita anche dalla disponibilità a partecipare all'evento dell'accademico Claudio Giovanardi. Un doppio riconoscimento quindi da parte della più antica e prestigiosa istituzione linguistica al mondo, fondata a Firenze nel 1852, al progetto culturale unico del suo genere, visto che dona nuova vita ai libri dimenticati in soffitta. Ufficiali anche le date per questo 2026 saranno il 10 e l'11 ottobre. Mentre mancano 11 giorni al Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino, il concittadino Renato Bircolotti è stato scelto su indicazione dei capitani delle contrade dal comune di Siena nuovamente come mostiere del Palio di Siena del 2 luglio. Renato Bircolotti sarà per la quinta volta consecutiva il mostiere del Palio di Siena, non solo su indicazione delle contrade, ma anche il comune lo aveva deliberato precedentemente. Castiglion Fiorentino si propone sempre come più città dei starter, o meglio dei mostieri famosi in Italia, visto che l'altro giorno il Palio di Ferrara è stato deciso dalla mostra di Busatti. L'ufficio anagrafe del comune di Castiglion Fiorentino informa la cittadinanza che le carte d'identità cartacee cesseranno definitivamente la loro validità il 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza stampata sul documento. Dopo tale data il documento cartaceo non sarà più accettato né in Italia né all'estero e sarà obbligatorio utilizzare la carta d'identità elettronica. Il passaggio al nuovo formato elettronico non è solo un obbligo di legge, ma un passo necessario per garantire standard di sicurezza più elevati e l'accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione. Cortona si prepara a celebrare la 31esima edizione della Giostra dell'Artidado. A partire da stasera fino a domenica 14 giugno, Piazza Signorelli e il centro storico saranno caratterizzati da rievocazioni e sfide, grazie al lavoro del Consiglio dei Terzieri, dei Quintieri, del gruppo storico della città di Cortona e il supporto dell'amministrazione comunale. Domenica 14 giugno alle 16 si terrà la 31esima edizione della Giostra dell'Archidato con sfida a colpi di balestra fra i quintieri di Sant'Andrea, San Marco Poggio, Peggio Verardi, San Vincenzo e Santa Maria. L'anno scorso a vincere è stato il quintiere di San Marco in Poggio. Attualmente l'albo d'oro della manifestazione vede primeggiare Sant'Andrea con 13 vittorie, seguito da Peggio Verardi con 7, San Marco e Poggio con 5 e all'ultimo posto e pari punti San Vincenzo e Santa Maria con solo 2 vittorie. Radio Incontri in Blu ed Idea Plus di Chianciano, televisione ricevibile sul canale 112 del digitale terrestre, vi invitano a seguire la manifestazione anche in diretta radio televisiva. Sì, radio televisiva attraverso le frequenze di Radio Incontri in FM, in DAB e collegandosi al sito www.radio Incontri Cortona, insieme alle immagini provenienti dal digitale terrestre sul canale 112 di Idea Plus del digitale terrestre. Ci sono novità per l'orario delle navette che collegano Cortona con Camucia. Si rafforzano i trasporti pubblici serali. Saranno due le corse in più, andata e ritorno nella fascia che va tra le 20 e le 22 e stop alla navetta di mezzanotte. Sono queste le principali novità del servizio di trasporto pubblico locale TM, meglio conosciuto come navetta Cortona Camucia. I bus che collegano Piazza Garibaldi e la stazione ferroviaria aumentano e da lunedì al sabato ci saranno due corse in più alle 20 e alle 21, con ritorno a Camucia Cortona alle 20.45 e 21.45. Viene eliminata quella del sabato sera che la mezzanotte della domenica effettuava servizio da Cortona Camucia e quello di ritorno verso il centro storico alle 0.45. Altra novità riguarda la corsa Terontola Camucia Cortona che è stata anticipata di 10 minuti alle 22.34. Continuiamo ad investire e a ottimizzare il servizio, in particolare nelle ore serali e nel fine settimana, dichiara l'assessore ai trasporti Silvia Spensierati. Rispetto a quanto previsto nel 2025 abbiamo preferito aumentare le corse Camucia-Cortona e fare a meno di quella di mezzanotte. La nostra decisione è frutto di un attento studio delle necessità degli utenti sulla base delle esperienze maturate la scorsa estate. Presentata l'edizione 2026 del Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino, il servizio.
1: Sì, c'è una serie di iniziative che ci accompagneranno da qui al Palio e oggi sono state presentate proprio perché dobbiamo, come dire, trasformare, per quanto riguarda la volontà anche dell'amministrazione, un evento popolare di tradizione legato al folklore e con la competizione inevitabile su questo tipo di feste, in una logica attività di promozione turistica. La città si colora, si accende, arriva turismo, arrivano turisti locali e non, arrivano appassionati, e per noi questo è uno degli obiettivi che dobbiamo raggiungere. Il Palio dei Rioni è cresciuto grazie anche ai protagonisti Fantini piuttosto che i proprietari di cavalli, e cerchiamo appunto di sfruttare questa immagine che ci siamo impegnati a dare. Prova ne sia che abbiamo aggiunto tra le varie iniziative illustrate stamani il Gran Premio del Mezzosangue del lunedì, che non ha a che fare con le vecchie antiche corse di consolazione che venivano corse proprio il giorno dopo il Palio dai Rioni. Il Gran Premio del Mezzosangue è un'iniziativa nuova che favorisce anche tutti gli appassionati di ippica che vogliono vedere dei cavalli, con dei fantini che se la giocano per arrivare primi. È inutile dire che Siena è la capitale dal punto di vista del Palio, quindi abbiamo qualche personaggio noto di Castiglion Fiorentino che ne fa parte, riferimento al mossiere Renato Bircolotti, ma i capitani dei Rioni piuttosto che gli addetti ai lavori frequentano regolarmente Siena, i protagonisti della piazza spesso hanno coinciso con i protagonisti anche di Siena, quindi la vicinanza ci aiuta. Io stesso sono uno di quelli che si è appassionato al Palio di Siena, ma non tanto e solo per vedere il giorno della corsa chi vince. Il Palio di Siena è tanto altro, ci sono tante altre cose nel mezzo che vanno sapute, e solamente chi le può vivere le può capire e poi può anche emettere il proprio giudizio. Ecco, io da questo punto di vista mi sento di dire che dopo anni ho conosciuto molto meglio questa realtà, e questa festa, che se è famosa nel mondo, c'ha il suo perché. Ma uno slogan no, metteteci alla prova anche per chi non l'ha mai visto, perché comunque è una città che è una piacevole scoperta molto spesso anche per i visitatori e per i turisti. Ci sono, al di là della corsa delle 19 della terza domenica di giugno con lo scoppio del Mortaretto, ci sono tante attività collaterali come il corteggio storico, la gara dei musici e sbandieratori, che sinceramente rispondono a una, diciamo, vasta gamma, no, di richieste e anche di offerta. Quindi ci sono sorprese se viene a Castiglion Fiorentino, questo potrebbe essere uno slogan.
0: Pierpaolo Mangani, magistrato del Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino.
2: Sì, è vero, sono giorni più caldi, però tutto sta procedendo per il meglio. Da oggi si fa sul serio, perché veramente manca poco, e gli eventi rionali peraltro sono già iniziati. Così come da tempo in realtà è già iniziato anche il mio lavoro e del gruppo di amici e collaboratori che ho con me. Come ogni anno, ecco, si cerca di farsi trovare sempre pronti, di migliorare anche quello che magari l'anno precedente poteva essere migliorato, e questo è il nostro spirito, ecco. Ci stiamo avvicinando e ci faremo trovare pronti.
0: Ci siamo ascoltati nell'ordine il sindaco Mario Agnelli della città di Castiglion Fiorentino e Mangani, che è il magistrato del Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino. Proprio la più bella, la più grande manifestazione che precede il Palio 7 giorni prima è quella che andrà in scena domani sera, sabato 13, in Piazza del Comune, cioè la gara tra i musici e gli sbandieratori. A Cortona venerdì 19 la nuova edizione di Sport sotto le stelle, Amedeo Carboni come testimonial e il concerto gratuito di Cristina D'Avena. Cortona si prepara a vivere una nuova serata all'insegna dello sport, della partecipazione e della socialità. Venerdì 19 giugno 2026 torna a Camucia Sport sotto le stelle, l'iniziativa che ogni anno porta nelle piazze e nelle strade del centro la ricchezza del mondo sportivo, associativo e del volontariato locale in una grande festa aperta a tutta la cittadinanza. La manifestazione, giunta alla sesta edizione, vedrà la partecipazione di numerose società sportive, associazioni e realtà del territorio, con dimostrazioni, prove pratiche e attività pensate per far conoscere le discipline e avvicinare persone di tutte le età allo sport. Testimonial dell'edizione 2026 sarà Amedeo Carboni, aretino, ex giocatore di Serie A e dirigente sportivo, protagonista di una serata che vuole valorizzare chi ogni giorno contribuisce alla crescita della comunità. Attraverso l'impegno sportivo, educativo e sociale, Carboni è intervenuto alla conferenza di presentazione sottolineando l'importanza della sinergia fra realtà dello sport e nel mondo del volontariato sociale. Torneremo ancora sopra a questo argomento la prossima settimana. Per il momento chiudiamo qua GR Valdichiana. Vi ringrazio per la gentile attenzione e vi invito ad ascoltare la pagina sportiva che seguirà.
3: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
0: Amici sportivi, ben trovati all'ascolto della pagina del fine settimana che si apre parlando di Arezzo. Sì, perché mancano ancora praticamente 40 giorni a quelli che è l'inizio della preparazione e già si parla di calcio giocato con la prima partita interna di Coppa Italia. Il regolamento non è chiarissimo, ma l'esordio stagionale degli Amaranto è fissato per il 9 d'agosto al Comunale, molto probabilmente contro il Brescia. Resta un margine di incertezza che potrà sciogliere soltanto la Lega di Serie A. La gara sarà valida per il primo turno di Coppa Italia e la vincente, questo è certo, affronterà il Cagliari in trasferta nel turno successivo del 16 agosto. Non ci sono supplementari, in caso di parità al 90° verranno calciati i rigori. Gli accoppiamenti della manifestazione, cui partecipa anche il Potenza in qualità di vincitrice della Coppa Italia di Lega Pro, sono stati definiti con la conclusione dei playoff con l'Ascoli promosso in Serie B, dopo che erano già salite di categoria Arezzo, Benevento e Vicenza. Paragrafo fondamentale del regolamento, quello che dice: qualora una società seconda classificata coincida con una società promossa in Serie B al termine dei playoff, come in questo caso, in alternativa parteciperà alla Coppa Italia la squadra meglio classificata tra quelle che abbiano disputato il secondo turno dei playoff nazionali. La squadra in questione è il Ravenna, migliore delle terze, dunque i giallorossi dentro e la semifinalista salernitana fuori. I probabili accoppiamenti allora sono Ascoli Potenza, Vicenza Catania, Benevento Ravenna e Arezzo Brescia. Sabato 22 agosto invece comincerà il campionato cadetto. Qualcuno di voi ricorderà che nel formulare quelle che sono le squadre partecipanti al torneo cadetto misi un grosso punto interrogativo per la Juve Stabia. Invece l'ingresso di nuovi proprietari cambia il futuro del club campano. La Juve Stabia compie un passo decisivo verso la permanenza in Serie B grazie all'acquisizione delle quote societarie da parte della Domus SRL, società riconducibile all'imprenditore Alfredo Guerri. Il Tribunale di Napoli, con il parere favorevole della Procura, ha preso atto dell'operazione che consente al club di avvicinarsi alla continuità aziendale e agli adempimenti necessari per l'iscrizione al prossimo campionato. La svolta arriva dopo settimane di forte incertezza. La nuova proprietà entra in scena attraverso una proposta vincolante finalizzata a dare attuazione alla ricapitalizzazione deliberata il 1 giugno 2026 dagli amministratori giudiziari Salvatore Scarpa e Mauro Ferrara. Per la Juve Stabia si apre ora una corsa contro il tempo per completare tutta la documentazione richiesta e rispettare le scadenze previste. Il club campano dovrebbe comunque iniziare il prossimo torneo con una penalizzazione di 2 punti legata a precedenti mancati adempimenti. La vicenda produce effetti anche sugli altri campionati. L'ipotesi di un ripescaggio del Bari in Serie B, che avrebbe potuto concretizzarsi in caso di mancata iscrizione della Juve Stabia, appare infatti fortemente ridimensionata. Dopo la retrocessione maturata nel play-out contro il Sud Tirol, il club pugliese si avvia verso la partecipazione al prossimo campionato di Serie C. La definizione della situazione societaria delle Vespe contribuisce inoltre a rendere più chiaro il quadro della prossima stagione di Serie B e di Serie C, in attesa del completamento delle procedure federali e delle iscrizioni. Ripeto, martedì 16 sarà un giorno cruciale per gli adempimenti finanziari. È alta ancora l'attenzione sulla Ternana e soprattutto sulla cessione dell'Orvietana da parte del suo presidente. Radio Tele Galileo ha intercettato il presidente Biagioli all'uscita del, naturalmente, di uno studio legale dove pare abbia venduto le quote. Sentiamolo.
4: È saltato tutto, è saltato quindi questa firma.
5: Niente, tutto a posto.
6: Tutto a posto in che senso?
5: Abbiamo chiuso.
6: Avete firmato, sì. Perché il sindaco come mai prima fuori ci ha detto che lei non voleva firmare perché si era stranito dalle firme che hanno raccolto. Ha scherzato?
5: No, no. Cioè, da puntualizzare alcune cose abbiamo chiarito tutto.
6: Lui ci ha dichiarato così,
5: Quindi è fatta.
7: Tutto a posto. Le firme sono state apposte.
5: Tutto a posto.
7: Ufficiale.
5: Ufficiale.
6: Quindi come si procede adesso?
5: Io ho venduto le quote, quindi non è
6: e l'acquistate quindi usato, quindi
5: sono fatti un problema nostro, quindi dovete chiedere a loro.
7: Ma c'erano fare intoppi?
5: No, vabbè, ragazzi, quando si vende fa una cosa vanno chiarite tutto, no? Quindi.
6: Senta, riguardo le quote di minoranza in mano a altri suoi soci dell'Orvietana,
5: come siete? Le quote non te nostre,
6: non c'erano anche, no. Di Natale l'altro.
5: Le ha sistemate tutte prima.
6: Ah, avete sistemato con lei prima, sì. Quindi praticamente lei ha venduto tutto.
5: Sì. Grazie.
6: Grazie a lei, arrivederci.
0: Questo è quanto e adesso sta alla federazione appunto autorizzare questa nuova società, l'acquisizione, di chiamarla Ternana. Comunque, come si chiami, l'unico campionato al quale naturalmente potrà partecipare sarà il campionato di Serie D. Serie D, campionato da dove è retrocesso il Poggi Bonzi, augurando alla squadra del Poggi Bonzi di tornare nel campionato dove merita di stare per la storia, naturalmente, dei colori giallorossi. Mi par di capire che la retrocessione non sia indolore.
8: Bonzi deve sopravvivere e soprattutto lo deve fare anche per coloro che noi non ci dimentichiamo mai, tutte domeniche non ci sono più tra noi, sono in cielo e che si sono portati il leone insieme al loro cuore.
9: C'è tutta l'emozione e il sentimento per il leone di Gianluca Vox, storico capo ultra e portavoce dei tifosi giallorossi. Le trattative per assicurare al Poggi Bonzi un futuro all'altezza vanno avanti. Intanto chi vuole bene al Poggi Bonzi fa di tutto, nessuna resa, perché lo sappiamo, il calcio è importante.
8: Perché 100 anni, come siamo, è il nostro vanto, il nostro orgoglio, il nostro passato glorioso, ce lo mettiamo come medaglia al petto. Però questa cosa qui deve finire, il Poggi Bonzi deve sopravvivere e pretendiamo che ci sia a questo punto una spiegazione a tutta questa situazione che per ora percepiamo soltanto per sentito dire e con voci di corridoio che a noi non ci piacciono più assolutamente. Devono convocare un incontro pubblico a cui tutti magari ci spiegassero veramente come sta la situazione e quali sono i nodi da sciogliere.
0: In questo fine settimana Cortona sarà protagonista a livello nazionale anche per il ciclismo giovanile. Il grande ciclismo torna protagonista a Cortona con 2 gare nazionali, la New Generation Young e il Grand Prix Centro Italia. Gli appuntamenti si terranno rispettivamente sabato 13 giugno alle 15.30 e domenica 14 a partire dalla mattina dalle 8.30. Nell'ambito di quest'ultima manifestazione viene istituito anche il primo Memorial Ivo Calzolari per ricordare la figura del medico e della personalità che tanto ha dato al territorio di Terontola. Sentiamo appunto le parole di Gianluca Fragai, presidente dell'Associazione Sportiva Ciclismo Terontola, Graziano Neri, vicepresidente dell'Associazione Sportivo Ciclismo Terontola, Silvia Spezialati, assessore allo sport di Cortona.
10: Quest'anno, dopo tanti tanti anni di sacrifici e siamo riusciti a convincere la federazione ciclistica che anche noi a Terontola il 14 giugno possiamo fare una gara nazionale. Infatti 14 giugno nella località di Cortoreggio faremo un XCO olimpico di 3,6 km relativo alle, dedicato alle categorie allievi, esordienti e junior. È una manifestazione che fa parte del circuito Grand Prix Centro Italia, unica nel suo genere, che siamo riusciti a portarla a Cortoreggio e nel Centro Italia. Speriamo che vada tutto bene e abbiamo avuto tanta collaborazione sia dall'amministrazione comunale che dalle tenute. Ci attendiamo grossi numeri perché abbiamo visto la gemella di questa manifestazione che è stata fatta un fine settimana scorso a Grotte di Castra, erano numeri tantissimi, erano i giovani partecipanti. Abbiamo allestito un percorso come le normative vogliono, stiamo creando anche delle zone per la logistica e speriamo che il 14 giugno a Terontola, o meglio a Cortoreggio, ci sia una grande festa per lo sport.
11: 13 giugno verrà svolta presso il nostro bike park con le categorie giovanissimi che vanno dai 5 anni agli 11 anni. Lì ci sono salti, curve, dosi per far sì che questi bambini, oltre che si divertano, facciano anche un'esperienza particolare.
12: È un evento nazionale innanzitutto e è la prima volta che viene effettuato in Centro Italia, quindi noi siamo orgogliosissimi che

0: perché questa mattina tutti parlavano di tre giocatori, naturalmente che sono stati essenziali nell'economia del gioco della Castiglionese. Mi riferisco a Minocci, mi riferisco a Scichilone e a Berneschi, al netto di smentite clamorose, offriranno le loro prestazioni nella stagione prossima avventura per la Sansovino del presidente Iacomuni. Altresì, ufficialmente la Castiglionese, attraverso un comunicato, ha fatto sapere che Menchetti e Menci sono stati riconfermati per la prossima stagione, ma abituiamoci alla idea di perdere anche l'estremo difensore Balli, visto la sua bravura e visto le tantissime richieste, soprattutto visto la distanza che lo separa da Castillo Fiorentino. È l'avvenimento più importante del calcio dilettantistico della nostra zona, la partita di ritorno del Grassina sul campo di Giulianova contro la Sant'Egidiese, vittoria per 2-1 a Ponte Anicheri. Speriamo che la formazione rossoverde riesca comunque a confermare questo risultato o a fare anche di meglio. Gara di esordio del Mondiale 2026 a Città del Messico, Messico 2, Sudafrica 0, stadio Azteca, che ricorda a quelli come me un ricordo indelebile, la vittoria contro la Germania per 4-3, una partita piacevole comunque da vedere, terminata 2-0, ripeto il risultato, 3 espulsi, compreso e più forse clamoroso quello naturalmente subito dal Messico quando era in superiorità numerica 11-9, comunque gara piacevole da vedere, un gol per tempo, il primo suo errore, un disimpegno degli ospiti del Sudafrica e poi naturalmente il raddoppio nella ripresa e il controllo della gara che è durata per 7 minuti anche di recupero. Però bella partita e un po' di nostalgia per l'Italia che manca, almeno le bandiere che somigliavano in quello stadio c'erano. Ultima notizia da Castiglio Fiorentino, la giovane ultra trail runner castiglionese Asia Menci, reduce dalla Maratona de Sable, ha ricevuto il premio Il Drago Domato, il riconoscimento istituito dall'assessorato allo sport del comune di Castiglio Fiorentino e assegnato agli sportivi castiglionesi che si sono distinti per meriti particolari nelle rispettive discipline. È davvero tutto anche per oggi, grazie per il gentile ascolto, passate un buon fine settimana.
1: Il meteo in Val di Chiana, a cura di Alessio Argentelli.
2: Previsioni meteorologiche, 11 giugno 2026. Cielo molto nuvoloso o parzialmente nuvoloso al mattino con nubi medio-alte in transito ma senza fenomeni degni di nota. Tendenza a graduale rasserenamento tra pomeriggio e sera, venti in rinforzo di grecale, specie nel pomeriggio e temperature in diminuzione di qualche grado. Affidabilità alta.
3: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ultimo giorno del viaggio di Papa Leone in Spagna, a Tenerife l'incontro con i migranti e le realtà di integrazione. Fra poco la Santa Messa e questa sera rientro a Roma. Vicina la firma dell'intesa per un cessate il fuoco fra Iran e Stati Uniti, lo annuncia Trump, ma ancora nessuna conferma ufficiale da parte di Teheran. Oggi la giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile, una grave violazione dei diritti dell'infanzia, scrive nel suo messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella. Al Via Mondiale di Calcio, distribuito per la prima volta in tre paesi, Messico, Stati Uniti e Canada, grande festa per la partita inaugurale nello stadio Azteca, ma fuori scontri fra manifestanti e polizia. Buongiorno da Antonella Mitola, ultimo giorno di Papa Leone in Spagna, a Tenerife, alle Canarie l'incontro con i migranti e fra poco la Santa Messa, poi questa sera ritorno a Roma e noi ci colleghiamo in diretta con Tenerife dove c'è Paolo Fucili, buongiorno.
2: Parole forti appena pronunciate da Papa Leone a Tenerife, incontrando le realtà impegnate nella integrazione dei migranti, integrazione perché ritrovarsi soli senza legami, lingua, lavoro, esposti a chi si approfitta della vulnerabilità è un secondo naufragio, ma a chi trasforma in affare la sofferenza altrui va il monito fortissimo del Papa: per pentitevi, convertitevi, dovrete comparire davanti alla giustizia divina. Adesso siamo al porto di Santa Cruz a Tenerife, si prepara la messa celebrata del Papa, poi si partirà per Roma e stamattina anche un'altra visita al centro di accoglienza alle radici. Siamo tutti migranti, ha detto il Papa, tutti pellegrini in cammino verso la patria celeste. Aiutiamoci a fare di questo viaggio un evento più umano. Da Tenerife è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Gli Stati Uniti si apprestano ad avviare i negoziati finali con l'Iran, lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Mer. Teheran però al momento non dà conferme ufficiali. Sentiamo Raffaella Frullone.
3: La bozza di intesa prevederebbe la fine del blocco statunitense di Hormuz, la riapertura dello stretto, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e l'impegno degli Stati Uniti a ritirare le forze dalle aree circostanti l'Iran. Lo scrive l'agenzia iraniana Mer, secondo cui il testo non è ancora stato approvato in via definitiva, ma mancherebbe soltanto la firma. Negli accordi anche l'allentamento delle sanzioni all'Iran, nonché l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni anche per il Libano, due mesi in sostanza nel corso dei quali si terrebbero i negoziati sul nucleare. Il testo inoltre include un quadro di riferimento per affrontare la questione delle scorte di uranio arricchito, sebbene qualsiasi azione sul programma atomico dell'Iran dipenderebbe da un secondo accordo ancora più dettagliato e ancora non divulgato. Abbiamo vinto la guerra, ha dichiarato Donald Trump, rimarcando l'irrilevanza degli alleati europei. Mi auguro che l'annuncio di un accordo di pace possa essere definitivo, ha dichiarato il ministro degli esteri Antonio Tajani, ma al momento da Teheran non arrivano conferme. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Resta sempre alta la tensione fra Israele e Libano e noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
4: Sì, buongiorno, anche proprio perché in questo accordo potrebbe esserci anche un cessate il fuoco vincolante per il Libano. Ieri sera Donald Trump ha telefonato al premier Netanyahu per informarlo di questa possibile svolta nei negoziati. Israele non è coinvolto direttamente ma teme un accordo a ribasso, anche se Netanyahu ha poi diffuso un comunicato in cui ha espresso apprezzamento ma solo per il presidente Trump. Intanto proprio in attesa di questo accordo continua la campagna militare israeliana in Libano, continuano anche i raid nel sud del paese, colpita questa mattina di nuovo Tiro, dove c'è un morto, 17 feriti, ma anche ancora Natabie, e Hezbollah dal canto suo continua dall'altra parte a lanciare droni contro il territorio israeliano. È chiaro che la vicenda iraniana pesa e peserà molto sul futuro del fronte libanese e oggi il presidente Aoun da Beirut, che è favorevole ai negoziati diretti con Israele, ancora negoziati ai primi passi, ha detto che però le posizioni di Israele si stanno dimostrando molto intransigenti e che Israele non sta presentando un piano chiaro. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. E prosegue l'offensiva russa in Ucraina, dove appunto le forze armate di Mosca continuano a colpire i territori, soprattutto del Donetsk. Sentiamo Rita Salerno.
5: Prosegue l'offensiva russa in Ucraina, dove le forze armate hanno conquistato il villaggio di Priut nella regione del Donetsk, mentre Kiev risponde colpendo con un attacco aereo una regione nella Russia centrale. Diversi feriti e danneggiati, numerosi edifici residenziali. Tre persone sono morte in seguito a bombardamenti notturni anche il sud dell'Ucraina. Nell'area intorno a Mykolaiv è stato colpito da droni. Un vasto incendio è scoppiato a causa di un attacco di un drone russo ad un'infrastruttura nel distretto di Borispil, vicino Kiev, lo ha riferito il servizio di emergenza ucraino, precisando che le fiamme hanno interessato un'area di 2000 metri quadrati. Oggi alla riunione Ecofin si discuterà del prestito all'Ucraina e del 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, ha fatto sapere la presidente della Commissione europea von der Leyen. Rita Salerno, linea allo studio.
1: Oggi la giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile, una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, scrive nel suo messaggio il presidente della Repubblica Mattarella. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
6: In Italia negli ultimi 5 anni il numero dei minorenni lavoratori si è più che raddoppiato, passando da 35.000 a 81.000 unità, e sono in ascesa pure nell'ultimo anno se guardiamo i lavoratori minorenni tra i 15 e i 17 anni. Nel 2024 pari a 80.000, nel 2025 hanno superato la soglia degli 81.000. A snocciolare i dati l'UNICEF Italia nella giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile che ricorre oggi. Il settore dove secondo il rapporto sono maggiormente impiegati è quello agricolo. La partecipazione di giovanissimi alle attività produttive è estremamente diversificato lungo la penisola. L'incidenza più elevata si registra sempre secondo l'UNICEF in Trentino Alto Adige. Nel quinquennio, preso in considerazione dall'organizzazione, le regioni dove ci sono state le percentuali di denunce di infortunio più alte relative ai lavoratori minorenni sono state la Lombardia e il Veneto. Ed anche il presidente della Repubblica Mattarella è intervenuto stamane sottolineando come il lavoro minorile sia una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e come la scuola sia il più efficace strumento di prevenzione, recupero e inclusione. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ora la cronaca: due giovani hanno perso la vita in poche ore in due distinti incidenti stradali a Milano e nel Foggiano. Sentiamo Alessandra Camarca.
7: Tragedia nella notte a Milano, dove un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte in Viale dell'Innovazione nella zona di Bicocca. Il giovane viaggiava a bordo di un monopattino insieme a un amico ventenne quando il mezzo si è scontrato con un'automobile condotta da una ragazza di 21 anni. All'origine dell'incidente ci sarebbe una mancata precedenza, circostanza sulla quale sono in corso accertamenti della polizia. Il 19enne è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo il ricovero. Il ventenne, che si trovava sul monopattino, è stato invece trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Stessa sorte è toccata a un 17enne che è stato investito e ucciso in provincia di Foggia intorno alle 4 del mattino a San Nicandro Garganico, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva a circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in pieno. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: È iniziato ieri a Città del Messico il Mondiale 2026 dei record, 48 nazionali partecipanti, 104 partite distribuite per la prima volta in tre paesi, Messico, Stati Uniti e Canada. Grande festa per la partita inaugurale allo stadio Azzeca, ma fuori scontri tra manifestanti e polizia. Sentiamo Andrea Domaschio.
8: Col match inaugurale vinto 2-0 dalla nazionale messicana contro il Sudafrica si è aperto ieri il mondiale più allargato di sempre, che vedrà scendere in campo 48 selezioni di altrettanti paesi del mondo per cercare di vincere il più importante trofeo del calcio globale. Detentrice della prestigiosa Coppa è l'Argentina di Leo Messi, tra le favorite per il traguardo finale insieme a Brasile, Francia, Germania, Inghilterra e vari outsider di lusso. Per la terza volta consecutiva invece la nazionale azzurra ha mancato la qualificazione alla fase finale del mondiale. Nello storico stadio Azteca, dove nel 1970 si disputò la partita più bella del secolo, la semifinale, vinta dall'Italia sulla Germania 4-3 ai tempi supplementari, ieri grande festa di popolo con Shakira, Burga Boy e il nostro Andrea Bocelli. Fuori invece si sono verificati scontri tra forze dell'ordine e manifestanti che da anni chiedono giustizia per i troppi desaparecidos, una pesante ombra che grava sul Messico agli occhi del mondo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E continuano le ricerche per Sara e Alicia, le sorelle di 12 e 16 anni, sparite domenica notte dalla casa famiglia in cui erano ospitate a Civitella Afreda Alfedane, in provincia dell'Aquila. Si indaga per sottrazione di minori, le ragazze vivono una difficile situazione familiare, i genitori sono separati ed entrambi hanno lanciato un appello per far ritrovare le figlie. È tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Comunità energetiche. La comunità energetica rinnovabile Isola d'Elba conquista il podio nazionale del premio CERS, il riconoscimento promosso da Legambiente dedicato alle comunità energetiche rinnovabili e solidali. Un risultato di grande valore ritirato a Roma dal presidente Claudio Della Lucia nell'ambito dell'evento Energia Condivisa, costruire comunità per un futuro 100% rinnovabile, ospitato al Centro Congressi Cavour. L'Isola d'Elba aveva appena ospitato la giornata conclusiva del progetto europeo CO2 Pacman. La transizione energetica qui non è più un orizzonte teorico, ma una scelta già in atto, capace di coinvolgere cittadini, imprese e comunità in un progetto condiviso che unisce sostenibilità ambientale, visione strategica e sviluppo territoriale. La forza della CER Isola d'Elba sta proprio nella sua capacità di trasformare un obiettivo tecnico in una prospettiva collettiva. Fin dalla sua nascita la comunità energetica ha saputo attivare partecipazione, generare fiducia e costruire basi concrete per un nuovo modello di isola più autonoma, più consapevole, più competitiva. Un modello in cui l'energia rinnovabile non è solo una risposta alla crisi climatica e all'attuale crisi energetica, ma un volano di coesione, innovazione e futuro. Sono 279 i soci effettivi che hanno completato la procedura di iscrizione e altri 121 con le pratiche ancora in corso ad aprile. La comunità conta poi 270 kW di picco di impianti solari installati ed operativi e oltre 2 mega kW di picco installati successivamente, che hanno presentato domanda di finanziamento PNRR come partecipanti alla CER. La continuazione delle attività con questo ritmo porterebbe ad una consistente riduzione delle emissioni carboniche dell'isola del 15-20% al 2035, come emerso nelle simulazioni del progetto europeo CO2 Pacman, il cui capofila è l'Università di Siena. Claudio Della Lucia, presidente della CER Isola d'Elba, ha dichiarato: questo premio che riceviamo non va solo alla comunità energetica rinnovabile, ma è un riconoscimento a tutti i soggetti pubblici e privati che collaborano a questo progetto. L'Isola d'Elba fa parte del Parco Nazionale della Riserva MAB UNESCO Isole di Toscana, ancora una volta ha saputo essere in prima linea nel rispetto dell'ambiente e nel contrasto al cambiamento climatico. In un'isola vissuta soprattutto con la bella stagione, significa che il sistema turistico potrà fare di una sua criticità la stagionalità un punto di forza, contribuendo in maniera consistente alla fornitura di energia da fonti rinnovabili alla comunità isolana durante l'inverno.
0: Le parole della sostenibilità.
2: Radio.

mi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

Buon pomeriggio da Ugo Scali. Da questa piazza voglio rivolgere una parola chiara a coloro che organizzano i percorsi di morte, trafficano in esseri umani, trattengono i documenti, sfruttano i lavoratori e minacciano le donne. Convertitevi, fermatevi. Così il Papa stamane da Tenerife, incontrando le realtà di integrazione dei migranti. Tra poco il pontefice le celebrerà la messa, ultimo atto del viaggio in Spagna che era iniziato sabato scorso in serata, il rientro in Vaticano. I media iraniani riferiscono che Stati Uniti e Iran si preparano ad avviare i negoziati finali per l'accordo di pace. L'agenzia Meir precisa, serve ancora l'approvazione delle autorità competenti, l'ipotesi della firma del memorandum di intesa nel fine settimana a Ginevra. Intanto Trump, in una intervista, ha attaccato nuovamente l'Europa nella guerra, dice, è stata irrilevante, abbiamo vinto in Iran senza il suo aiuto. Le borse mondiali accelerano sull'ottimismo per un possibile accordo di pace in Medio Oriente. Milano guadagna l'1,69%, in Asia le chiusure di stamane con Seul che ha guadagnato il 5%, Tokyo il 2,5%. La NATO ridurrà il contingente della missione di pace in Kosovo, attualmente composto da 4.600 militari. L'Alleanza Atlantica motiva la decisione con il miglioramento della situazione di sicurezza sul terreno. Secondo il comandante supremo delle forze alleate in Europa, le condizioni consentono di ottimizzare le dimensioni e la presenza della missione. Due giovani hanno perso la vita in poche ore in due incidenti stradali in Italia. A Milano è morto un 18enne passeggero di un monopattino elettrico coinvolto in uno scontro con una vettura. A San Nicandro Carganico, siamo nel Foggiano, un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso da un'auto mentre nella notte rientrava a piedi da una festa con alcuni amici. In seguito all'incendio nello stabilimento di materiale Versalis nella zona industriale di Mantova, il sindaco della città muraria ha emesso un'ordinanza che invita i cittadini a titolo precauzionale a tenere chiuse le finestre e a non stazionare al momento all'esterno. Analoghi provvedimenti sono stati firmati anche dai sindaci dell'Interland. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo aggiornamento alle 15.

0: fiato.
1: Ben ritrovati qui su Blue 2000. Adesso scatta l'appuntamento con le classifiche di Blue 2000 di questo venerdì, che come ogni anticipo di weekend vi dà diciamo il metro, anzi il polso della situazione di quello che accade nel nostro paese per quanto riguarda gli ascolti radiofonici. Quindi con la classifica appena rilasciata questa mattina di Air One facciamo il punto della situazione dalla posizione numero, vediamo un po', numero 25 oggi, quindi scaleremo la classifica dalla 25 alla 1 per capire chi scende e chi sale, soprattutto quali sono le sorprese in vetta. Allora io direi di iniziare subito dalla posizione numero 25. L'airplay radiofonico nazionale ci fa ascoltare in discesa Fulminacci. Questa è Maledetto Me.

Minacci qui su Blue 2000, questa è la classifica di R1. Abbiamo iniziato dal fondo, abbiamo raschiato il fondo del barile, come si dice, alla numero 25 è in discesa la sua canzone, numero 24 scendono anche i The Colors con Rolling Stones. Non li ascoltiamo perché più avanti li avremo, diciamo, in una sorta di duetto, anzi di un bel trio, anzi un quartetto, vabbè, non vi svelo nient'altro. Alla numero 23 c'è Mace, Salmo e Colapesce con la canzone Cattive Abitudini, canzone che è comunque stabile rispetto a 7 giorni fa. Annalisa era, insomma, ritornata qualche tempo fa con questa canzone Fuori Tempo Massimo, nel senso che non era ancora estate, era primavera inoltrata, e una canzone estiva ci colpiva. La canzone estiva in questa stagione, che ormai si può definire estate, visto il bel tempo, anche con qualche sprazzo di nuvolo, di nuvolosità o comunque di pioggia, è comunque un'estate che stiamo vivendo insieme, e scende alla numero 22 questa settimana rispetto a 7 giorni fa. Alla numero 21 scende anche Serena Brancale, che in qualche modo ritornerà alla vetta di questa classifica di R1, scende insieme a Levante Delia, le sue colleghe, che vanno tutte d'estate al loro paese. La canzone Al mio paese, numero 21 in discesa nella chart di R1. Qui su in Blue 2000.

Erano Serena Brancale, Levante Delia, un bel trio al femminile con Al mio paese, canzone che è stata anche al numero uno della chart di Air One. C'è una discesa precipitosa verso il basso questa settimana alla numero 21. Questa è in Blu 2000, la nostra classifica di questo venerdì pomeriggio, di questo 12 giugno, vede alla numero 20 in salita The Bowser con Magnetic, e saliamo alla numero 19, dove questa settimana è in discesa Achille Lauro. Se ne parla tanto del suo nuovo percorso artistico, musicale, ma anche da direttore di un brand di moda, visto che ha abbandonato, diciamo, il tavolo di X Factor per aggiungere altri tasselli alle sue esperienze personali di vita, ma anche professionali. Quindi gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo, grande successo per quest'ultimo album, grande successo anche per i suoi live, soprattutto quelli romani. La numero 19 in discesa, Comuni Immortali, c'è Achille Lauro.

Qualcuno come Paola, tra i tanti ascoltatori che arrivano anche attraverso la mail a diretta a radioblu.it, si è chiesto: ma ci sono i ritmi dell'estate, bella come un immortale, questa ballata romantica di Achille Lauro, ma noi vogliamo ascoltare qualcosa di estivo, di fresco. Subito accontentati, dopo la numero 19 in discesa per Achille Lauro, come un immortale, alla 18 sale il ritmo dell'estate di Ipiyahyo. Parliamo della nuova canzone di J-Ax, l'eterno giovane rapper della musica italiana, nuovo singolo per lui che arriva dopo il successo di Sanremo. Ricorderete anche la sua Italia Starter Pack, che è ancora oggi uno dei brani più passati alle radio, a testimonianza del valore della canzone. E J-Ax apre dunque questa nuova fase del progetto Vita, Morte e Miracoli, con un brano che mescola rap, country e folk. Negli ultimi anni soprattutto alle contaminazioni, ma continua sempre comunque a stupirci. E Ipiyahyo, però anche no è il sottotitolo, anticipa l'uscita di questo nuovo album e arriva dopo una serie anche di teaser che sono stati pubblicati sui social dell'artista nei giorni scorsi. La canzone è anche un imprinting sociopolitico, ecco, definito così, cioè torna il tema del rifiuto della guerra e degli estremismi, e si sottolinea anche la necessità della libertà individuale, della convivenza culturale. Quindi quando si ascolta un brano di J-Ax non ci si deve fermare soltanto all'apparenza magari di un bel motivetto. E quindi la canzone estiva è servita, sì, però allo stesso tempo ha un valore, diciamo, sociale molto interessante. Numero 18 sale nella chart di Air One, J-Ax con Ipiyahyo.

posizione in salita questa settimana per la canzone nuova di J-Ax, appena ascoltata all'interno della chart di R1, che ci dà insomma modo di capire anche come va l'andamento radiofonico delle canzoni, quindi le canzoni più ascoltate in radio degli ultimi 7 giorni, airplay radiofonico nazionale, questo è il termine adatto per definirlo. Numero 17 in discesa, un duetto Madame e Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh. Saliamo dal numero 16, dove sale sull'onda anche del successo del concerto proprio di ieri sera di Rama a San Siro, grande appuntamento molto atteso dai fan. Ci sono stati anche tanti duetti, tra gli ospiti speciali di questo debutto di Rama a San Siro c'è stata anche Giorgia. Lei ha fatto il suo ingresso sulle note di Buio, questo brano contenuto nell'album Antologia della vita e della morte del 2025, ed è una canzone che racconta il dolore, la solitudine che accompagnano la fine di una relazione. Al termine del live e dell'esibizione i due artisti poi si sono abbracciati. Questo è tutto tuo, ha detto Giorgia, lasciando al collega e amico Irama tutto l'applauso del suo pubblico. Davvero un momento molto emozionante all'interno del live di San Siro di ieri sera. Numero 16, quindi ce l'ascoltiamo, Irama in salita con Cabana.

Mi fa molto vibrazioni sulla spiaggia con Falò durante la notte, questa di Rama con Cabana che abbiamo ascoltato all'interno della chart di R1, la classifica protagonista di oggi su Blue 2000, alla numero 16 in salita. Saliamo alla numero 15 dove sale anche Potential, il nuovo singolo di Sombre, ma ci soffermiamo di un gradino più in su Olivia Rodrigo, una delle star internazionali del momento che funziona moltissimo anche nella classifica nostra, quella personale di Blue 2000, dei più programmati che praticamente scaliamo tutte le settimane, più o meno a metà settimana, e che ritroverete anche nel weekend, ve lo ricordo, quindi siamo a venerdì, quindi mi sembra giusto ricordarlo, l'appuntamento con le classifiche del weekend in cui recuperate davvero tutto quello che avete perso durante l'arco della settimana. E quindi ce l'ascoltiamo, Olivia Rodrigo, Drop Dead, la sua canzone alla numero 14 in discesa.

a metà del nostro percorso di questo venerdì pomeriggio con la classifica ufficiale dell'Airplay Radiofonico Nazionale. Abbiamo incontrato anche lei, Olivia Rodrigo, con Drop Dead, canzone in discesa rispetto a 7 giorni fa alla numero 14. Alla numero 13 sale Noemi con Tu cosa fai questa sera. Noemi che insomma ha rilasciato anche numerose interviste in occasione dell'uscita di questa canzone con cui è pronta a conquistare l'estate. Ma dietro le quinte c'è già chi ha storto il naso, e qui parliamo di una gelosia, la gelosia che serpeggia nella coppia, perché la cantante ha rivelato che il marito, Gabriele Greco, non ha preso benissimo la sua collaborazione nel video con il ballerino Nikita Perotti, tra l'altro lui vincitore dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle. È una vicinanza che a quanto pare ha acceso qualche scintilla di gelosia, ma nulla di rilevante. Noi lo stiamo riportando giusto perché è una cosa molto innocua, che ha raccontato la stessa Noemi con il sorriso. Dalla numero 13, dove è in salita Noemi con Tu cosa fai questa sera, noi andiamo alla numero 12, dove continua il successo anche nel nostro paese di questa canzone di Tame Impala, si intitola Dracula.

Dracula, Tame Impala su In Blue 2000. Questa è in salita nella chart di Air One questa settimana, alla numero 12. Alla numero 11 troviamo Samurai J, anche lui dopo Sanremo ha consolidato questa sua popolarità, notorietà, grazie alla canzone Ossessione. In questo caso ritorna per l'estate 2026 con Flamenco Paranoia, in salita alla 11. Numero 10 in discesa, il successo dance di Lady Gaga e Daichi dal titolo Runaway. Saliamo alla numero 9, dove troviamo in salita Talk to You di Another. La numero 8 invece in salita per quanto riguarda Harry Styles con la sua American Girls, e noi ci ascoltiamo una nuova entrata bella fresca fresca di queste ultime settimane, anzi direi di questi ultimi giorni. Tra l'altro la più alta nuova entrata di tutta la chart di Air One di oggi. Troviamo Merk Cremont, Serena Brancale, The Colors, che hanno unito le loro forze con Partenope, e questa canzone del duo di producer da 78 dischi di platino, 18 dischi d'oro, quello che hanno conquistato praticamente in carriera fino ad oggi Merk & Cremont, alias Federico Mercuri e Giordano Cremona, che è figlio di Raul Cremona tra l'altro, si prepara ad accendere l'estate proprio questo duo con Partenope, nuovo singolo con i The Colors, e Serena Brancale, che sono stati chiamati proprio per insomma arricchire la canzone con il loro stile, la loro musica e le loro voci. E ovviamente a questo punto la numero 7 ci aspetta lì al varco, pronta per essere ascoltata. Merk & Cremont, Serena Brancale, The Colors, questa è Partenope, New Entry alla 7. Yeah!

La più alta nuova entrata della settimana nella classifica di oggi dell'Airplay Radiofonico Nazionale, numero 7 New Entry Partenope con Serena Brancale, The Colors, del duo Merck & Cremont. La numero 6 è in salita questa settimana, Francesco Gabbani sale con Summer Funk.

Volete scoprire invece dove si piazza Francesco Gabbani nella nostra classifica di Blue 2000? Se l'avete persa durante la settimana, beh, non vi resta che rimanere con noi nel weekend, sabato e domenica, per riascoltare le classifiche del weekend, e quindi scoprirete anche in che posizione si trova la sua Summer Funk. La numero 6 in salita, in questo caso Gabbani, nella chart di R1. Saliamo di un gradino, dove troviamo Saif, una grande riconferma anche in quest'estate 2026. Sono tanti gli appuntamenti live che lo attendono, ad esempio a Genova, sono già oltre 40.000 biglietti venduti per questo festival che si chiama Altra Onda, un festival che praticamente dal 27 giugno al 29 luglio animerà l'Arena del Mare del Porto Antico, con una lunga serie di concerti e appuntamenti che metteranno insieme i grandi nomi della musica di casa nostra, e anche questa forte attenzione ai protagonisti liguri. Cartellone che conferma la crescita di questa manifestazione, con nuovi ospiti quest'anno, tra cui Bresh, Saif per l'appunto, anche gli ex Otago, affiancati da Fiorella Mannoia, Negra Amaro, Litfiba, Fra Quintale, Mannarino, Emma, Cosmo e OK Giorgio, che dovrebbero essere presenti appunto all'interno della line-up di questo festival. La numero 5 in salita, quindi, c'è Saif con Buona Domenica.

0: buona domenica.
1: La voce e lo stile inconfondibile di Saif con Buona Domenica lo abbiamo ritrovato nella chart di Air One alla numero 5 in salita. La nostra top 5 continua e alla numero 4 sale questa settimana la sua favola da favela, ovvero Gaia con Bossa Nostra.

Sempre bella la canzone di Gaia appena ascoltata all'interno della chart di R1 di Blu 2000. Questa settimana tra l'altro sale rispetto a 7 giorni fa e ci fa un enorme piacere, al numero 4, mentre al numero 3 perdono una posizione, un gradino, erano al numero 2 la scorsa settimana, parliamo dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento, e potrebbero essere tra i protagonisti insieme addirittura a Harry Styles, si vocifera questa sua presenza per questo evento per cui sale l'attesa, dedicato agli stabilimenti in programma venerdì 19 giugno dalle 18 al Pala Luxottica ad Agordo nel Bellunese, porte aperte per oltre 10.000 persone, top secret il super ospite perché impazzano i rumors, e ovviamente tra questi rumors ci sono anche i Pinguini Tattici Nucleari. Li ascoltiamo alla numero 3 in discesa con la loro Sorry Scusa Lo Sento.

Decisamente trascinante, molto bella la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento, che sono in discesa alla numero 3 questa settimana. Alla numero 2 è una canzone risalita con cui chiudiamo ufficialmente la classifica di Air One di oggi, però vi dico che alla vetta svettano, scusando la ripetizione, Madonna e Sabrina Carpenter, la coppia del momento con Bring Your Love. E quindi la numero 2, chi ci sarà alla numero 2 in salita? Netta risalita tra l'altro per loro, un'altra coppia musicale che si è formata giusto per quest'estate del 2026. La canzone Buon Vento, avrete già capito che alla numero 2 di Air One ci sono Jovanotti Alfa in salita.

E proprio con Jovanotti Alfa Buonvento che abbiamo chiuso la classifica di oggi di Air One. Vi ricordo la loro posizione in salita, la numero 2, ma la più alta nuova entrata della settimana, la canzone del duo dei producer Mark Cremont insieme a Serena Brancale, The Colors, al numero 7, la più alta nuova entrata dal titolo Partenope. Ovviamente vi aspetto nel weekend con le classifiche del weekend, sia sabato che domenica, un'ora in cui racchiuderemo davvero tutte le classifiche della settimana, comprese quelle di libri e cinema. Quindi restate su In Blu 2000 e non mancate tra poco l'appuntamento con le informazioni.

0: In Blu 2000 News.
1: Ultime battute del viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, iniziato sabato scorso. Mentre andiamo in onda, è in corso la celebrazione della messa nel porto di Santa Cruz de Tenerife. In serata il pontefice farà ritorno a Roma. Stamane l'appello ai trafficanti di uomini che trattengono i documenti, sfruttano i lavoratori, minacciano le donne, ingannano le famiglie. Fermatevi e convertitevi, ha ammonito il Papa. Il denaro strappato alla vulnerabilità dei poveri non darà pace né onore né futuro. Gli Stati Uniti si apprestano ad avviare i negoziati finali con l'Iran, lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Mehr, ma ci sono ancora delle incertezze.
2: La bozza di intesa prevederebbe la fine del blocco statunitense di Hormuz, la riapertura dello stretto, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e l'impegno degli Stati Uniti a ritirare le forze dalle aree circostanti l'Iran. Lo scrive l'agenzia iraniana Mehr, secondo cui il testo non è ancora stato approvato in via definitiva, ma mancherebbe soltanto la firma. Negli accordi anche l'allentamento delle sanzioni all'Iran, nonché l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni anche per il Libano, 2 mesi in sostanza, nel corso dei quali si terrebbero i negoziati sul nucleare. Il testo inoltre include un quadro di riferimento per affrontare la questione delle scorte di uranio arricchito, sebbene qualsiasi azione sul programma atomico dell'Iran dipenderebbe da un secondo accordo ancora più dettagliato e ancora non divulgato. Abbiamo vinto la guerra, ha dichiarato Donald Trump, rimarcando l'irrilevanza degli alleati europei. Mi auguro che l'annuncio di un accordo di pace possa essere definitivo, ha dichiarato il ministro degli esteri Antonio Tajani, ma al momento da Teheran non arrivano conferme. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: L'appello dei vescovi dei paesi del G7 in vista della prossima riunione che si svolgerà tra il 15 e il 17 giugno in Francia. Con questo appello, scrivono i vescovi, desideriamo mettere al servizio la capacità delle nostre chiese del dialogo, della mediazione, dell'accompagnamento dei più vulnerabili. Il testo individua 4 aree di intervento urgente: il rilancio del multilateralismo, del diritto internazionale, la centralità della persona nello sviluppo e nella solidarietà internazionale, la protezione dei bambini, dei giovani nell'era digitale, la responsabilità comune nei confronti del creato e dei migranti. Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà la premier Giorgia Meloni il 25 giugno ad Antibes per il loro primo vertice bilaterale. Per questo primo vertice, dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale, che è stato firmato nel 2021, fa sapere Parigi, il capo dello Stato appunto riceverà la premier Meloni nella regione che illustra la ricchezza delle cooperazioni transfrontaliere e mediterranee tra i due paesi. È tutto. Torniamo alle 16:00.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Discutevamo con Francesco Filippi in regia sul bello della scienza, dato che molto spesso le rivoluzioni più grandi non è che bussano alla porta, no? Capita che non ci sia proprio un piano preciso, cioè semplicemente succedono. Ci sono rivoluzioni che si presentano così, travestite da errori di calcolo o da imprevisto, come era successo per esempio nel 1935 con il mistero dell'aria britannico in difficoltà, visto che soffiavano venti di guerra dalla Germania. Si parlava addirittura di una nuova arma segreta nazista, un fantomatico raggio della morte capace di bruciare i motori degli aerei o ancora peggio di far bollire il sangue dei piloti a distanza. Quindi chiedono aiuto alla scienza nella speranza di poter mettere a punto qualcosa di altrettanto terrificante, no? Almeno questa è la storia a metà tra realtà e leggenda. La scienza si chiama Robert Watson Watt, che è un fisico scozzese che stava proprio lavorando con le onde radio e propone subito il suo lavoro, che oggi è scontato, ma per l'epoca era veramente qualcosa di rivoluzionario. Aveva scoperto che quando un segnale radio colpisce un aereo, quel segnale rimbalza indietro. Quindi tecnicamente non è ancora possibile distruggerlo, quel bombardiere nemico, per esempio, ma di sicuro si può vedere quando arriva al buio. Puoi sapere esattamente dove si trova, perché se le onde possono vedere un aereo, allora possono vedere anche quello che l'occhio umano non riesce a distinguere. Ed eccoci ad oggi, di 91 anni fa, 12 giugno 1935, la data del primo brevetto per quel sistema di localizzazione, fortemente sostenuto dal governo inglese. Non era il raggio della morte, ma comunque qualcosa di fantascientifico per l'epoca. La tecnologia che avrebbe salvato la Gran Bretagna dalla catastrofe imminente e che oggi fa atterrare in sicurezza ogni aereo su cui saliamo. Insomma, ha cercato la distruzione e ha trovato la vita. Poi, se ci pensiamo, tutta la storia del progresso umano è un diario di incidenti felici, no? C'è questa parola che ti mette in pace, serendipità. Però semplicemente la capacità di accorgersi che l'imprevisto è più interessante di quello che invece è previsto. La storia di Alexander Fleming, per esempio, pochi anni prima del radar, 1928, torna dalle vacanze e si ritrova col laboratorio invaso dalla muffa, che era cresciuto su sti vetrini trascurati. Un accademico rigido avrebbe buttato tutto nella spazzatura, no? Scocciato per la contaminazione. Fleming invece si accorge che intorno a quella muffa i batteri di stafilococco sono spariti e da una finestra lasciata aperta con una distrazione, insomma, durante l'estate, nasce la penicillina, salvando centinaia di milioni di vite. O ancora, 10 anni dopo il brevetto del radar, un ingegnere americano stava lavorando su un magnetron, che è il cuore proprio tecnologico dei radar, no? Quando si accorge che la tavoletta di cioccolata che ci aveva in tasca si era completamente sciolta, senza fuoco, in pieno inverno, quindi neanche da dire, no, per il caldo, soltanto con le onde radio. Ed ecco che dal riflesso di una macchia di cioccolato sui pantaloni nasceva il forno a microonde che oggi sta nelle cucine di tutto il mondo, o i post-it che vengono fuori da una colla che non incollava abbastanza. Perché una mente scientifica non è quella che non sbaglia mai, ma quella che sa farsi sorprendere dall'errore, no? Perché la scienza alla fine funziona come il radar. Lancia un segnale nel buio dell'ignoto e resta in ascolto, pronta a farsi stupire da qualunque cosa rimbalzi indietro. Le parole di In Blu 2000, partiamo!

Dice: starebbe bene in un film di James Bond, ma perché l'ambientazione è quella, è l'agente segreto al servizio di Sua Maestà. E la canzone. E questa canzone ha lo stesso titolo del videogioco di 007, la canzone ufficiale, il tema, no, del videogioco, nell'attesa del prossimo film di James Bond. Il videogioco aiuta a tenere in vita il personaggio nel cuore, no, dei tanti appassionati che aspettano almeno di sapere chi sarà il prossimo protagonista dopo Daniel Craig. Era Lana Del Rey nel pomeriggio di In Blue 2000. Siamo tutti d'accordo che James Bond è un classico senza tempo, no? Però provando ad allargare un po' lo sguardo, ci sono gesti che vanno avanti per secoli, come se facessero parte del paesaggio proprio del mondo, immutabili come le stagioni, fino a quando un bel giorno, quasi senza far rumore, l'ultimo ingranaggio di quel meccanismo si ferma. A Copenaghen, per esempio, sono sparite definitivamente dalla strada le oltre 1500 cassette. A Copenaghen, per esempio, sono sparite dalla strada definitivamente le oltre 1500 cassette postali rosse che dalla fine dell'Ottocento raccoglievano i pensieri, i segreti e le bollette pure dei danesi. Non ci sono più. Rimosse a inizio 2026, vendute all'asta per beneficenza, finite nei salotti dei nostalgici, nei giardini dei collezionisti. Ma perché? Lo scorso 30 dicembre l'azienda postale pubblica ha consegnato l'ultima lettera della Danimarca e finisce così un'era durata più di 400 anni, iniziata nel 1624 quando il re Cristiano IV decideva di attivare il servizio postale pubblico come regalo di Natale al suo popolo, insomma un filo invisibile per unire tutto il regno di allora. Quattro secoli dopo quel filo si è spezzato, logorato dai tempi, e negli ultimi 25 anni il volume delle lettere in Danimarca è crollato tipo del 90%. Siamo passati da 1,5 miliardi di buste ogni anno a una manciata. Quindi mantenere in piedi i centri di smistamento, i furgoni, i postini ogni giorno sulla strada era diventato economicamente insostenibile, no? Un buco nero nei bilanci da milioni di euro. Poi l'altro lato del racconto è che la Danimarca ha scelto di vivere nel futuro, perché il 97% della popolazione, sopra i 15 anni, usa il loro equivalente del nostro SPID, Servizio Pubblico di Identità Digitale, e quindi contratti, multe, referti medici, arriva tutto online. Tutto è tecnologico, tutto è digitale, una notifica sullo schermo. Ecco perché l'azienda di Stato, le poste danesi, hanno dovuto arrendersi e sono diventati un corriere, cioè consegnano scatole di cartone, comprate online, oggetti pesanti, niente più lettere, carta. Eppure la storia fa sempre dei giri strani, perché la legge danese garantisce comunque il diritto alla lettera, alla carta, insomma lo Stato non si può dimenticare di quel 5% dei cittadini, magari un po' più anziani, magari persone che sono meno tecnologiche o che magari vivono semplicemente in zone più isolate, no? Rurali, che con il digitale non possono avere a che fare o non vogliono avere a che fare. E quindi il servizio che prima era pubblico è passato ad un'azienda privata. Anche se la vera sorpresa, il guizzo che uno non si aspetta, arriva dai più giovani. Cioè, da una parte il governo stanzia milioni per finanziare la transazione verso il digitale e l'amministratore di questa piccola azienda privata si prepara a raddoppiare il volume di corrispondenza entro quest'anno, tra i ragazzi è nata una controtendenza, una reazione allergica quasi ai telefonini, all'essere sempre reperibili, alla fretta dei messaggi vocali. Hanno ricominciato a scriversi lettere a mano. C'è una generazione che sta riscoprendo una dimensione nuova, completamente analogica, quindi scegliere la carta, aspettare dei giorni per una risposta che non sia un doppia spunta, no? Visualizzato senza risposta. La Danimarca non è sola in questa, come dire, ritirata dalle lettere. In Germania la Deutsche Post ha abolito i voli interni per il trasporto della posta, cioè tutto si muove su treno per ridurre le emissioni, insomma si sacrificano anche migliaia di posti di lavoro, no? Sull'altare dell'efficienza e dell'ecologia. Il mondo cambia, corre, si digitalizza e per carità noi non abbiamo niente contro, no? Per non parlare della sostenibilità ambientale che diventa sempre un tema più centrale. Però ogni tanto, come promemoria, vale la pena fermarsi e ricordare che l'evoluzione ci chiede sempre un prezzo da pagare e che a volte, per fare spazio a una mail che arriva in un millesimo di secondo, bisogna rinunciare a 400 anni di storie portate a mano fino dentro, insomma, la porta di casa, no? Dai biglietti d'amore, alle bollette, alle cartoline di viaggio, vi ricordate, con tutto il tempo che serviva. Ma ecco che si riparte dalle lettere d'amore, come quelle cose che fanno un giro infinito, sembrano finite, ma trovano sempre un modo per tornare. Le parole di In Blue 2000.

un'estate diversa e una delle novità che escono oggi, California Mediterranea è il titolo. Lei si chiama Layla Al-Habash ed è uno dei giovani cantautori, delle giovani cantautrici che vale la pena seguire. Nata a Roma, origini palestinesi, cresciuta con Mina, con Raffaella Carrà nel cuore e ha suonato in apertura dei Coldplay, per esempio allo stadio Maradona, è stata opening act per Lana Del Rey, fino ai tour internazionali tra Brasile, Germania, Marocco, Emirati Arabi. Quest'estate però sarà qui da noi in Italia, 19 giugno a Firenze, la data più vicina a noi. Le parole di In Blue 2000, ora con Noah.

Nonostante la voce che ricorda in maniera incredibile suo padre, è proprio Filippo Graziani che su Instagram si definisce un cantante musicista figlio di Ivan, di cui ha cantato il repertorio in un tour celebrativo l'anno scorso che è diventato anche un disco incredibile, un doppio, 80 Buon Compleanno Ivan il titolo, per celebrare i primi 80 anni dalla nascita di Ivan Graziani. E adesso alle prese Filippo Graziani con un disco di inediti suoi. Arriverà in autunno, anticipato da questa canzone, era Povero Me, nel pomeriggio di In Blue 2000. Ora con James Morrison. So cool.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci. Disco In Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

sono anni ormai che il pop americano passa dalla musica country, che da tempo non è più relegata, capito, alle chart di settore, alla conquista delle classifiche di mezzo mondo, passando anche da personaggi un po' cantanti e un po' influencer come lei, attivissima su TikTok, si chiama Stella Lefty. Era la novità più interessante tra le ultime nuove uscite. Si intitola Boston, disco in blu 2000 della settimana.

direttamente dalla colonna sonora della Febbre del Sabato Sera, che è stato per anni il disco più venduto di sempre, i Bee Gees, in Stato di Grazia qui, How Deep Is Your Love, che sempre a metà tra realtà e leggenda era stata scritta pensando a Yvonne Hellman, che avrebbe dovuto cantarla, ma alla fine l'hanno fatta loro su insistenza proprio del produttore di Saturday Night Fever, sempre perché noi siamo un programma di musica in fondo e soprattutto di quelle storie che girano intorno alle canzoni. Le parole di Blue 2000, ora con Maria Antonietta e Colombre.

Late So Low è l'inedito del Greatest Hits del 1992, quando i Tears for Fears erano di fatto ormai soltanto lui, Roland Orzabal, per quella frattura, no? Avevano litigato, non si è capito mai bene. Rimane una storia interessante, nel senso che a me personalmente piacerebbe conoscere cosa è successo, visto che poi a distanza di parecchi anni sono riusciti anche a rimettere insieme i pezzi con tanto di disco, tour mondiale, un film addirittura. Adesso ad agosto arriva anche un libro che promette di essere pazzo ed autentico, scritto proprio da Roland Orzabal, Welcome to Your Life, il titolo. Altro tipo di informazione invece,

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

ultime battute del viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, iniziato sabato scorso, mentre andiamo in onda. È da poco terminata la celebrazione della messa nel porto di Santa Cruz de Tenerife. In serata il Papa farà ritorno a Roma. Nell'omelia della celebrazione il pontefice ha ricordato che, a fronte di chi specula sulla disperazione, come cristiani la grazia più grande è che ci lasciamo evangelizzare da chi soccorriamo, che riconosciamo la misteriosa sapienza di Dio scritta nella loro stessa carne, spiegando il primato dei poveri nell'azione evangelizzatrice della Chiesa. Memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra, lo riferiscono la Reuters e Bloomberg. Il testo però è ancora in fase di definizione e Teheran resta fermo sulla sua posizione, secondo cui l'accordo deve porre fine ai combattimenti anche in Libano. Intanto ieri Trump, in un'intervista, era tornato ad attaccare l'Europa, rea di non aver partecipato all'offensiva nel Golfo. L'appello dei vescovi dei paesi del G7 in vista della prossima riunione che si svolgerà dal 15 al 17 giugno in Francia. Con questo appello, scrivono i vescovi, desideriamo mettere al servizio della pace e della comunità internazionale la capacità delle nostre chiese per il dialogo, la mediazione e l'accompagnamento dei più vulnerabili. Il testo individua 4 aree di intervento urgente: il rilancio del multilateralismo, del diritto internazionale, la centralità della persona nello sviluppo e nella solidarietà internazionale, la protezione dei bambini e dei giovani nell'era digitale e la responsabilità comune nei confronti del creato e dei migranti. Il presidente francese Macron riceverà la premier Meloni il prossimo 25 giugno ad Antibes per il loro primo vertice bilaterale. Si tratta anche del primo summit Roma-Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale, che era stato firmato nel 2021. Addio a David Hockney, pittore britannico considerato tra i più influenti rappresentativi dell'arte contemporanea, deceduto all'età di 88 anni nella sua casa di Londra. Hockney lascia un'opera immensa, vibrante di colori, dai paesaggi verdeggianti della sua Inghilterra alle piscine turchesi della California, figura emblematica della pop art degli anni 60. Ed è tutto per questa edizione. Torniamo alle 17:00.

0: diciamo che cantare è solo una piccola parte delle tante cose di cui si occupa Conan Gray dagli Stati Uniti nel pomeriggio di In Blue 2000. La musica, la presenza agli eventi di gala, e tutto era partito da YouTube, un influencer tecnicamente. Con Francesco Filippi in regia invece volevo spostare l'attenzione ai mondiali di calcio in corso, perché se c'è una cosa che i grandi eventi ci hanno insegnato negli ultimi anni è che non esiste conferenza stampa, mondiale di calcio o festival di musica di qualunque angolo del mondo che non si apra con un report, sai, di quelli elegantissimi, no? Pieni di grafici, numeri sulla sostenibilità. Le brochure che parlano di emissioni zero, di economia circolare, di lotta alla plastica monouso, cioè sulla carta siamo tutti i campioni del mondo di ecologia. Poi però viene fuori che la teoria incontra la realtà e le storie non sono più così belle, insomma, molto spesso per colpa di quell'oggetto piccolissimo rispetto alla vastità di uno stadio, no? Una bottiglietta d'acqua. Prendiamo per esempio quello che sta succedendo per i mondiali 2026. La FIFA si è trovata davanti al bivio classico. Da un lato le promesse green, quindi lasciamo che i tifosi si portino dentro le loro borracce da riempire. Dall'altra parte la realtà nuda e cruda di un'organizzazione titanica e anche molto discussa, perché per esempio non sta lasciando entrare tutti gli arbitri e tutti gli atleti. Comunque, a parte le polemiche, come è andata a finire con le bottigliette che potrebbero essere usate come oggetti da lancio e quindi per, insomma, un problema da gestire? Ha vinto la sicurezza, dicono loro. Una questione di gestione di milioni di tifosi, di regole ferre degli sponsor, la logistica spietata di un evento planetario, e quindi le buone intenzioni ecologiche vengono messe in panchina e si torna ai vecchi e rassicuranti problemi standard. E questa storia delle bottiglie, se ci pensiamo, è affascinante proprio perché va oltre il calcio. È la metafora perfetta di una tensione con cui facciamo i conti ogni giorno, il cortocircuito tra i buoni propositi e la realtà, tra la teoria e la pratica, insomma. Poi è chiaro che non saranno le bottigliette di un singolo mondiale a salvare o a condannare il bilancio ambientale del pianeta, non è questo il punto. Però bisogna riflettere sul fatto che questo caso è uno specchio, è una prova evidente di quanto sia difficile tradurre i grandi ideali in decisioni operative coerenti quando si comincia a giocare sul serio, perché fino a che si tratta di scrivere un manifesto programmatico, no? Siamo tutti d'accordo, però quando la realtà organizzativa bussa alla porta e ti mette alla prova e qualcuno deve scegliere tra un principio e una comodità o tra un principio e un milione di dollari di sponsorizzazioni, ecco che le promesse vacillano, insomma. Il campo da gioco vero della sostenibilità non è quello dei grandi annunci, ma quello molto più faticoso delle decisioni quotidiane, dove la coerenza costa cara e dove la realtà quasi sempre prova a farti lo sgambetto. Insomma, spigolature sui mondiali, visto che non li giochiamo e almeno in questa fase, io personalmente nemmeno li sto guardando, belli, però, come dire, arriveranno partite un filo più interessanti, ecco, per discutere per esempio delle meraviglie tecnologiche del nuovo pallone. Le parole di In Blue 2000.
1: Mastica e sputa, da una parte il miele. Mastica e sputa, dall'altra la cera. Mastica e sputa,

padre logró cambiar país. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa, da una parte il miele. Mastica e sputa, dall'altra la cera. Mastica e sputa,

notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta nero. Ho visto Nina volare tra le corde della

Noemi firma con Paolo Antonacci questa canzone per l'estate. Tu cosa fai questa sera? Nel pomeriggio di In Blue 2000 lo chiederei proprio a Paolo Sorrentino, ospite inatteso al centro di allenamento della nazionale brasiliana in New Jersey. Siamo sempre nell'America dei mondiali di calcio. Sorrentino è l'uomo che ha trasformato Napoli, Roma, ma anche Los Angeles in uno stato d'animo, no? Quello dell'Oscar, delle inquadrature lente, dei silenzi che contano quanto i dialoghi, e soprattutto un uomo che ama il calcio con la stessa devozione con cui racconta per immagini la malinconia, per esempio. Quindi perché il quartiere generale del Brasile? Per il suo primo documentario, già questa è una notizia, è protagonista Carlo Ancelotti, allenatore del Brasile. E già questa frase sembra un esercizio di stile, no? L'Emiliano tranquillo, quello delle sopracciglia alzate, delle frasi misurate, che non è mai visto arrabbiato, che guida la Seleção. Ma è anche l'allenatore più vincente della sua generazione, forse di tutti i tempi, l'unico di sicuro ad aver vinto il campionato nei 5 più importanti d'Europa, quindi Italia, Inghilterra, Spagna, Germania e Francia. Una specie di collezionista di imprese. E allora eccolo lì Sorrentino che osserva. Osserva Ancelotti come si osserva un personaggio che non devi inventare da zero ma soltanto raccontare, no? Osserva i gesti, le pause, quella calma che sembra quasi una forma di resistenza, un modo di vivere in antitesi proprio al mondo che continua ad urlare. Il risultato sarà un documentario, dicevamo, ma prima ancora sarà un incontro tra due modi di stare al mondo, la poesia di Sorrentino e la saggezza di Ancelotti, la Napoli che sogna e l'Emilia che non si scompone, il calcio come epica e il calcio come mestiere. Perché certe storie non hanno bisogno di essere scritte, no? Le filmi e certi personaggi non li racconti, devi soltanto dare modo di contemplarli. Ancelotti è uno di quelli e Sorrentino lo sa benissimo. Le parole di In Blue 2000.

viene da Milano, zona Barona, un cantastorie che pesca, come evidente, dal mondo della musica italiana degli anni 60. Cercatelo. Quest'estate, tra i vari festival di musica dal vivo in tutta Italia, si fa chiamare Lumiero nel pomeriggio di Imblu 2000. Noi per oggi ci fermiamo qui, giusto il tempo di ricordare la versione weekend di questo programma, domani sempre a partire dalle 3 del pomeriggio e in replica domenica alla stessa ora. Grazie a Francesco Filippi per la regia. Noi ci troviamo lunedì, stesso posto, stessa ora, e buon fine settimana su Imblu 2000.

0: Buon pomeriggio, bentornati a Territorio Parla. Oggi andiamo a Como, il settimanale Radio Marconi. Enrica Lattanzi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Federica e a chi ho collegato in diretta.
0: E allora noi oggi torniamo a parlare di emergenza abitativa, perché a Como, Como città e anche la provincia, ci sono tante case ma molte sono vuote e i costi crescono sempre di più. Enrica.
1: Esatto, si parla di almeno 100.000 alloggi vuoti su tutto il territorio e il 10% è proprio concentrato nel cuore del capoluogo lariano. Eppure a fronte di questa oggettiva grande disponibilità si fa una grande difficoltà a trovare un'abitazione, soprattutto in affitto, visto i prezzi che sono spinti sempre più in alto dal boom turistico del lago di Como.
0: E quindi su questa volta hai sentito Confedilizia, Claudio Bocchietti, che è presidente appunto di Confedilizia, che cerca di illustrare la realtà del contesto immobiliare comasco. Sentiamolo.
2: A meno di 800 euro anche un appartamento piccolo non lo si trova più a Como. Tante locazioni abitative sono state sostituite dalle locazioni brevi. Abbiamo un turismo che invece si sviluppa 12 mesi all'anno. Questo ha comportato che il centro storico di Como è trasformato, ma in senso positivo, a livello di cura, di manutenzione degli immobili, mentre in periferia di Como hanno aumentato molto la loro attrattività. Gli immobili hanno avuto sicuramente un incremento di valore sia a livello di rendita sia a livello di vendite, di possibile vendita, compravendita. Questo nel complesso, in generale, è sicuramente un bene. Poi c'è un problema di riequilibrio delle funzioni urbanistiche, perché si rischia di svuotare la città, perde un po' di identità, di storia, di tradizione, poi viene consumata e diventa anche un po' più difficile da abitare.
0: Ecco, questo problema dei centri storici che si svuotano, tu dicevi il grande afflusso turistico, che cosa ha modificato questo dal punto di vista appunto delle abitazioni, delle case?
1: Beh, allora, innanzitutto il grande afflusso turistico sta proprio modificando lo stile di vita dei comaschi, perché sostanzialmente la città non appartiene più ai cittadini, cioè un abitante di Como che vuole farsi la gita sul lago piuttosto che prendere la funicolare per salire a Brunate rinuncia per il grandissimo afflusso e per le code da sopportare. Anche quella che può essere la ristorazione storica, no? Con sì, i localini sì, tradizionali, così sono stati sostituiti dalle grandi catene che offrono la carbonara col cappuccino a qualsiasi ora del giorno. Sì. Quindi si sta proprio perdendo un po' identità, ma la cosa peggiore è che gli sfratti cominciano ad arrivare anche al ceto medio, ed è proprio in queste ore che è arrivato un appello delle scuole che stanno già cominciando a guardare per settembre, e ci sono professori che rinunciano all'incarico perché non trovano una casa in affitto a Como a prezzi sostenibili.
0: E allora sentiamo cosa ti ha detto ancora Claudio Bocchietti.
2: Sicuramente una rete di case popolari, per cui può capitare a tutti di avere una situazione improvvisa, la perdita del lavoro, una malattia o una situazione che incide quindi in maniera transitoria, no? C'è tutta una fascia che sta lì un po' a cavallo tra le case popolari, diciamo, e il libero mercato, per cui anche gli imprenditori su iniziativa del prefetto hanno pensato di costituire dei fondi per agevolare alla fine i loro dipendenti, insomma, che altrimenti non trovano casa e non possono lavorare, no? Piuttosto abbiamo suggerito politiche di incentivo, non di penalizzazione, per cui politiche che favoriscano la locazione lunga, ma con incentivi fiscali e incentivi, anche IMU, insomma, sulle locazioni più lunghe. E poi c'è tutto il discorso collegato, ma importante anche quello, della restituzione dell'immobile, per cui il proprietario deve essere garantito che nel momento in cui finisce il contratto deve avere l'immobile in restituzione. Per i tempi e i modi della restituzione, sono situazioni sempre estremamente drammatiche.
0: Allora, quando parlava Bocchietti di centro e periferie, anche le periferie diciamo si sono sono aumentati i costi anche lì, perché il centro si sta svuotando, Enrica?
1: Esatto, sono aumentati i costi anche alle periferie, anche perché diciamo per una questione logistica, al di fuori diciamo della prima cerchia della città sono stati spostati servizi importanti, ad esempio come l'ospedale. E poi Como è letteralmente circondata dalle uscite dell'autostrada, quindi sia Como Nord che Como Sud, essendo diciamo subito servite, no? Sia dall'autostrada che dal treno, siccome c'è molto pendolarismo sia verso la Svizzera che verso Milano, queste zone hanno ulteriormente acquistato valore e acquistato pregio. Volevo sottolineare la questione appunto che è intervenuto persino il prefetto chiedendo la sensibilità di Camera di Commercio, Confindustria, Terzo Settore, ed è stato costituito un fondo proprio sostenuto dagli imprenditori che si chiama Alloggi, che è stato sottoscritto esattamente 6 mesi fa. Sono stati raccolti 500.000 euro che servono sia per aiutare i lavoratori a essere sostenuti nella ricerca
0: di casa.
1: Della casa. E poi ecco anche una garanzia per i proprietari di casa, perché naturalmente qui nessuno sta demonizzando i proprietari di casa, che giustamente devono tutelare ecco anche
0: i loro interessi. E allora speriamo veramente che funzioni, tanto ci teniamo aggiornati. Enrica, per oggi grazie per essere stata con noi.
1: Grazie Federica, arrivederci la prossima settimana.
0: E noi adesso andiamo a Palermo, Radio Spazio Noi, Marco Ruta è collegato con noi, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Federica.
0: Allora, con te parliamo, insomma, alleggeriamo un po' il discorso, che però poi non è tanto leggero, perché ci sono state le nozze di Dua Lipa a Palermo, ma a Bagheria, Marco, giusto?
3: Un po' Palermo e un po' Bagheria,
0: e ovviamente la cosa ha avuto una cassa di risonanza enorme, però Marco, non tutti sono stati, ci sono delle persone anche critiche nei confronti di questi eventi.
3: Chiaramente vivere Palermo significa viverla sia nel bene che nel male. Chi è abituato a vedere soprattutto la seconda parte, no? Quindi le cose che non funzionano, vederla poi raccontata come una favola della vita lenta di un posto che vive fuori da ogni concezione di modernità, ogni tanto a qualcuno può effettivamente far storcere il naso. Palermo è stata raccontata nelle ultime settimane come un posto da favola, cosa che assolutamente è, però per chi vive i disagi si è sentito quasi un poco sdeffeggiato, perché fosse veramente così bello allora vorremmo viverlo anche noi che siamo qua ogni giorno,
0: certo,
3: e non sentirlo dire soltanto
0: certo che saranno vissuti in una bolla, immaginiamo, non ho avuto nessun contatto con la realtà vera. Allora, voi avete raccolto appunto le opinioni di alcuni ragazzi che chiaramente vivendo lì hanno espresso il loro parere, sentiamoli.
4: Hanno fatto bene a spendere appunto questi giorni in Sicilia e a valorizzare il nostro territorio, soprattutto Villa Parguarnera, Bagheria, che è bellissima. Da un lato penso che potevamo essere più preparati a questo evento, prima era a settembre, poi era i primi di giugno, insomma c'è stata un po' di confusione e questo sicuramente ha portato scontento, però complessivamente secondo me è stata una buona cosa.
5: Ma semplicemente basti pensare alla quantità di soldi che effettivamente sono stati investiti e reinvestiti da Dua Lipa e per il matrimonio di Dua Lipa, e anche il turismo che ha portato per quei giorni e che porterà. Stessa cosa vale anche per Bagheria, infatti si sono moltiplicate in una maniera incredibile le ricerche banalmente su Google relative al paese di Bagheria, quindi mi sembrano più i vantaggi che i svantaggi sicuramente.
0: Ecco, queste sono voci abbastanza positive, anche se immaginiamo, Marco, diccelo tu che stai lì, che passata la festa, gabbato lo santo, nel senso che non è che tra un mese andranno in vacanza a Bagheria perché un mese prima.
6: Sicuramente non ci sarà questo questo boom di visite chiaramente in questo periodo. Tra l'altro le prime notizie che sono state trapelate parlavano del matrimonio a settembre, poi giusto a 2 giorni forse dalla settimana del matrimonio effettivo è uscita un'altra notizia che la dava proprio per quel weekend, quindi non si capirà mai, resta una leggenda se è stato fatto di proposito proprio per evitare che i turisti venissero a Palermo, certo, per il matrimonio, certo, certo. O c'è stato semplicemente una fake news che è girata per la città. Sicuramente però ha dato grande risalto a una realtà che in pochi conoscono, che in realtà è un polo grandissimo come Bagheria, è proprio una città, è in provincia, ma a breve si potrebbe parlare quasi di unirla perché è veramente veramente un centro molto grande.
0: E poi ha anche cose da vedere, insomma, Bagheria, il libro di Dacia Maraini, insomma, Bagheria è famosa, non è proprio... non è un posto sconosciuto. Comunque sentiamo anche altre voci, queste non tutte positive.
7: Ma io penso che il matrimonio di Dua Lipa in realtà sia stata un'occasione per raccontare positivamente la nostra città e tutta la Sicilia, a dire il vero. E tra l'altro ci ha dato anche per qualche giorno l'opportunità di parlare di un argomento un po' più frivolo, divertente, che male non fa. Poi certo capisco le critiche di chi dice che non è che arriva il primo famoso, persona ricca di turno e occupa una città, ma onestamente Dua Lipa non ha occupato una città e i disagi di Palermo esistevano prima del matrimonio e continueranno ad esistere anche dopo. Semmai dispiace che ci sia stata una maggiore cura per il territorio in questa occasione, anche banalmente per la pulizia delle strade, che dovrebbe essere invece ordinaria, però questa non è certo colpa di Dua Lipa.
8: Io penso che sia un'opportunità comunque per la nostra città di avere una visibilità a livello internazionale. Comunque da qualche anno che Palermo è diventato teatro di cinema, di moda e ora anche di eventi di star famose, quindi penso che sia una cosa veramente tanto positiva.
0: Ecco, la prima ragazza, Marco, diceva ci sono delle cose che vanno fatte sempre, non solo perché arriva il personaggio famoso.
6: E questo purtroppo è un tema che ci troviamo ad affrontare a Palermo periodicamente, visita di personaggi politici, visita, sì, di personaggi del mondo dello spettacolo. Sembra quasi che ci si ricordi come si fanno bene le cose soltanto in quelle occasioni. Questo è quello che effettivamente poi fa storcere il naso alle persone, ai cittadini, perché se allora questo impegno è fattibile, si può fare, si fa bene, perché deve essere soltanto come specchietto per chi viene da fuori per vedere quanto è bella, non semplicemente può essere la normalità e fare vivere una città come dovrebbe.
0: E questo è sacrosanto, vale anche per tutte le città. Un conto è mettere a posto perché si fa un G7, è ovvio, c'è un'organizzazione, però un conto è che solo quando arriva il G7 si puliscono le strade.
6: Esatto.
0: E allora, bene, comunque avete avuto un grandissimo matrimonio, noi ci sentiamo la prossima settimana. Marco, grazie per essere stato con noi.
6: Grazie a voi, buona giornata.
0: E noi adesso andiamo a Brescia, Radio CZ, Stefania Brunelli è collegata con noi, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a te Federica e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, noi oggi parliamo di arte in comune, comune con la C maiuscola perché si intendono i comuni italiani, in questo caso i comuni lombardi. L'iniziativa dell'arte in comune è della regione Lombardia, perché come sappiamo in tutta Italia, Stefania, ci sono tantissimi musei. Ricordiamo, certo, l'iniziativa del direttore degli Uffizi che fece uscire le opere dai depositi, dagli scantinati, per distribuirli un po' sul territorio. Siamo ricchissimi di depositi perché non abbiamo spazio. Anche in questo caso si vuole far uscire fuori l'arte dai depositi, Stefania.
9: Esattamente, con il progetto L'Arte in Comune, le opere conservate nei depositi dei musei potranno trovare quindi una nuova collocazione. Dove? Nei municipi, nelle biblioteche, negli spazi pubblici dei comuni lombardi, quelli che hanno comunque dei piccoli, grandi spazi adatti ad ospitare queste opere. È un'iniziativa molto interessante, un progetto pilota che si spera possa aprire anche alle altre regioni d'Italia, ma in ogni caso questa iniziativa nasce sulla base di un protocollo. 3 sono i promotori, la regione l'hai citata tu, e poi l'Associazione Nazionale Comuni Italiani Lombardia, Naturalmente le realtà museali lombarde è una iniziativa, come detto, molto interessante e che ha un'organizzazione ben precisa. Poi, se vuoi, sì, ne
0: anche
9: parleremo.
0: Anche perché i musei, pensa a Roma, che musei enormi, cosa ci deve essere nei depositi? Allora, la prima che sentiamo è l'assessora regionale alla cultura, Francesca Caruso.
10: Questo è un progetto pilota, speriamo che abbia anche una diffusione nazionale. Vogliamo portare la cultura fuori, quindi dai musei, e rendere i comuni e quindi gli enti locali dei piccoli presidi culturali in tutta la nostra Lombardia. Quindi tantissime opere d'arte non valorizzate non perché opere d'arte magari non di qualità, ma semplicemente perché magari gli stessi istituti culturali non hanno una capacità espositiva per poterle appunto esporre tutte in maniera permanente, che ripetiamo che la cultura non sta solo nelle grandi città, ma sta in maniera diffusa, in maniera capillare in tutta la nostra Lombardia. Questo è un progetto per rendere sempre più diffusa, sempre più accessibile, sempre più partecipato il nostro patrimonio culturale.
0: Mi ricordo che una volta Stefania fecero vedere i depositi della. Ah, io sono andata a vedere i depositi della Galleria Borghese. Che tra l'altro. Ogni museo ha un deposito. Pensa ai depositi dei musei vaticani. Si immagina nemmeno cosa c'è là dentro. Senti, siccome il tempo è in casa, però sentiamo anche l'altro e poi parliamo. Allora, l'altro intervistato da te è Mauro Guerra, che è presidente dell'ANCI Lombardia.
11: L'idea è quella di portare allo scoperto e valorizzare opere che oggi in grande parte giacciono nei depositi dei nostri musei e ridar loro vita portandole nei palazzi comunali, nelle biblioteche, negli spazi che possono essere in sicurezza attrezzati e destinati alla valorizzazione di queste opere, costruendo così un rapporto, un ponte tra i musei e i territori e le comunità, che funziona in due direzioni. Da un lato si portano le opere fuori e dall'altro questo può diventare un modo per portare poi i cittadini dentro i musei, quindi costruire un risultato positivo di promozione culturale molto importante e diffuso, non soltanto nei grandi centri, i grandi musei, ma portare in giro la bellezza per la Lombardia. Per localizzare a livello culturale e artistico e quindi portare la bellezza incontro alla gente, alle comunità, e soprattutto questa è un'occasione anche per tanti piccoli comuni che non hanno le condizioni, le strutture per avere ambizioni museali particolari, ma possono avere degli spazi da valorizzare, possono incrociare magari opere magari anche di artisti locali o che hanno ripreso pezzi del paesaggio, della vita di queste comunità, e quindi costruire cultura.
0: Ecco, ha detto l'arte che va incontro alle persone. Questo è molto importante anche per il fatto, Stefania, che se no le persone si spostano e vanno tutti nella stessa direzione. Quindi,
9: esattamente,
0: no? Un sovraffollamento, invece così puoi averlo anche, non ti dico a casa tua, però insomma in tantissimi luoghi.
9: E senza possiamo anche aggiungere che tante persone non si spostano proprio o per pigrizia o per mancanza di mezzi, insomma, invece così hanno l'opportunità a chilometro quasi zero di avere a disposizione delle opere d'arte. Ma comunque è bellissimo, penso, immaginare che anche i piccoli comuni, io per esempio vivo in un piccolissimo comune che però ha un bellissimo palazzo del 300 come palazzo municipale, possa ospitare in una delle sue sale una piccola opera d'arte.
0: Vabbè, questa è una bellissima, no, è una bellissima idea. Io l'avevo sentito per gli Uffizi, anche perché anche la Toscana, paesini, paeselli, ma comunque molto popolati. Poi tu sai che è stata presa, no, di mira anche da personaggi esteri, internazionali, per la bellezza. E tu porti così l'arte in giro, anche perché è anche un gran peccato che tante opere restino chiuse.
9: Chiuse e si riempiono non di polvere, perché vengono
0: però non le vede nessuno.
9: Non le vede nessuno, sì, è come un po' quello la questione dei collezionisti, insomma, uno magari rinchiude in un bunker delle meravigliose opere d'arte, nessuno le può vedere, e allora non so quale lo scopo dell'arte.
0: Sì, è vero. È vero. Stefania, grazie per averci presentato questa bellissima iniziativa e per essere stata con noi.
9: Grazie a te Federica.
0: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna lunedì.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

Termina il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, iniziato sabato scorso. In corso in questo momento la cerimonia di congedo all'aeroporto di Tenerife, ultimo atto nel pomeriggio la celebrazione della messa nel porto di Santa Cruz de Tenerife. I temi legati ai migranti ancora in primo piano. Nell'omelia della celebrazione il pontefice ha ricordato che

a fronte di chi specula sulla disperazione, come cristiani la grazia più grande è che ci lasciamo evangelizzare da chi soccorriamo e che riconosciamo la misteriosa sapienza di Dio scritta nella loro stessa carne. In serata il Papa farà ritorno a Roma. Memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra, lo riferiscono Reuters e Bloomberg. Il testo però è ancora in fase di definizione. Le condizioni che l'Iran ha fatto trapelare ai media sono fake news. Intanto tuona il presidente statunitense Trump sul suo social Truth. Appello dei vescovi dei paesi del G7 in vista della prossima riunione del G7 che si svolgerà dal 15 al 17 giugno in Francia. Con questo appello scrivono i vescovi: desideriamo mettere al servizio della pace della comunità internazionale la capacità delle nostre chiese di dialogo, mediazione, accompagnamento dei più vulnerabili. Il testo individua 4 aree di intervento urgente: il rilancio del multilateralismo, del diritto internazionale, la centralità della persona nello sviluppo, nella solidarietà internazionale, la protezione dei bambini e dei giovani nell'era digitale, la responsabilità comune nei confronti del creato e dei migranti. Il presidente francese Macron riceverà la premier Meloni il prossimo 25 giugno ad Antibe per il loro primo vertice bilaterale. Si tratta anche del primo summit a Roma-Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale che è stato firmato nel 2021. È di un morto, 3 feriti il bilancio di un incidente in elicottero avvenuto in tarda mattinata a Solcio di Lesa sul Lago Maggiore. Il velivolo era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato. La vittima è un uomo di oltre 70 anni, cittadino svizzero che abitava nella struttura. Addio a David Hockney, il pittore britannico considerato tra i più influenti e rappresentativi dell'arte contemporanea, si è spento a Londra all'età di 88 anni. È tutto, torniamo con il radiogiornale delle 18.

0: Bentornati ai Dischis, una trasmissione di Radio Incontri Cortona che va in onda ogni venerdì alle 17.05. Ogni venerdì portiamo un disco che è uscito nel mese precedente e noi siamo in tre: Gabriele Boscherini.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Giacomo Checconi.
2: Buonasera a tutti quanti.
1: E il nostro capitano
2: Daniele Stanganini.
1: Portiamo tre dischi, una testa.
2: Comunque c'è una voce sensuale il nostro capitano.
1: Ragazzi. Sì, tanta roba.
2: Ogni volta mi innamoro.
0: Invece non so se hai percepito quanto è petulante Boscherini. Ha dovuto precisare tre dischi,
2: Per chi non può vederlo, tra l'altro si trova proprio alla destra del nostro capitano.
0: Su un trespolo
2: più alto. Sembra un avvoltoio lì, proprio alle spalle. Mamma mia,
0: visto
2: ragazzi,
0: che immagine brutta. Quanto è petulante, direi inizia te, Gabri. Vai, inizio. Che disco hai portato stavolta?
1: Ok, allora. Questo mese ho portato Alessandro Mannarino, oppure Mannarino per tutti. È uscito col suo nuovo album che si intitola Primo Amore. Io partirei subito ascoltando la prima traccia, visto che prima vi siete dilungati abbastanza, no?
2: Certo,
1: il nostro Checconi. Il titolo è Ciao.

0: Abbiamo subito stappato una Peroni perché si sa che quando c'è Mannarino è fuoco, focolare, grigliata, e Peroni e Peroni.
1: Ecco, io potrei subito smentirti, perché è vero, perché è famoso in Italia, soprattutto per la sua traccia Mi sono ubriacato, che faceva parte del primo album, e ovviamente c'ha una scrittura cantautorale molto popolare, concedetemi
2: il termine. Quante volte l'abbiamo cantata
1: da bar,
2: rock,
1: quindi diciamo è arrivato al grande pubblico in maniera trasversale. Però devo dirvi una cosa: con questo nuovo album, che si intitola appunto Primo Amore, l'ho scelto per un motivo, perché io mi sono ascoltato di alcune interviste, ho letto dei passaggi delle recensioni dell'album, e la cosa che mi ha colpito più è che appunto lui dice, e lo dicono anche ovviamente dei critici musicali che hanno ascoltato l'album, che finalmente è arrivato un artista e è uscito con un nuovo album a 5 anni di distanza da quello precedente, che era appunto uscito nel 2021, perché a detta sua non aveva niente da dire prima, ok? Quindi in un mondo in cui determinati artisti hanno dei contratti discografici con delle case e sono costretti, tra virgolette, a uscire ogni anno, ogni 2 anni, ogni 3 anni, comunque hanno delle date rigide da rispettare, se non sono album sono comunque dei singoli, lui ha deciso di cambiare management, cambiare etichetta, ha deciso di sostituire metà dei musicisti che l'avevano seguito fino a quel momento, proprio per essere libero e iniziare a scrivere qualcosa dal momento in cui aveva qualcosa da dover scrivere. Ok, quindi ha fatto trascorrere questi 5 anni, ma non è che ha fatto, diciamo, dall'uscita dall'ultimo album del 2021, ha fatto 2 anni di tour, quindi comunque l'hanno impegnato fino al 2023, e poi si è preso questi 2 anni sabbatici per trovare se stesso, a detta sua, ha viaggiato, è andato in Sud America, ha visto Brasile, Nicaragua, ha fatto molti, molti, molti viaggi, è stata a Panama, e praticamente si è rinchiuso anche 2 mesi e mezzo in una casina a Carenero, in un'isoletta in cui c'era soltanto una tavola da surf, e lui è stato lì da solo 2 mesi e mezzo, ha trovato l'ispirazione, ha trovato forse il motivo per poter scrivere questo nuovo album, e la prima traccia che è uscita fuori da questo percorso è Venere, che ci andiamo a ascoltare.

solo parole, proiettili di pistola. Fuori da un locale, nei dintorni dell'aurora. E hai camminato da sola, così impegnata a ricucire con i tuoi tacchi una strada che era franata.

0: Eccoci rientrati, questa era Venere, appunto la prima traccia che è nata da questo periodo in solitaria e in quest'isola deserta. E una cosa che mi ha colpito è stato praticamente la concezione di come è nato l'album, no? Perché Mannarino immaginava quest'album come una sorta di ovviamente composto da più canzoni che però portassero avanti stessi temi, lo stesso tema che trovi nella canzone Venere, che trovi in Ciao, in altre che poi possiamo ascoltare, sono gli stessi che si intrecciano, proprio perché lui, il tentativo che ha fatto con quest'album a differenza degli altri non è quello di creare un concept album, ok, ma quello dice di creare una sorta di musica continua, una sorta di appunto una musica strumentale che potesse aiutare le persone ad estranearsi dalla realtà, cercare di ascoltare.
1: Tutti uguali l'ha fatti praticamente.
0: Ok, voi dite che l'ha fatti tutti uguali.
2: Un viaggio cosmico.
0: Un viaggio cosmico.
1: Paragoni.
2: A proposito di cosmico, anche l'album nuovo che è uscito di Cosmo, non so se l'avete sentito.
1: No, non l'ho ascoltato.
2: È un po' questa concezione.
0: Vedi? Vedi, è molto attuale perché appunto lui.
2: La fonte.
0: Diciamo c'è un tutte le tracce hanno un impianto ritmico ipnotico che vuole appunto attraverso le note, attraverso i temi delle canzoni, vuole cercare di far estraniare un po' l'ascoltatore. Questo può succedere se ascoltate l'album, oppure, cosa molto importante per lui, è quello che vorrà provare a fare nei live. Vorrà cercare di suonare tutto l'album in maniera continuativa, dove c'è queste musica che in crescendo riesce a far sembrare le persone da un'altra parte.
1: La puoi ascoltare mentre fai Tabata, Boscherini.
0: Sì.
1: Mamma mia, come si è ridotto male.
0: Questo.
1: Che brutta fine, vero capitano?
0: Diciamo che secondo me anche in un impianto del genere è appunto anche forse non direi una traduzione della vita che aveva passato in quei due anni, ma comunque nel suo viaggiare nell'America Latina, che comunque è passato tra la Colombia, il Messico e il Brasile, ha comunque anche assorbito
1: parecchie sostanze,
0: probabilmente parecchia roba, ma anche le loro culture, no? E quindi questo discorso di, appunto, della catarsi, questo discorso del fatto che vanno a cercare a provare ad estraniarsi appunto dalla realtà attraverso la musica, è una cosa che ha cercato di portarla in musica.
2: Comunque è sempre bello come gli artisti cercano di trovare un giro di parole per giustificare il fatto che vadano a fare questi viaggi di un anno in Sud America, in Islanda.
1: Esattamente.
0: A detta sua aveva soltanto un chitarrino, quindi credo che sia una chitarra da viaggio, l'ha chiamato così per quello.
1: Il chitarrino.
2: O un piccolo chitarrista che portava
1: anche voi.
0: E ecco, quindi insomma io sinceramente sono curioso di capire come evolverà questo concetto sui live, che ovviamente avrà un tour promozionale in appoggio all'album.
1: Scherzo, ho detto mele.
2: Possiamo dire che Mannarino, per capirlo veramente, bisogna vederlo live.
0: Sì, direi di sì, perché comunque lui è fortissimo live. Io ho avuto l'occasione di vederlo, se non sbaglio, una o due volte. Una volta sicura a Perugia, forse sarà anche insieme.
2: Forse sì.
0: Era il tour di supporto dell'Impero Crollerà, e aveva una serie di musicisti infinita nel palco. Forse c'erano una quindicina di elementi, e quindi diventava una cosa quasi orchestrale. Era veramente, veramente bello. Lui è potentissimo.
2: Chissà se c'era il chitarrino anche.
1: Il chitarrino ci sarà stato.
0: Ok. Quindi l'ultima cosa che vorrei aggiungere, appunto, che è stata forse questa evoluzione nella sua scrittura, che è partita appunto da canzoni un pochino più, passatemi il termine, popolari come Mi sono ubriacato e altre, che raccontavano quella che era forse una vita paesana, una vita paesana, ma quindi anche lavorava in maniera molto diretta raccontando le storie, raccontando le storie e raccontando le persone, mentre ora lavora più per immagini, quindi si è evoluta anche la sua scrittura. E quindi
2: lo sai che ora che lo dici, a chi assomiglia un po' questa traiettoria evolutiva? A quella di Capossela, non è una cazzata.
1: È vero. Ha avuto l'illuminazione il nostro capitano.
0: È vero.
1: Sulla via di Damasco.
2: Ho ascoltato l'album di Cosmo che mi ha riportato alla fonte, come dice lui, sì, che ho avuto queste illuminazioni.
0: Andiamo avanti. Chiuderei il capitolo Mannarino e Primo Amore con l'ultima traccia che ho scelto, che è Maradona.

0: E dopo questo bellissimo pezzo di Manu Chao, scusate,
1: era Mannarino,
0: scusate tanto. Allora, Moscrini, non è finita ancora, perché dici dove i nostri ascoltatori possono usufruire di questa bellissima puntata.
2: Allora, potete ascoltarci in radio Incontri in Blu FM 88 492 e 8, oppure stream a www.radioincontri.org, DAB Incontri in Blu.
0: Ma sentila che professionalità, ragazzi, mamma mia che professionalità.
2: Promosso, capitano?
3: Bravissimo. Portassi anche dei dischi belli saresti più utile, però vabbè, guarda.
2: Dovresti dargli più tempo all'ascolto di questi dischi.
0: Sentila, ti rimbrotta anche, rimbrotta, mamma mia.
2: C'è un ascolto troppo frettoloso sui dischi che portiamo io e il buon Checconi.
0: Ora, tornando a noi, ragazzi, dopo aver fatto tutte...
2: Scusa, come detto, dove eri andato?
0: Di là, sono in regia, quindi torno a voi, no? Sono di qua in regia, cioè fisicamente sono separato. Tornando a noi, come ha detto Boscherini, dopo aver portato tutti album sudamericani, adesso con la macchina risaliamo, quindi tutti gli stati, Argentina, via via, si passa per il Messico fino ad arrivare in America del
2: Passi
0: Nord.
2: Passi sopra o sotto il muro?
0: Che vuol dire? Sotto, come talponi. E quindi... Ritorniamo con il nuovo album dei Black Keys, che io credo che Boscherini amerà i Black Keys.
2: Condivido, Stancanini. Sì. Io appoggio questa scelta, eh.
1: Un bel salto negli anni zero questo,
0: ragazzi, altro che Van Morrison, ragazzi. Quindi andiamoci subito ad ascoltare il primo pezzo, mi raccomando, chi è in macchina, ora che la stagione è buona, abbassate il finestrino, alzate il volume al massimo, per chi fuma accendetevi una bella sigaretta e sparatevi Who's Been

0: E dopo questo pezzo che ha accontentato sia Boscherini che Coni, finalmente un album che ti piace, Gabriel?
1: Quanti Van Morrison?
2: 7.
0: Un bel
2: blusettone che non passa mai di moda. Non
1: mi sto per mettere a piangere, guarda.
0: Ma dici di più.
1: Allora, come avete sentito, come ha detto anche prima il nostro capitano Stanganini, senza nemmeno ascoltare il brano, siamo tornati agli anni zero. Allora, su questo album praticamente i nostri buoni power duo Black Keys sono tornati completamente agli origini. Sembra ascoltare uno dei primi album dei Black Keys, fondamentalmente hanno abbandonato completamente quello che è il concetto di andare a cercare le hit radiofoniche più ascoltabili, un po' più pop. Ho detto basta, ci vogliamo divertire, vogliamo riprenderci. Si chiudono in studio di registrazione a Nashville e vanno in presa diretta. Tutto quanto registrato da loro, tutto quanto in presa diretta, canzoni, quindi senza fare sovraincisioni, senza fare particolari masterizzazioni, microfonato, valvolare acceso, pedale distorto, tastiere, batteria, basso, mega gruppo di tutta turnisti e pezzi, cioè membri storici che hanno sempre fatto blues e cover, quindi proprio si ritorna alla radice quasi di tutti. Scusate, ma il nostro buon Boscherini stava per entrare,
2: è caduto dal trespolo. Ragazzi,
1: a forza, non so se si è addormentato per colpa mia,
2: ma è una sedia pericolosissima.
1: Comunque, tornando a noi, fondamentalmente sono tornati completamente alle origini, tutte cover blues, nessun pezzo nuovo, ma sono tutte quante potentissime. Si sente proprio l'anima vera di persone che hanno suonato sempre quella musica da tempo, sono nate con quella musica, cresciute, e sono veramente, si sente che sono contenti di suonare finalmente, un po' come Bosche, no? Ritrovarsi fra amici e fare una bella jam dove ti butti lì, ti fai il tuo bel giro mi o là, butti su un assolo, ti diverti, quello che vorrebbe fare Boscherini con me, ma che vedo sempre, buca.
2: Lasciamo perdere, ma perché sono tutte cover.
1: Tutte cover di grandissimi pezzi blues del passato che loro hanno deciso di rifare.
2: A questo punto che Coni, dacci il titolo.
1: Allora, adesso andiamo a Tomorrow Night. Ok, sentite quanto è British.
0: Tempo. Noi volevamo il titolo dell'album.
1: No, scusate.
0: Come vuoi.
1: Titolo dell'album. L'album è Peaches, eccolo, come pesche, eccolo, col punto interrogativo.

0: Dai ragazzi, ma quante voglio fa venire andarsi a ascoltare un bel concerto blues, spararsi un birrone.
1: Anche te stanganisci,
0: allora, mettetelo.
1: L'abbiamo convinto.
2: Ma avete convinto, aprirò una birra.
0: Bravissimo. Dai, non c'è niente da fare. Questo, secondo me con questo album, i Killers, scusate ragazzi, durante la canzone stavamo parlando di un'altra cosa che il buon Boschierini ci esporrà a breve. Dicevo, i Black Keys sono veramente, hanno centrato l'anima del loro successo, ovvero quello che ha fatto innamorare di tutti gli ascoltatori della prima ora. Cose semplici, facilissime, in ricerca del suono che secondo me comunque c'è, perché non c'è niente da fare, anche se hanno registrato completamente in analogico tutto quanto in presa diretta, il suono esce da Dio, proprio si sente un suono non digitale, no? Si direbbe a volte nella musica, per chi suona dice un suono sporco, grasso, sporco, saturo, proprio che si sente, no? Che proprio sembra magari che viene anche da, cioè, quasi un album che proviene da non dal 2026 ma magari anche dal 60, dal 70, da tutti gli album passato. E tanto per nominarvi chi sono i musicisti che hanno partecipato a quest'album, ci sono Kenny Brown, Eric Deaton, già nomi americanissimi, e poi ragazzi, per chi, ovviamente vi dico, per chi vuole andare a riascoltarsi di tutti questi artisti, ditemi se non è americano un musicista che si chiama Jimbo Matus. Cioè ragazzi, cioè io mi inginocchio. Stanganini, secondo te quanto americano da 1 a 10?
2: 100 va a morire.
0: Perfetto. Te dicevi
2: Jimbo mi ricordava Bubba Gump.
0: Esatto, sì, dai, perfetto. Bubba Gump Gamble.
2: Mi ricordava un altro personaggio che non vi dirò, microfoni spenti.
0: Meglio non saperlo. E io essenzialmente, ragazzi, che vi devo dire di più di questo album? Niente, cioè è un album blues classico. Sembra brutto, ma in realtà è la cosa più bella che ci possa essere, secondo me. È un album blues che si sente tantissimo, ti fa immaginare il delta del Mississippi, ti fa immaginare di prenderti una moto e andarti a fare un mega viaggio, a spararti un birrone, no? Come si vede nei film, sotto le classiche verande calde con i tuoi stivali da cowboy. Ragazzi, secondo me ti rimanda proprio a questo immaginario. Non so, poi Gabriele l'ha vista quella parte dell'America, non so se può rimandarle quell'immaginario.
3: Ora si sente i grilli e Virgin Motel.
0: Madonna ragazzi, Ottaviano Bilic, ve lo ricordate?
2: Secondo me comunque ha finito la birra, perché con quante volte hai detto la parola birrone vuol dire
0: il piatto piange. Ad ogni modo, ora io lascio il testimone a Stanganini, che entrerà dopo di me, e andiamoci ad ascoltare l'ultimo pezzo, che è You Got Loose.

0: Eccoci tornati a I Dischis. Prego capitano.
1: E finiamo allora questo giro del mondo. Siamo partiti dal Sud America, siamo arrivati negli Stati Uniti. Andiamo a questo punto al di là dell'oceano, in Irlanda del Nord, dove i Kneecap hanno fatto uscire il loro nuovo album che si intitola Finian.
2: Mamma mia. Quanto sei British.
1: Vorrei far subito sentirvi un po' la differenza con i vostri dischi, ma mettiamo subito la prima.
3: Un po' di freschezza.
1: Big Bad Moe.

0: potete smettere di ballare, ricomponetevi un attimo.
1: Il ballo di San Vito, ragazzi, non ce la faccio, non ce la faccio.
0: Allora, i Knick Up, già il nome dice tutto, diciamo, sono una band nordirlandese composta da due rapper, Mo Chara e Mogli Bap, e un DJ, DJ Provai, che è il, diciamo, la persona adulta del gruppo, nel senso lui era un insegnante di musica che ha trovato questi due rapper un po' sbandati, sciaborditi per così dire, ha sentito che avevano iniziato a rappare, a scrivere sostanzialmente dei testi senza neanche rappare in, nella lingua irlandese, insomma, che è molto poco parlata, e li ha, diciamo, presi, messi, ha fatto delle basi nel suo garage e li ha messi sopra un palco. Il primo palco è stato chiaramente un palco di, del pub dello zio di uno dei, dei due rapper.
2: Scusami, basi, basi in garage, li ha messi sul palco, quindi ha fatto le basi, tipo seggiole.
1: Poi la stessa. Sì, sì, ha fatto i trespoli.
2: Ok, va, delle basi.
0: Delle basi musicali, delle basi musicali.
1: Mamma mia, quanto,
0: mamma mia, quanto sei piticchino. E da lì hanno iniziato ad avere i primi successi fra i ragazzi di Belfast, perché loro vengono da Belfast, e poi dopo nel mondo. Già dal nome Knick Up, che richiama le gambizzazioni che facevano nel periodo dei Troubles.
1: Bravo, Stanganini, ha studiato,
0: lo studiato tantissimo. E, dichiarano un po' il loro spirito combattivo, diciamo, sono famosi non tanto per i testi super approfonditi, super studiati, o per le basi raffinate, insomma, fanno sostanzialmente della musica elettronica che si ispira molto alla scena rave degli anni 90, con dei testi che richiamano l'identità nordirlandese molto forte in quella, in quelle nazioni, dove è stato anche causa di grandi divisioni fra la popolazione e scontri politici molto importanti. L'altro tema che affrontano e è centrale in questo album è quello della resistenza del popolo palestinese, sostanzialmente. Hanno invitato nel disco degli ospiti che vengono proprio dalla Palestina, perché secondo loro, giustamente, dicono, gli unici titolati a parlare di Palestina sono chi è, le persone che sono state dentro quel posto, che si rendono conto veramente nella loro pelle di cosa vuol dire stare in Palestina. Andiamo infatti a sentirci la prossima traccia, che è con Ramallah Fawzi, rapper palestinese tra i più conosciuti, direi.
1: Oh, ovunque, ovunque, sì, sì.
0: E la prossima traccia, dicevo, che si intitola Palestine.

0: Che brano groovy, Stanganini.
1: Molto groovy, molto anche con delle sfumature medio orientali. Questa loro schierarsi, diciamo, con la Palestina gli ha causato anche diversi guai con la giustizia, tant'è che uno dei due rapper è stato processato in Inghilterra per aver sventolato una bandiera di Hezbollah durante un festival, credo a Reading Festival. Lui si è difeso dicendo che era una bandiera tirata sul palco, che neanche si era reso conto nella confusione del live, insomma, che fosse una bandiera di Hezbollah, ma pensava fosse una bandiera semplicemente che inneggiava alla Palestina. Uh-huh. E dicevo, gli ha portato guai giuridici, ma anche una grande pubblicità, bisogna dirlo, insomma, perché loro sono venuti alla ribalta, insomma, nel mondo europeo grazie a queste loro posizioni molto nette, insomma, perché Coachella, hanno fatto Coachella, dove insomma che li hanno inneggiato a dei cori contro l'esercito israeliano e il governo israeliano, che
0: anche a Glastonbury, no, se non sbaglio, non vogliono farli esibire.
1: Esatto,
0: se non sbaglio.
1: Un po' come è successo a Kanye West, che ne parlavamo l'altra volta, qualche nazione europea si è rifiutato di farli esibire, sicché insomma.
0: Povero Easy.
2: Ma il nostro Kanye che fine fa? Si esibisce in Italia?
1: Non lo so, credo che il suo più grande problema in questo caso non sia un veto politico, diciamo, perché è stato solo Calenda a cercare di fermarlo, ma non l'ha sostanzialmente ascoltato nessuno, ma sia il problema sia sempre quello dell'organizzazione del festival, che è sempre più nel caos, credo, e a quanto ho capito non penso che si faccia, o comunque si farà, senza Kanye West. Okay. E l'altro rapper americano di cui non mi viene il nome.
0: Che festival era, scusa?
1: El Watt.
0: Ma in Italia?
1: A Campovolo.
0: A Campovolo?
1: Sì.
0: Non ci va nessuno se non ci va Kanye West, fondamentalmente.
1: Non ci va Kanye West e l'altro rapper, però non mi viene il nome.
0: Travis Scott,
1: esatto, bravissimo. Che diciamo era stato portato un po' da Kanye West, visto che è un po' il suo.
0: Vabbè, salta tutto il festival se non ci vanno loro.
1: Salta il festival, esattamente. Sostanzialmente. E dicevo, l'album che stiamo ascoltando dei Kneek Up si chiama Finian, è uscito nel mese di maggio. E li sta portando in tour in tutta Europa, saranno anche in Italia, Bologna, Roma, a breve, insomma, entro i primi di giugno. E andiamo ad ascoltarci l'ultima traccia, che è fatta con il rapper K-Tempest e si intitola Irish Goodbye.
0: E ragazzi, buon ascolto.
1: Ciao a tutti.

0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
1: Per la tua mania di vivere

0: pubblicato il viaggio del Papa in Spagna, stamane a Tenerife l'appello ai trafficanti di uomini: convertitevi. Poco fa un guasto all'aereo non ha per ora fatto decollare il volo diretto a Roma. Iran e Stati Uniti a un passo dall'intesa per terminare la guerra nel Golfo, la firma a Ginevra potrebbe arrivare nel fine settimana. Costruire ponti di pace, l'appello delle conferenze episcopali dei paesi del G7 in vista della riunione di Parigi. Iniziati i mondiali di calcio, riflettori sui campioni in campo, ma anche sul colorato mondo dei tifosi. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, terminato il viaggio di Papa Leone in Spagna, l'ultimo atto la visita a Tenerife nel segno dei migranti. Poco fa la notizia che un guasto all'aereo non ha per ora permesso al volo di ritornare a Roma, ma la giornata a Tenerife nel segno dei migranti, nel servizio di Paolo Fucini.
1: Chi fa affari con la sofferenza altrui, si penta, si converta, dovrà comparire davanti alla giustizia di Dio.

0: Da Leone da Tenerife, ultimo giorno di viaggio papale in Spagna, con 3 appuntamenti in 6 ore prima di decollare per Roma. Alla Plaza del Cristo della Laguna, incontro con le realtà attive nell'integrazione dei migranti. Basta con l'indifferenza di fronte ai cimiteri del mare, supplica il Papa, ma anche ritrovarsi soli senza legami, lingua, lavoro, esposti a chi si approfitta della vulnerabilità è un secondo naufragio. E nel primo pomeriggio, messa infine al porto di Santa Cruz de Tenerife, la grazia più grande, dice Leone con parole ispirate, è lasciarci evangelizzare da chi soccorriamo, riconoscere la misteriosa sapienza di Dio scritta nella loro carne. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Restiamo in tema di immigrazione, da oggi le norme europee sul diritto d'asilo. Antonio Soviero.
2: Il giorno dopo l'appello del Papa affinché il Mediterraneo e l'Atlantico non siano cimiteri senza lapidi, entra in vigore il nuovo patto europeo su migrazione e asilo, destinato a superare il sistema di Dublino, che per oltre 30 anni ha scaricato la gestione dei richiedenti asilo su Italia, Grecia e Spagna. Tra le novità principali, controlli più rigidi alle frontiere, procedure di identificazione sanitaria e sicurezza da completare entro pochi giorni, più ampia e integrata Eurodac, la banca dati europea per il confronto delle impronte digitali, accelerato l'esame delle domande di asilo uniformando le regole dei 27 Stati membri. Col neo regolamento sui rimpatri si possono utilizzare centri extra UE. Per l'Italia il cambiamento più rilevante è il nuovo meccanismo di solidarietà. Gli altri paesi UE contribuiranno con ricollocamenti, aiuti finanziari o supporto operativo. Sulla carta il patto funziona. Resta da vedere se questa volta gli Stati collaboreranno. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ore cruciali ancora una volta per un'intesa che ponga fine alla guerra nel Golfo. Facciamo il punto con Massimiliano Cochi.
3: Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere firmato domenica a Ginevra. La notizia arriva da fonti vicine ai negoziatori. A firmare sarebbero il vicepresidente americano J.D. Vance da una parte e il presidente del Parlamento iraniano Mohammed Ghalibaf dall'altra. L'accordo preliminare è stato raggiunto mercoledì sera grazie alla mediazione del Qatar, ma mentre i negoziatori stanno ancora lavorando per finalizzare il memorandum, Washington e Teheran hanno già ripreso a scambiarsi accuse e minacce. Secondo la versione iraniana, lo stretto di Hormuz resterebbe sotto il controllo di Teheran, mentre il dossier nucleare sarà affrontato nei prossimi 2 mesi. Notizie false, secondo Donald Trump. Washington dice infatti che il programma nucleare sarà smantellato e Hormuz riaperto immediatamente. Teheran inoltre si dovrà impegnare a interrompere i finanziamenti ai gruppi terroristici all'estero, come Hamas a Gaza, Houthi nello Yemen ed Hezbollah in Libano. In cambio otterrebbe lo scongelamento dei propri fondi all'estero. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed ora è il fronte ucraino, dove sono proseguiti i reciproci attacchi. Ci racconta tutto Vito De Torre.
4: La guerra tra Russia e Ucraina non si combatte sulla linea del fronte. Nella notte un attacco con droni ucraini ha raggiunto il Tatarstan, nella Russia centrale, a circa 1600 chilometri dal confine. Per motivi di sicurezza le autorità hanno annullato tutte le celebrazioni della festa della Russia previste per oggi. Kiev ha rivendicato anche attacchi contro 2 raffinerie russe di petrolio. Secondo il sindaco di Mosca, una decina di droni diretti verso la capitale sono stati intercettati dalla difesa aerea. In Ucraina una donna di 44 anni è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita in un attacco russo con droni nella regione di Sumy. Intanto Kiev prepara una nuova richiesta di aiuti. Agli alleati saranno chiesti altri 20 miliardi di dollari per rafforzare le proprie capacità militari. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Messaggio dei vescovi dei paesi del G7 in occasione della riunione di Parigi. Leonardo Possati.
5: I presidenti delle conferenze episcopali dei paesi del G7 lanciano un appello che è insieme morale, politico e sociale. Di fronte a un mondo segnato da conflitti e disuguaglianze, invitano i leader a superare la logica del potere e a rilanciare il multilateralismo e il diritto internazionale. La pace, sottolineano, non nasce dalla corsa agli armamenti, ma dalla tutela di civili, prigionieri e minoranze, citando crisi come Ucraina, Terra Santa e Africa. Un punto centrale riguarda l'intelligenza artificiale, va disarmata, cioè sottratta a logiche militari di dominio, per diventare uno strumento trasparente al servizio del bene comune, soprattutto per proteggere i giovani. I vescovi criticano anche i tagli agli aiuti e lo sfruttamento delle risorse, chiedendo più giustizia economica e climatica. Ai paesi ricchi spetta guidare la transizione ecologica e raccogliere chi fugge da guerre e disastri. La Chiesa si propone infine come ponte di dialogo. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Ed ora la politica. Annunciato da Parigi il primo summit tra Macron con la Premier Meloni, oggi impegnata con il presidente della Sud Corea, ma andiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantemmi.
6: Buonasera Ugo, rapporti sempre più stretti tra Italia e Corea del Sud a Villa Pamphilj, sotto lo sguardo della Premier Meloni e del Presidente Lee Chang-myung, siglati 4 memorandum d'intesa tra i due paesi nell'ambito politico, economico, scientifico, tecnologico, culturale, nel campo della sicurezza e della difesa, un modo per rafforzare un legame già profondo. La Corea del Sud resta uno dei paesi in cui l'Italia esporta di più spazio, ovviamente anche i temi di politica internazionale al centro della fitta agenda della Presidente Meloni in vista del G7 della prossima settimana, dove tornerà ad incontrare Trump. A seguire a Bruxelles si terrà il vertice europeo con la guerra in Ucraina in primo piano, mentre per il 25 giugno torna ad Antibes il vertice intergovernativo tra Francia ed Italia, frutto del trattato del Quirinale. A dare la notizia all'Eliseo, in pratica si tratta di una sorta di consiglio dei ministri congiunto tra i due paesi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemi, linea allo studio.
1: Alberto Stasi esce dal carcere, ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano accogliendo l'istanza della difesa su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Stasi era in regime di semilibertà, la concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del processo per la quale la difesa presenterà un'istanza. Il fallito trapianto al Monaldi, cardiochirurghi sospesi dopo la morte a febbraio del piccolo Domenico di 18 mesi, Beatrice Bossi.
7: Sospesi dall'esercizio della professione medica un anno per il cardiochirurgo Oppido e 7 mesi per la sua vice Bergonzoni. Lo ha disposto il giudice delle indagini preliminari in merito all'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni a cui è stato trapiantato un cuore bruciato, deceduto a fine febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli. In realtà Oppido era già stato sospeso dall'azienda ospedaliera ad inizio febbraio, la Bergonzoni invece fino ad oggi aveva continuato a lavorare regolarmente. La misura interdittiva è stata accolta su richiesta della procura per il reato di falso. Secondo gli inquirenti, dopo il trapianto i due avrebbero alterato la cartella clinica del paziente. I loro avvocati hanno già annunciato ricorso ad entrambi. Oltre al falso è contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso con altri 5 medici. Per la mamma di Domenico si tratta di una piccolissima vittoria che arriva all'inizio di una strada ancora molto lunga. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Rinviato a giudizio dal GUP di Roma l'ex parlamentare Denis Verdini, coinvolto nelle indagini sulle commesse in ANAS nel fascicolo. L'accusa è quella di corruzione in concorso con altri. Al termine della Camera di Consiglio il giudice ha disposto inoltre patteggiamento a 2 anni 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Torniamo all'estero, a Cuba, con le sanzioni statunitensi e la risposta dell'Havana. Maurizio Dischino.
8: Aumenta la pressione degli Stati Uniti su Cuba. A fine gennaio il blocco navale imposto dal presidente americano Donald Trump per impedire l'arrivo di petrolio all'isola caraibica. Ieri le sanzioni contro la compagnia statale del petrolio e del gas Union Cuba Petroleo, annunciate da Marco Rubio, segretario di Stato americano nato a Miami da esuli cubani. Rubio ieri ha comunicato l'inserimento della compagnia statale cubana nell'elenco delle organizzazioni sanzionate dagli Stati Uniti, sostenendo che anni fa illecitamente espropriato i beni a proprietari americani. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel oggi ha risposto annunciando un pacchetto di riforme economiche di liberalizzazione e decentramento. Nel frattempo a Cuba si aggravano le conseguenze dell'embargo energetico americano. Secondo il Ministero della Salute, a causa delle interruzioni di approvvigionamento di elettricità ed acqua, 95.000 persone sono in attesa di un intervento chirurgico, tra cui oltre 5.100 pazienti oncologici. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Ieri l'inaugurazione, anche le prime sfide del Mondiale di Calcio, festa di campioni, di tifoserie da tutto il pianeta. Federico Plotti.
9: La gioia incontenibile dei tifosi sudcoreani per la vittoria in rimonta della loro nazionale nella prima partita del girone di questo mondiale ieri sera 2-1 contro la Repubblica Ceca è esplosa per le strade di Seul sotto i maxi schermi allestiti nella capitale, ma non solo, festa anche a Guadalajara in Messico, dove si è disputato il match. Poco prima, nella partita inaugurale nel mitico Azteca di Città del Messico, la squadra di casa ha battuto 2-0 il Sudan Sudafrica. Momenti di tensione durante la partita proprio fuori lo stadio, scontri tra forze dell'ordine e decine di manifestanti arrivati per chiedere giustizia e verità per le centinaia di persone scomparse in questi anni, anche e soprattutto per mano dei cartelli della droga, una delle ferite sociali più profonde che affliggono lo Stato centroamericano. Questa sera per il gruppo B in campo a Toronto i padroni di casa del Canada e la Bosnia Erzegovina, la nazionale capitanata da Dzeko, l'ex calciatore di Roma, Inter e Chelsea, che ha eliminato l'Italia nello spareggio. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Uno sguardo anche alle partite di domani, alle 3 di notte Stati Uniti Paraguay e poi alle 21 di domani per il gruppo B Qatar Svizzera. Diamo un'occhiata anche alla chiusura della borsa di Milano, borse che hanno proseguito la giornata con il segno più in attesa dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Anche il prezzo del petrolio è sceso intorno agli 80 dollari al barile. FTSE MIB a Milano che ha chiuso a più 1,42% per quanto riguarda la giornata odierna a Piazza Affari. Prima di salutarci confermiamo il problema tecnico all'aereo del Papa, un guasto che per ora non ha fatto ripartire il volo per Roma, e lo ha annunciato il comandante, ha spiegato la situazione ai presenti, un problema dovuto al forte evento che avrebbe creato un problema al velivolo, e poco dopo questo annuncio Re Felipe, che si era appena congedato dal Papa, è salito a bordo dell'aereo e ha invitato il pontefice a scendere e ad attendere nella sala della base aerea di Tenerife la soluzione del problema. È tutto, Daniele Caruso per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.
10: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.
11: Almanacco del giorno pop
12: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
11: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi, che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
12: che hanno fatto la storia di quella settimana.
11: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
12: su Radio Incontri in Blu.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
1: La solita strada.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.
2: Cosa significa Tedua?
3: Tedua.

0: Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Incontri in Blu Cortona e benvenuti da Romano Scaramucci a questa nuova puntata di Domenica, un giorno per te. Siamo giunti all'undicesima domenica del tempo ordinario con un tema che definirei così: segno dell'amore di Dio per tutti. E questo lo desumeremo dalla lettura del Vangelo della domenica, che è quello di Matteo. Siamo al capitolo 9, leggiamolo insieme. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sui

gli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani, ma non entrate nella città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Una pagina, direi, con un messaggio importante che Gesù dà ai 12 discepoli, che vengono qui nominati uno per uno proprio per sottolineare il rapporto diretto che Gesù ha con i suoi discepoli, anche con tutti coloro che seguono Gesù, quindi anche per noi. Vedendo le folle, ecco, lo sguardo di Gesù si sposta di continuità dalle infermità fisiche della folla al suo disorientamento, vede folle stanche, sfinite e le paragona alle pecore che non hanno pastore, dunque sono bisognose non soltanto di salute ma anche di dare un senso alla loro vita, diciamo hanno bisogno anche di una direzione. Vedendo le folle ne sentì compassione, ecco viene fuori al sentimento che spinge Gesù a occuparsi di quella gente che è disorientata, è malata. La compassione è un sentimento che ci dice una profonda partecipazione di Gesù alla gente che ha intorno. Il vocabolo greco fa riferimento all'amore materno. Si tratta di un amore che direi viscerale, forte, che quasi non vede ragione, prescindendo da ogni valutazione di merito. Gesù dunque ama la folla e basta. Il comando di Gesù di non andare tra i pagani, di non entrare nella città dei samaritani, sembra quasi dare un limite, un orizzonte alla missione. E sì, è vero, è un tratto che va compreso in quella situazione storica, in quel momento, un tratto oggi superato, potremmo concludere, ma non è del tutto così. Se lo si guarda bene, almeno due tratti mantengono intatta la loro freschezza. Il primo è che non si parla semplicemente di casa di Israele, ma di pecore perdute. La prima espressione dice sì il limite, ma la seconda dice la vera natura che intende dare Gesù a quelle parole. E la vera natura è l'universalità evangelica, che non sta semplicemente nell'andare dovunque, così dove capita, ma nel ricercare quelli che si sono perduti. Gesù stesso non è uscito dai confini di Israele. La missione non è dunque correre ovunque trafelati, l'essenziale è far maturare anche in un luogo solo quei valori che hanno in sé una carica di universalità. L'essenziale è essere dovunque ci si trovi un segno dell'amore di Dio per tutti, sia pure di fronte ad un uomo solo. Come quella di Gesù, anche la missione del discepolo, dei discepoli, dei cristiani, è una missione itinerante, cioè andando oltre, e il suo compito, quindi il nostro compito che ci diciamo cristiani, è indicato da quegli imperativi: il compito della parola, quindi predicare; gli altri riguardano la liberazione dell'uomo dalle sofferenze, cioè guarire, cacciare i demoni, mondare, risuscitare. Un sesto imperativo, questo direi che è molto significativo, non descrive più i compiti da svolgere, ma il modo, la modalità di svolgerli, cioè gratuitamente. Lo dice con tanta chiarezza: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. È l'espressione nella lingua originale, che il greco dice la gratuità assoluta. Gesù non ha mai preso nulla, e così deve fare anche il suo discepolo, così devono fare tutti i suoi seguaci. Non soltanto non si chiede nulla in cambio, ma nemmeno si guarda la dignità dell'ammalato, la particolare utilità della sua guarigione. È una gratuità assoluta, ripeto, questa gratuità.
umanità è la caratteristica essenziale dell'azione salvifica di Dio. Ed eccoci giunti ai santi della prossima settimana, settimana che va dal 14 al 21 di giugno. Il 14 giugno festeggiamo Sant'Eliseo, il 15 giugno San Vito, il 16 giugno Sant'Aureliano, il 17 Santa Valeriana, il 18 Santa Marina, il 19 San Romualdo, il 20 festeggiamo la Madonna Consolatrice e il 21 giugno festeggiamo San Luigi. E proprio di San Luigi voglio parlarvi oggi brevemente, come di consueto. Si tratta di Luigi Gonzaga, che era figlio del duca di Mantova, descritto come uomo mite, dotato di un temperamento scarso. Eppure basta guardare e studiare la sua vita per convincerci del contrario. Nacque il 9 marzo del 1568 e fin dall'infanzia il padre lo educò alle armi, tanto che a 5 anni già indossava una mini corazza e un elmo con il pennacchio. Ma a 10 anni, del Granduca di Toscana a Firenze, Luigi già aveva deciso che la sua strada era un'altra, non quella militare. Quella che attraverso l'umiltà, il voto di castità e una vita dedicata al prossimo l'avrebbe condotto a Dio. A 12 anni ricevette la prima comunione da San Carlo Borromeo, decise di entrare nella Compagnia di Gesù, ma per riuscirci dovette sostenere 2 anni di lotte contro il padre, che era deluso e anche combattivo per impedire al figlio di andare avanti nella sua scelta. E così Luigi dovette dimostrare la forza, l'intensità della sua volontà. Libero ormai di seguire Gesù, rinunciò al titolo, all'eredità e si dedicò agli umili, agli ammalati, distinguendosi soprattutto durante una fortissima epidemia di peste che colpì Roma nel 1590, e in quell'occasione, trasportando sulle spalle un moribondo, rimase contagiato e morì a soli 23 anni nel 1591. Pio XI ne ha fatto il patrono degli studenti, e proprio agli studenti vogliamo rivolgere il nostro pensiero, il nostro augurio, perché è tempo di scrutini, è tempo di esami, presto inizierà l'esame di maturità, e comunque a tutti gli studenti, anche a quelli universitari, un pensiero benevolo perché possano superare la prova dell'esame, la prova dello studio, per un avvenire sereno e un avvenire pieno di soddisfazioni. Auguri quindi a tutti gli studenti, a tutti quelli che si chiamano Luigi e a tutti quelli che hanno i nomi che ho appena ricordato. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci ancora una volta a leggere nelle pagine della storia cosa accadeva dalle nostre parti, nei nostri territori, tanti tanti anni fa. Iniziamo con una notizia, diciamo, quasi recente. Siamo nel 1944. Un misfatto che accadde a Camucia durante l'occupazione tedesca. Proprio i tedeschi aprirono il consorzio vinicolo e, dando la via al vino lungo la strada, ma non solo vino, marsala, vermut, che scorreva proprio per tutte le vie. Numerosi cortonesi e i contadini che accorsero con caratelli, damigiane, fiaschi, perfino con secchi d'acqua a recuperare quel ben di Dio. I militari aprirono poi le porte dei magazzini dell'ammasso e distribuirono gratuitamente 7 tonnellate di carburo, 70 quintali di canapa, 11 quintali di carta, oltre ad olio, fagioli e formaggio. Poi dettero fuoco a tutto quello che restava. 15 giugno 1368. Giovanni Acuto, inviato dai Visconti di Milano in aiuto dei Perugini, si porta fino alla Chiassa, ma nei pressi di Porta Buia viene pesantemente sconfitto e fatto prigioniero dagli aretini e dai mercenari al servizio della Chiesa. 16 giugno 1630. Una delegazione aretina parte per Bologna,
per ritirare l'organo costruito dal maestro organaio Antonio del Corno, ma manda dire che non potemo passar bagno per amor della peste. L'organo arriverà ad Arezzo solo 2 anni dopo. Ed eccoci al 17 giugno del 1485. In un locale di fronte al Duomo si costituisce a Cortona la Fraternita e qualche anno dopo vi si inizierà a costruire le 2 chiese sovrapposte del Gesù. 18 giugno 1253, il pontefice Innocenzo IV nomina il prete Bartolo rettore di San Vincenzo di Cortona, ma il prelato, recatosi a prendere l'investitura della parrocchia, viene insultato e cacciato fuori di chiesa dall'abate di Santa Flora, aiutato da 2 monaci. 19 giugno 1419. Mastino Cattani, senatore a Roma e nativo di Borgo San Sepolcro, è nominato dall'imperatore greco Teodoro Paleologo conte di Paleopoli. 20 giugno 1354. Prime incursioni in territorio aretino della famigerata Gran Compagnia di Framoriale. Ed infine, ultima notizia del 21 giugno 1799. Il rappresentante austriaco Carlo Schneider, guidato da Giovan Battista Albergotti, visita Cortona e dai dirigenti locali che gli chiedono di far sì che la loro città non dipenda da Arezzo, il futuro ufficiale risponde che Milano, Roma e Napoli dovrebbero dipendere da Arezzo perché Arezzo ha promesso ed è sede della insurrezione. Frattanto, le truppe aretine degli insorti perdono 2 cannoni a San Donato in collina durante un contrattacco francese. Ed eccoci al momento della frase da leggere insieme e da meditare. Ho scelto per voi una frase di Charles de Foucault. La fede ci mostra la perfezione nell'imitazione di un Dio umile nella sua vita nascosta, perseguitato, calunniato, deriso, disprezzato, accusato nella sua vita pubblica. Ed eccoci giunti al momento musicale. Il brano di oggi è intitolato Apache. È suonato dai grandi The Shadows, un gruppo degli anni 60, anni 70, che hanno fatto una ultima tournée all'inizio degli anni 2000, precisamente nel 2003. Proprio da quel tour ascolteremo tra poco un brano. Questo brano, Apache, molto famoso, è stato composto da Jerry Lordan, pubblicato nel luglio del 1960 e fu dedicato proprio all'omonima tribù nativo americana. Gli Apache appunto erano un popolo nomade dedito alla caccia, alla raccolta, nativi dell'area sud-occidentale dell'America settentrionale, e sono stati resi famosi dai film western negli anni 60, 70 e anche oltre. Dopo le storiche guerre del XIX secolo, gran parte della popolazione Apache fu confinata nelle riserve federali e quindi non sono scomparsi, ma resistono ancora decine di migliaia e vivono in riserve assegnate dal governo federale in Arizona, in Nuovo Messico e in Oklahoma, e ancora ci sono alcune tribù. Ma a parte questa notizia di storia indiana, indiana intesa come nativi americani, ci ascoltiamo adesso il brano bellissimo Apache. Con questo Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi augura una buona settimana da trascorrere serenamente e come sempre ciao, a risentirci. E adesso Apache con gli Shadows.

0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.
1: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Consueto appuntamento con le notizie del GR Valdichiana. Oggi è venerdì 12 giugno. In redazione Giorgio Fanelli. Centinaia di agricoltori di Coldiretti di nuovo in piazza per difendere il reddito e salute dei cittadini. Le speculazioni e l'import selvaggio fanno crollare le quotazioni. Servono, chiedono più controlli. Fermate i trafficanti di olio e grano che stanno strozzando le imprese agricole toscane, approfittando degli scarsi controlli alle frontiere e ai porti, di regolamenti europei, codici doganali che favoriscono le truffe a tavola e dalla concorrenza che affonda i prezzi dei prodotti nazionali. Con un vero e proprio blitz, centinaia di agricoltori toscani sono tornati questa mattina di nuovo in piazza Firenze, presente sotto la sede della prefettura anche la delegazione aretina guidata dal direttore Raffaello Betti, per dire basta alle speculazioni, agli inganni e alla mancanza di trasparenza che mettono a rischio la salute dei cittadini e la tenuta delle aziende agricole nazionali già in grave difficoltà a causa dell'aumento dei costi legati alla guerra in Iran. 250 euro a ettaro, l'aumento stimato nei primi 4 mesi di conflitto. Con il blitz che ha coinvolto contemporaneamente 13 regioni d'Italia, gli agricoltori chiedono un'azione immediata e decisa a tutela del reddito agricolo e della salute dei cittadini, messa a rischio dall'invasione di materie prime agricole di dubbia provenienza e di scarsa qualità. A Castiglio Fiorentino l'Accademia della Crusca patrocinerà Uno, Nessuno e 100.000, l'evento culturale che trasforma le piazze in biblioteche a cielo aperto. La comunicazione ufficiale è arrivata nei giorni scorsi ed è stata ulteriormente arricchita anche dalla disponibilità a partecipare all'evento dell'accademico Claudio Giovanardi. Un doppio riconoscimento quindi da parte della più antica e prestigiosa istituzione linguistica al mondo, fondata a Firenze nel 1852, al progetto culturale unico del suo genere, visto che dona nuova vita ai libri dimenticati in soffitta. Ufficiali anche le date per questo 2026, saranno il 10 e l'11 ottobre. Mentre mancano 11 giorni al Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino, il concittadino Renato Bircolotti è stato scelto su indicazione dei capitani delle contrade dal Comune di Siena nuovamente come mostiere del Palio di Siena del 2 luglio. Renato Bircolotti sarà per la quinta volta consecutiva il mostiere del Palio di Siena, non solo su indicazione delle contrade, ma anche il Comune lo aveva deliberato precedentemente. Castiglion Fiorentino si propone sempre come più città dei starter, o meglio dei mostieri famosi in Italia, visto che l'altro giorno il Palio di Ferrara è stato deciso dalla Mostra di Busatti. L'ufficio anagrafe del Comune di Castiglion Fiorentino informa la cittadinanza che le carte d'identità cartacee cesseranno definitivamente la loro validità il 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza stampata sul documento. Dopo tale data il documento cartaceo non sarà più accettato né in Italia né all'estero e sarà obbligatorio utilizzare la carta d'identità elettronica. Il passaggio al nuovo formato elettronico non è solo un obbligo di legge, ma un passo necessario per garantire standard di sicurezza più elevati e l'accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione. Cortona si prepara a celebrare la 31esima edizione della Giostra dell'Artidado. A partire da stasera fino a domenica 14 giugno, Piazza Signorelli e il centro storico saranno caratterizzati da rievocazioni e sfide, grazie al lavoro del Consiglio dei Terzieri, dei Quintieri, del Gruppo Storico della Città di Cortona e il supporto dell'amministrazione comunale. Domenica 14 giugno alle 16 si terrà la 31esima edizione della Giostra dell'Archidato, con sfida a colpi di balestra fra i quintieri di Sant'Andrea, San Marco Poggio, Peggio Verardi, San Vincenzo e Santa Maria. L'anno scorso a vincere è stato il quintiere di San Marco in Poggio. Attualmente l'albo d'oro della manifestazione vede primeggiare Sant'Andrea con 13 vittorie, seguito da Peggio Verardi con 7, San Marco e Poggio con 5 e all'ultimo posto e pari punti San Vincenzo e Santa Maria con solo 2 vittorie. Radio Incontri in Blu è di Idea Plus di Chianciano, televisione ricevibile sul canale 112 del digitale terrestre. Vi invitano a seguire la manifestazione anche in diretta radio-televisiva. Sì, radio-televisiva attraverso le frequenze di Radio Incontri in FM, in DAB e collegandosi al sito www.radio Incontri Cortona, insieme alle immagini provenienti dal digitale terrestre sul canale 112 di Idea Plus del digitale terrestre. Ci sono novità per l'orario delle navette che collegano Cortona con Camocea. Si rafforzano i trasporti pubblici serali. Saranno due le corse in più, andate e ritorno nella fascia che va tra le 20 e le 22 e stop alla navetta di mezzanotte. Sono queste le principali novità del servizio di trasporto pubblico locale TM, meglio conosciuto come navetta Cortona-Camocea. I bus che collegano Piazza Garibaldi e la stazione ferroviaria aumentano e da lunedì al sabato ci saranno due corse in più alle 20 e alle 21, con ritorno a Camocea-Cortona alle 20.45 e 21.45. Viene eliminata quella del sabato sera che la mezzanotte della domenica effettuava servizio da Cortona a Camocea e quello di ritorno verso il centro storico alle 0.45. Altra novità riguarda la corsa Terontola Camocea-Cortona che è stata anticipata di 10 minuti alle 22.34. Continuiamo ad investire e a ottimizzare il servizio, in particolare nelle ore serali e nel fine settimana, dichiara l'assessore ai trasporti Silvia Spensierati. Rispetto a quanto previsto nel 2025 abbiamo preferito aumentare le corse Camocea-Cortona e fare a meno di quella di mezzanotte. La nostra decisione è frutto di un attento studio delle necessità degli utenti sulla base delle esperienze maturate la scorsa estate. Presentata l'edizione 2026 del Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino, il servizio.
1: Sì, c'è una serie di iniziative che ci accompagneranno da qui al Palio e oggi sono state presentate proprio perché dobbiamo, come dire, trasformare, per quanto riguarda la volontà anche dell'amministrazione, un evento popolare di tradizione legata al folklore e con la competizione inevitabile su questo tipo di feste, in una logica attività di promozione turistica. La città si colora, si accende, arriva turismo, arrivano turisti locali e non, arrivano appassionati e per noi questo è uno degli obiettivi che dobbiamo raggiungere. Il Palio dei Rioni è cresciuto grazie anche ai protagonisti Fantini piuttosto che i proprietari di cavalli e cerchiamo appunto di sfruttare questa immagine che ci siamo impegnati a dare. Prova ne sia che abbiamo aggiunto tra le varie iniziative illustrate stamani il Gran Premio del Mezzosangue del lunedì, che non ha a che fare con le vecchie antiche corse di consolazione che venivano corse proprio il giorno dopo il Palio dai Rioni. Il Gran Premio del Mezzosangue è un'iniziativa nuova che favorisce anche tutti gli appassionati di ippica che vogliono vedere dei cavalli con dei fantini che se la giocano per arrivare primi. È inutile dire che sia nella capitale dal punto di vista del Palio, quindi abbiamo qualche personaggio noto di Castiglion Fiorentino che ne fa parte, riferimento al mossiere Renato Bircolotti, ma i capitani dei Rioni piuttosto che gli addetti ai lavori frequentano regolarmente Siena, i protagonisti della piazza spesso hanno coinciso con i protagonisti anche di Siena, quindi la vicinanza ci aiuta. Io stesso sono uno di quelli che si è appassionato al Palio di Siena, ma non tanto e solo per vedere il giorno della corsa chi vince. Il Palio di Siena è tanto altro, ci sono tante altre cose nel mezzo che vanno sapute e solamente chi le può vivere le può capire e poi anche emettere il proprio giudizio. Ecco, io da questo punto di vista mi sento di dire che dopo anni ho conosciuto molto meglio questa realtà e questa festa che, se è famosa nel mondo, c'ha il suo perché. Ma uno slogan no, metteteci alla prova anche per chi non l'ha mai visto, perché comunque è una città che è una piacevole scoperta, molto spesso anche per i visitatori e per i turisti. Ci sono, al di là della corsa delle 19 della terza domenica di giugno con lo scoppio del Mortaretto, ci sono tante attività collaterali come il corteggio storico, la gara dei musici e sbandieratori che sinceramente rispondono a una, diciamo, vasta gamma di richieste e anche di offerta. Quindi ci sono sorprese se viene a Castiglion Fiorentino, questo potrebbe essere lo slogan.
0: Pierpaolo Mangani, magistrato del Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino.
2: Sì, è vero, sono giorni più caldi, però tutto sta procedendo per il meglio. Da oggi si fa sul serio perché veramente manca poco e gli eventi rionali peraltro sono già iniziati. Così come da tempo in realtà è già iniziato anche il mio lavoro e del gruppo di amici e collaboratori che ho con me. Come ogni anno, ecco, si cerca di farsi trovare sempre pronti, di migliorare anche quello che magari l'anno precedente poteva essere migliorato, e questo è il nostro spirito, ecco. Ci stiamo avvicinando e ci faremo trovare pronti.
0: Ci siamo ascoltati nell'ordine il sindaco Mario Agnelli della città di Castiglio Fiorentino e Mangani, che è il magistrato del Palio dei Rioni di Castiglio Fiorentino. Proprio la più bella, la più grande manifestazione che precede il Palio 7 giorni prima è quella che andrà in scena domani sera, sabato 13, in Piazza del Comune, cioè la gara tra i musici e gli sbandieratori. A Cortona venerdì 19 la nuova edizione di Sport sotto le stelle, Amedeo Carboni come testimonial e il concerto gratuito di Cristina D'Avena. Cortona si prepara a vivere una nuova serata all'insegna dello sport, della partecipazione e della socialità. Venerdì 19 giugno 2026 torna a Camucia Sport sotto le stelle, l'iniziativa che ogni anno porta nelle piazze e nelle strade del centro la ricchezza del mondo sportivo, associativo e del volontariato locale, in una grande festa aperta a tutta la cittadinanza. La manifestazione, giunta alla sesta edizione, vedrà la partecipazione di numerose società sportive, associazioni e realtà del territorio, con dimostrazioni, prove pratiche e attività pensate per far conoscere le discipline e avvicinare persone di tutte le età allo sport. Testimonial dell'edizione 2026 sarà Amedeo Carboni, aretino, ex giocatore di Serie A e dirigente sportivo, protagonista di una serata che vuole valorizzare chi ogni giorno contribuisce alla crescita della comunità. Attraverso l'impegno sportivo, educativo e sociale, Carboni è intervenuto alla conferenza di presentazione sottolineando l'importanza della sinergia fra realtà dello sport e nel mondo del volontariato sociale. Torneremo ancora sopra a questo argomento la prossima settimana. Per il momento chiudiamo qua GR Valdichiana. Vi ringrazio per la gentile attenzione e vi invito ad ascoltare la pagina sportiva che seguirà.
3: Obiettivo Sport a cura di Giorgio Fanelli.
0: Amici sportivi, ben trovati all'ascolto della pagina del fine settimana che si apre parlando di Arezzo. Sì, perché mancano ancora praticamente 40 giorni a quelli che è l'inizio della preparazione e già si parla di calcio giocato con la prima partita interna di Coppa Italia. Il regolamento non è chiarissimo, ma l'esordio stagionale degli Amaranto è fissato per il 9 d'agosto al Comunale, molto probabilmente contro il Brescia. Resta un margine di incertezza che potrà sciogliere soltanto la Lega di Serie A. La gara sarà valida per il primo turno di Coppa Italia e la vincente, questo è certo, affronterà il Cagliari in trasferta nel turno successivo del 16 agosto. Non ci sono supplementari, in caso di parità al 90° verranno calciati i rigori. Gli accoppiamenti della manifestazione, cui partecipa anche il Potenza in qualità di vincitrice della Coppa Italia di Lega Pro, sono stati definiti con la conclusione dei playoff con l'Ascoli promosso in Serie B, dopo che erano già salite di categoria Arezzo, Benevento e Vicenza. Paragrafo fondamentale del regolamento, quello che dice: qualora una società seconda classificata coincida con una società promossa in Serie B al termine dei playoff, come in questo caso, in alternativa parteciperà alla Coppa Italia la squadra meglio classificata tra quelle che abbiano disputato il secondo turno dei playoff nazionali. La squadra in questione è il Ravenna, migliore delle terze. Dunque i giallorossi dentro e la semifinalista salernitana fuori. I probabili accoppiamenti allora sono Ascoli Potenza, Vicenza Catania, Benevento Ravenna e Arezzo Brescia. Sabato 22 agosto invece comincerà il campionato cadetto. Qualcuno di voi ricorderà che nel formulare quelle che sono le squadre partecipanti al torneo cadetto misi un grosso punto interrogativo per la Juve Stabia. Invece l'ingresso di nuovi proprietari cambia il futuro del club campano. La Juve Stabia compie un passo decisivo verso la permanenza in Serie B grazie all'acquisizione delle quote societarie da parte della Domus SRL, società riconducibile all'imprenditore Alfredo Guerri. Il Tribunale di Napoli, con il parere favorevole della Procura, ha preso atto dell'operazione che consente al club di avvicinarsi alla continuità aziendale e agli adempimenti necessari per l'iscrizione al prossimo campionato. La svolta arriva dopo settimane di forte incertezza. La nuova proprietà entra in scena attraverso una proposta vincolante finalizzata a dare attuazione alla ricapitalizzazione deliberata il 1 giugno 2026 dagli amministratori giudiziari Salvatore Scarpa e Mauro Ferrara. Per la Juve Stabia si apre ora una corsa contro il tempo per completare tutta la documentazione richiesta e rispettare le scadenze previste. Il club campano dovrebbe comunque iniziare il prossimo torneo con una penalizzazione di 2 punti legata a precedenti mancati adempimenti. La vicenda produce effetti anche sugli altri campionati. L'ipotesi di un ripescaggio del Bari in Serie B, che avrebbe potuto concretizzarsi in caso di mancata iscrizione della Juve Stabia, appare infatti fortemente ridimensionata. Dopo la retrocessione maturata nel play-out contro il Sud Tirol, il club pugliese si avvia verso la partecipazione al prossimo campionato di Serie C. La definizione della situazione societaria delle Vespe contribuisce inoltre a rendere più chiaro il quadro della prossima stagione di Serie B e di Serie C, in attesa del completamento delle procedure federali e delle iscrizioni. Ripeto, martedì 16 sarà un giorno cruciale per gli adempimenti finanziari. È alta ancora l'attenzione sulla Ternana e soprattutto sulla cessione dell'Orvietana da parte del suo presidente. Radio Tele Galileo ha intercettato il presidente Biagioli all'uscita del, naturalmente, di uno studio legale dove pare abbia venduto le quote. Sentiamolo.
4: È saltato tutto, è saltato quindi questa firma.
5: Niente, tutto a posto.
6: Tutto a posto in che senso?
5: Abbiamo fatto, abbiamo chiuso.
6: Avete firmato, sì. Perché il sindaco come mai prima fuori ci ha detto che lei non poteva firmare perché si era stranito dalle firme che hanno raccolto? Ha scherzato?
5: No, no. Cioè, da puntualizzare alcune cose abbiamo chiarito tutto.
6: Lui ci ha dichiarato così,
5: Quindi è fatta.
7: Tutto a posto. Le firme sono state apposte.
5: Tutto a posto.
7: Ufficiale.
5: Ufficiale.
6: Quindi come si procede adesso?
5: Io ho venduto le quote, quindi non è un problema.
6: E l'acquistate quindi usato, quindi
5: non è più un problema nostro, quindi dovete chiedere a loro.
7: Ma c'erano fra 20 occhi?
5: No, vabbè, ragazzi, quando si vende, fa una cosa, poi vanno chiarite tutto, no? Quindi.
6: Senta, riguardo le quote di minoranza in mano a altri suoi soci dell'Orvietana, come siete?
5: Le quote sono tutte nostre, quindi.
6: Non c'erano anche no. Di Natale l'altro.
5: Abbiamo sistemato tutte prima.
6: Ah, avete sistemato con lei prima, sì. Quindi praticamente lei ha venduto tutto.
5: Sì. Grazie.
6: Grazie a lei, arrivederci.
0: Questo è quanto, e adesso sta alla federazione appunto autorizzare questa nuova società, l'acquisizione, di chiamarla Ternana. Comunque, come si chiami, l'unico campionato al quale naturalmente potrà partecipare sarà il campionato di Serie D. Serie D, campionato da dove è retrocesso il Poggi Bonzi, augurando alla squadra del Poggi Bonzi di tornare nel campionato dove merita di stare per la storia, naturalmente, dei colori giallorossi. Mi par di capire che la retrocessione non sia indolore.
8: Bonzi deve sopravvivere e soprattutto lo deve fare anche per coloro che noi non ci dimentichiamo mai, tutte domeniche non ci sono più tra noi, sono in cielo, e che si sono portati il leone insieme al loro cuore.
9: C'è tutta l'emozione e il sentimento per il leone di Gianluca Vox, storico capo ultra e portavoce dei tifosi giallorossi. Le trattative per assicurare al Poggi Bonzi un futuro all'altezza vanno avanti. Intanto chi vuole bene al Poggi Bonzi fa di tutto, nessuna resa, perché lo sappiamo, il calcio è importante.
8: Perché 100 anni, come siamo, è il nostro vanto, il nostro orgoglio, il nostro passato glorioso, ce lo mettiamo come medaglia al petto. Però questa cosa qui deve finire, il Poggi Bonzi deve sopravvivere, e pretendiamo che ci sia a questo punto una spiegazione a tutta questa situazione, che per ora percepiamo soltanto per sentito dire e con voci di corridoio, che a noi non ci piacciono più assolutamente. Devono convocare un incontro pubblico a cui tutti magari ci spiegassero veramente come sta la situazione e quali sono i nodi da sciogliere.
0: In questo fine settimana Cortona sarà protagonista a livello nazionale anche per il ciclismo giovanile. Il grande ciclismo torna protagonista a Cortona con 2 gare nazionali, la New Generation Young e il Grand Prix Centro Italia. Gli appuntamenti si terranno rispettivamente sabato 13 giugno alle 15.30 e domenica 14 a partire dalla mattina dalle 8.30. Nell'ambito di quest'ultima manifestazione viene istituito anche il primo Memorial Ivo Calzolari, per ricordare la figura del medico e della personalità che tanto ha dato al territorio di Terontola. Sentiamo appunto le parole di Gianluca Fragai, presidente dell'Associazione Sportiva Ciclismo Terontola, Graziano Neri, vicepresidente dell'Associazione Sportivo Ciclismo Terontola, Silvia Spezialati, assessore allo sport di Cortona.
10: E quest'anno, dopo tanti anni di sacrifici e siamo riusciti a convincere la Federazione Ciclistica che anche noi a Terontola il 14 giugno possiamo fare una gara nazionale. Infatti 14 giugno nella località di Cortoreggio faremo un XCO olimpico di 3,6 km relativo alle, dedicato alle categorie allievi, esordienti e junior. È una manifestazione che fa parte del circuito Grand Prix Centro Italia, unica nel suo genere, che siamo riusciti a portarla a Cortoreggio e nel Centro Italia. Speriamo che vada tutto bene e abbiamo avuto tanta collaborazione sia dall'amministrazione comunale che dalle tenute. Ci attendiamo grossi numeri perché abbiamo visto la gemella di questa manifestazione che è stata fatta un fine settimana scorso a Grotte di Castra, erano numeri tantissimi, erano i giovani partecipanti. Abbiamo allestito un percorso come le normative vogliono, stiamo creando anche delle zone per la logistica e speriamo che il 14 giugno a Terontola, o meglio a Cortoreggio, ci sia una grande festa per lo sport.
11: 13 giugno verrà svolta presso il nostro bike park con le categorie giovanissimi che vanno dai 5 anni agli 11 anni. E lì ci sono salti, curve, dosi per far sì che questi bambini, oltre che si divertano, facciano anche un'esperienza particolare.
12: È un evento nazionale innanzitutto e è la prima volta che viene effettuato in Centro Italia, quindi noi siamo orgogliosissimi che la SD Ciclismo Terontola si sia impegnata per portare una gara nazionale di giovani ciclisti qui a Cortona, nello specifico a Terontola Alta e Cortoreggio. Sul ciclismo stiamo dando tanto, c'è stato la Tirreno Adriatico, non solo, tantissime gare, e tutte le associazioni sono molto presenti nel nostro territorio, quindi anche avere una gara nazionale qui da noi di ragazzi per noi è un orgoglio e come amministrazione siamo sempre vicini alle associazioni per poter garantire una continuità e una crescita costante.
0: Torniamo al calcio locale e sono in attesa di un comunicato ufficiale, che lo faccia la Sansovino o che lo faccia la Castiglionese per me è indifferente, perché questa mattina tutti parlavano di tre giocatori, naturalmente, che sono stati essenziali nell'economia del gioco della Castiglionese. Mi riferisco a Minocci, mi riferisco a Scichilone e a Berneschi. Al netto di smentite clamorose, offriranno le loro prestazioni nella stagione prossima avventura per la Sansovino del presidente Iacomoni. Altresì, ufficialmente la Castiglionese, attraverso un comunicato, ha fatto sapere che Menchetti e Menci sono stati riconfermati per la prossima stagione, ma abituiamoci alla idea di perdere anche l'estremo difensore Balli, visto la sua bravura e visto le tantissime richieste, soprattutto visto la distanza che lo separa da Castiglio Fiorentino. È l'avvenimento più importante del calcio dilettantistico della nostra zona, la partita di ritorno del Glassina sul campo di Giulianova contro la Sant'Egidiese, vittoria per 2-1 a Ponte Anicheri. Speriamo che la formazione rossoverde riesca comunque a confermare questo risultato o a fare anche di meglio. Gara di esordio del Mondiale 2026 a Città del Messico, Messico 2, Sudafrica 0, stadio Azteca, che ricorda a quelli come me un ricordo indelebile, la vittoria contro la Germania per 4-3, una partita piacevole comunque da vedere, terminata 2-0, ripeto il risultato, 3 espulsi, compreso e più forse clamoroso quello naturalmente subito dal Messico quando era in superiorità numerica 11-9, comunque gara piacevole da vedere, un gol per tempo, il primo suo errore e un disimpegno degli ospiti del Sudafrica e poi naturalmente il raddoppio nella ripresa e il controllo della gara che è durata per 7 minuti anche di recupero. Però bella partita e un po' di nostalgia per l'Italia che manca, almeno le bandiere che somigliavano in quello stadio c'erano. Ultima notizia da Castiglio Fiorentino, la giovane ultra trail runner castiglionese Asia Menci, reduce dalla Maratona de Sable, ha ricevuto il premio Il Drago Domani, il riconoscimento istituito dall'assessorato allo sport del comune di Castiglio Fiorentino e assegnato agli sportivi castiglionesi che si sono distinti per meriti particolari nelle rispettive discipline. È davvero tutto anche per oggi, grazie per il gentile ascolto, passate un buon fine settimana.
13: Il meteo in Val di Chiana a cura di Alessio Argentelli.
14: Previsioni meteorologiche, 11 giugno 2026, cielo molto nuvoloso o parzialmente nuvoloso al mattino con nubi medio-alte in transito ma senza fenomeni degni di nota. Tendenza a graduale rasserenamento tra pomeriggio e sera 20 in rinforzo di grecale, specie nel pomeriggio, e temperature in diminuzione di qualche grado. Affidabilità alta.
15: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
16: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

noi che siamo i forti abbiamo il dovere di sopportare l'infermità dei deboli senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di compiacere il prossimo nel bene per edificarlo. Cristo infatti non cercò di piacere a se stesso, ma come sta scritto, gli insulti di coloro che ti insultano sono caduti sopra di me.

Benedetto Dio, che esaudisce i poveri e gli umili e li colma dei suoi beni. A Lui rivolgiamo con fede la nostra supplica.

0: Solleva, o Padre tenerissimo, le membra doloranti della tua Chiesa, per il sangue di Cristo che consumò il suo sacrificio vespertino, sospeso sulla croce.
1: Mostraci, oh Padre, la tua misericordia.
2: Libera gli oppressi, illumina i ciechi, soccorri gli orfani e le vedove.
1: Mostraci, oh Padre, la tua misericordia.
0: Rivestici della tua armatura, perché possiamo resistere agli assalti del maligno.
1: Mostraci, oh Padre, la tua misericordia.
2: Assisti i tuoi figli, o Signore pietoso, nel momento della morte. Siano trovati fedeli e partano nella tua grazia da questo mondo.
1: Mostraci, oh Padre, la tua misericordia.
0: Accogli nella luce della tua dimora i nostri defunti, perché possano contemplare in eterno il tuo volto.
1: Mostraci, oh Padre, la tua misericordia.
2: A conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: Concedi ai tuoi fedeli, o Signore, la sapienza della croce, perché illuminati dalla passione del tuo Figlio, portiamo generosamente il suo giogo soave. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
4: Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Benvenute e benvenuti a In Prima Fila, il programma radiofonico a cura di Niccolò Donati, in cui ogni settimana vediamo insieme le ultime novità al cinema.
1: Cosa hai rubato?
2: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Quando uno come Steven Spielberg torna al cinema con un suo nuovo film, la curiosità c'è sempre. Quando poi lo fa con uno dei generi che lo hanno reso più famoso e di cui ci ha già regalato vari capolavori come la fantascienza, questa curiosità non può che essere tantissima.
1: Buongiorno.
0: Disclosure Day, l'ultima opera del regista statunitense, con protagonisti Emily Blunt e Josh O'Connor, torna a parlarci proprio delle nostre relazioni con gli extraterrestri. I protagonisti sono due, Daniel e Margaret. Il primo lavora in una segreta agenzia governativa e scappa dopo aver trafugato dei documenti riservati che provano l'esistenza di civiltà aliene. Margaret invece è una meteorologa che di punto in bianco inizia a parlare lingue sconosciute e ad emettere suoni incomprensibili. Una misteriosa forza li porterà ad unirsi per scoprire una verità che è rimasta celata per quasi 100 anni.
3: Salve Jane. Prego. Siediti.
0: Spielberg decide quindi di ritornare alla fantascienza aliena, concentrandosi però questa volta su di noi, sui nostri dubbi, sulle nostre paure e sulla nostra reazione se dovessimo scoprire che non siamo soli nell'universo.
4: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire!
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
5: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
3: Se lo fai non si torna indietro.
6: Miguel de Cervantes Cortinas.
7: Vestiti.
8: Essere gentiluomo. Una benedizione.
9: E in ginocchio!
8: E una condanna.
0: Il prigioniero, l'ultimo film di Alejandro Amenábar, incentrato su un periodo della vita dell'autore di Don Chisciotte, Miguel de Cervantes, e che in Spagna è diventato un vero e proprio successo, incassando più di 5 milioni al botteghino, arriva finalmente anche nei nostri cinema.
10: La vedete? Una mano con un fazzoletto.
11: Quella mano

0: si è sempre nascosta. Finché non arrivò un prigioniero.
1: La pellicola è ambientata nel 1575, quando il giovane Miguel non è altro che un soldato della marina spagnola fatto prigioniero dai corsari ottomani e rinchiuso nelle carceri di Algeri.
2: Un giorno di libertà.
1: Durante la prigionia, nell'attesa di essere giustiziato da un momento all'altro, Miguel trova conforto raccontando delle storie agli altri detenuti. Questi racconti in poco tempo arrivano alle orecchie anche del governatore della città, interpretato dal nostro Alessandro Borghi, che non può fare a meno che rimanerne incantato. Tra i due nasce così un particolare legame segreto che Miguel proverà a sfruttare per ottenere la libertà.
3: Per le storie.
4: La ragione e il riflesso per il nostro instancabile lavoro. Sono questi i momenti che vale la pena di vivere. Dobbiamo fare del nostro meglio.
5: Che diavolo è questa oscenità?
4: Non è così male.
5: Rancido, non adatto a uno stramaledetto duca. Ci manderanno alla forca. Prossima portata.
1: Nell'Inghilterra del 1715, tra epidemie di vaiolo e rivolte giacobite, Sir e Lady Savage sono una coppia di aristocratici appartenenti a una famiglia nobiliare ormai decaduta.
5: Riscrivere la storia senza che nessuno lo sappia, a parte qualche creditore.
1: I coniugi però non si danno per vinti. Infatti il desiderio di rivalsa sociale e la voglia di scalare le gerarchie sono troppo forti.
6: Signore, per favore,
4: questa è una pazzia.
5: Lo so, ma non è divertente.
1: L'occasione d'oro si presenta quando un duca e una duchessa programmano di andare a fare visita. I Savage organizzano così un ricevimento il più sfarzoso possibile, convinti che questa sarà la grande svolta per il loro futuro, ma dando vita in realtà a un'inaspettata serie di intrighi, tradimenti e tensioni.
4: Sta calmo, amore mio, sta calmo!
5: Sono calmo!
1: Savage House è così una commedia nera in costume sull'ossessione per il successo e su come questa distrugga gli uomini e li renda dei veri e propri selvaggi.
7: Fammi capire, tu incontri un ragazzo ricco, bianco e sexy?
8: Salute! Sono Matteo.
7: E decidi che è il segno che devi partire stasera.
4: Mi ha detto che è una grande vecchia villa che è...
8: disabitata.
7: Non ti azzardare a chiamarmi da una prigione toscana.
1: Una sperduta villa nella campagna toscana. Un'innocente bugia e l'affinità tra due sconosciuti sono al centro della commedia romantica tra amore e inganni.
4: Ci tieni un anello di fidanzamento buttato in un cassetto.
1: Anne è una giovane ragazza che dopo aver rinunciato al suo sogno di diventare chef non sa bene che direzione dare alla sua vita. Quando in un giorno perde sia alloggio che lavoro, decide improvvisamente di trasferirsi in Italia, seguendo Matteo, un affascinante ragazzo italiano appena conosciuto che ha una villa vuota proprio in Toscana. Qui però, a causa di una serie di bugie e malintesi, Anna finge di essere la promessa sposa di Matteo, salvo poi conoscere suo cugino Michael e scoprire di esserne follemente innamorata.
9: Ma ti sei innamorata del cugino fratello nero alla fine? Ed è carino!
1: In tutto questo, Anna finirà per rimettere in discussione le sue scelte, i sogni che aveva abbandonato e il futuro che credeva di non meritare.
10: Oh mio Dio!
11: Ehi, mangia, prega e amami, bimbo!
4: Matteo, adesso ti spiego.
1: Chiudiamo la puntata di oggi, anche questa volta con un piccolo approfondimento su uno dei film usciti nel corso della scorsa settimana. Masters of the Universe, di Travis Knight. Il film non è altro che un reboot del franchise di giocattoli nato negli anni Ottanta è arrivato precedentemente al cinema soltanto con un live action nel 1987. Il protagonista è ancora una volta Adam, il giovane erede al trono del pianeta Eternia. Quando però il malvagio Skeletor attacca improvvisamente il castello, Adam è l'unico che riesce a mettersi in salvo, tramite un portale che lo porta fino al nostro pianeta, la Terra. Nella fuga, ad Adam viene affidata anche la Spada del Potere, un oggetto dalla potenza smisurata che dona una forza incredibile a chiunque la brandisca. Il bambino però la smarrisce non appena mette piede sulla terra. Per i successivi 15 anni, Adam non farà altro che ricercare questa spada, nel tentativo di liberare il suo pianeta dalla dittatura di Skeletor e di salvare tutte le persone che ama. Masters of the Universe è quindi un'avventura che unisce sia elementi fantasy come stregoni e animali fantastici ad altri più fantascientifici come astronavi, armi a raggi laser oppure dei robot da combattimento. Questa varietà è proprio uno degli elementi più interessanti del film. Il mondo rappresentato è estremamente colorato e vivace. I personaggi sono tanti, non caratterizzati alla perfezione e non con un vero e proprio sviluppo narrativo, ma tutti comunque con qualcosa di peculiare e molto riconoscibile. Anche le scenografie rispecchiano tutto questo, e nel loro essere estremamente artificiali e anche un po', forse possiamo dire, giocattolose, sono probabilmente la migliore espressione per raccontare quello che è un film tratto a tutti gli effetti da un brand di giocattoli. Masters of the Universe è quindi un film divertente, fatto con grande rispetto verso la materia trattata e da chi probabilmente adora questo franchise. È ricco anche di citazioni al mondo di He-Man e prende di un'atmosfera anni 80 grazie anche a una colonna sonora molto azzeccata. Ma la pellicola segue anche la precisa volontà di riattualizzare questo brand ai giorni nostri. Ed ecco allora che Adam è l'eroe che non ti aspetti. È imbranato, è goffo, non sa molto bene combattere e spesso non...
6: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.
10: Notizie. Musica. Ospiti.
12: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
13: Ciao.
14: Ok.
12: A presto.
15: Bellissima radio.
10: E rubriche. L'economia. La scienza. Il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17:00. Vi aspettiamo!

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

0: Bentrovati e benvenuti a un altro appuntamento con la serie film alla radio. Siete con Marco Piaroni e Radio Incontri in Blu Cortona. Siamo arrivati con orgoglio all'episodio numero 100. 100 film raccontati, ascoltati, immaginati, sognati, visti alla radio. Tutto lo staff di Film alla Radio è orgoglioso di presentare il film di oggi. Il film che raccontiamo in questo episodio ha ricevuto un notevole successo di pubblico e di critica. Era il 1994, fate voi i conti, quando Frank Darabont in regia guidava Tim Robbins e Morgan Freeman nel film Le ali della libertà. La trama è tratta dal racconto di Stephen King, Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank, edito nell'antologia Stagioni diverse.
1: Signori giurati, dalle testimonianze e dalle prove raccolte è evidente che il delitto è stato consumato con fredda determinazione.
2: Per il potere conferitomi dallo Stato del Maine, l'imputato è condannato a 2 ergastoli, uno per ciascuna delle sue vittime. Così è stato deciso.
3: È la tua vita che vogliono, ed è la tua vita che si prenderanno. Come mai sei dentro?
4: Sono innocente, se puoi saperlo.
3: Ti sei ambientato in fretta, eh?
5: Rimpiangerai di non essere morto, vedrai!
4: Ci sono dei posti a questo mondo che non sono fatti di pietre, con dentro qualcosa che nessuno può toglierti.
3: Ma di che parli?
4: Di speranza.
6: Oh, signore del cielo.
4: Alla fine la scelta è molto semplice. O fai di tutto per vivere, o fai di tutto per morire.
7: Lui scelse di vivere.

0: la rivista Empire lo ha collocato al quarto posto nella lista dei 500 migliori film della storia, mentre l'American Film Institute lo ha inserito al 72esimo posto nella lista dei 100 migliori film statunitensi di tutti i tempi. Sul sito IMDb è primo nella classifica dei 250 migliori film di tutti i tempi, con quasi 3 milioni di voti. Il film è dedicato alla memoria di Alan Green, agente letterario nonché stretto amico del regista e sceneggiatore Frank Darabont. Siamo nel Maine, 1947. Andy Dufresne, vice direttore di una banca di Portland, viene condannato a 2 ergastoli per l'uccisione della moglie e del suo amante campione di golf, benché si proclami innocente. Viene rinchiuso nel carcere di Shawshank, dove le guardie e il malvagio e corrotto direttore Samuel Norton impongono la loro legge fatta di violenze gratuite e omicidi impuniti, di nascosto dallo Stato. Andy resta inizialmente in disparte rispetto agli altri detenuti e viene aggredito dalle sorelle, prigionieri bulli capitanati dal sadico stupratore Box Diamond, che lo picchieranno e violenteranno per i primi 2 anni. Un giorno, durante un lavoro forzato di ripristino sul tetto del carcere, Andy sente Byron Edley, il sanguinario capitano delle guardie, parlare ai colleghi dei suoi problemi economici e, rischiando di essere ucciso dal capitano stesso per la sua impudenza, lo convince a farsi aiutare da lui con le sue competenze in ambito finanziario. Quindi chiede e ottiene in cambio 3 birre per ciascuno degli altri detenuti che lavorano con lui sul tetto.
1: Signor Dufresne, ci descriva la discussione che ha avuto con sua moglie la notte che è stata uccisa.
2: Abbiamo litigato. Lei era contenta che avessi saputo. Si era stancata dei continui pettegolezzi. Così ha detto. E voleva divorziare a Reno.
1: E lei cosa ha risposto?
2: Che non gliel'avrei concesso.
1: Preferisco vederti all'inferno piuttosto che vederti a Reno. Così si è espresso signor Dufresne, stando alle testimonianze dei suoi vicini.
2: Se è questo che dicono. Io non mi ricordo niente, ero sconvolto.
1: E cos'è successo dopo questa discussione?
2: Ha fatto le valigie. Ha fatto le valigie ed è andata da Glenn Quentin.
1: Glenn Quentin, ex campione di golf e istruttore allo Snowden Country Club, l'uomo che aveva una relazione con sua moglie. La seguì quella sera?
2: Prima girai per qualche bar, poi decisi di andare a casa di quell'uomo per affrontarli, ma non c'erano. Allora ho parcheggiato e ho aspettato.
1: Che intenzioni aveva?
2: Non lo so più. Ero confuso, ubriaco. Credo che avessi in mente di spaventarli.
1: E quando sono arrivati lei si è introdotto in casa per ucciderli?
2: No, la sbronza mi era quasi passata. Ho rimesso in moto la macchina per tornare a casa, ero molto stanco. Lungo la strada mi sono fermato e ho buttato la pistola nel fiume. Ma io credevo di avere già chiarito questo punto.
1: Oh sì, è molto chiaro, ma c'è il fatto che la donna delle pulizie la mattina seguente ha trovato i corpi senza vita di sua moglie e dell'amante crivellati dalle pallottole di una calibro 38. Questa a lei non sembra una coincidenza incredibile, signor Dufresne, o è una mia impressione?
2: Sì, incredibile.
1: E lei continua a sostenere di aver gettato quella pistola nel fiume prima che il delitto avesse luogo. Molto comodo, non c'è che dire.
2: È la verità.
1: La polizia ha dragato il fiume per 3 giorni e non è stata trovata nessuna pistola. Quindi non può essere fatto nessun confronto tra la sua arma e i proiettili che sono stati estratti dai corpi insanguinati delle vittime. E io direi che anche questa è una circostanza molto comoda. Non è d'accordo, signor Dufresne?
2: Dal momento che non ho commesso nessun delitto, signore, non ci trovo niente di comodo nel fatto che l'arma non sia stata ritrovata.
3: Sì.
1: Signori della giuria, avete ascoltato le testimonianze e conoscete i fatti. L'imputato era sul luogo del delitto. Sono state trovate le sue orme, le tracce dei pneumatici, diverse pallottole sparse sul terreno con le sue impronte digitali, i resti di una bottiglia di Barbon e soprattutto ci sono i corpi senza vita di una bella e giovane donna e del suo amante stretti nell'ultimo abbraccio. Certo, vivevano nel peccato. Ma si trattava forse di un crimine da punire con la morte? È una cosa su cui riflettere. E non ho finito. Un revolver carico ha 6 proiettili, non 8. Io affermo che questo delitto non è stato commesso in un impeto di gelosia, cosa comprensibile anche se non giustificabile. No, è stata una vendetta, premeditata e consumata a freddo, con estrema brutalità. Considerate 4 proiettili per vittima, non 6 colpi, ma 8. Questo significa che dopo aver scaricato l'arma sui 2 amanti, l'assassino con calma l'ha ricaricata per poter sparare ancora. Un colpo ciascuno alla tempia. Il colpo di grazia.
3: Lei mi ha colpito per la sua freddezza e per la sua incapacità di provare rimorso, signor Dufresne. Mi si gela il sangue soltanto a guardarla. Per il potere conferitomi dallo Stato del Maine, la condanno a 2 ergastoli, uno per ciascuna delle sue vittime, da scontarsi l'uno dopo l'altro. Così è stato deciso.
0: Andy riscuote simpatie presso alcuni detenuti, in particolare da parte di Ellis Boyd Redding, detto Red, un altro ergastolano che controlla il contrabbando all'interno del carcere e che sarebbe in grado di procurare praticamente ogni oggetto gli venga richiesto. Red in gioventù ha commesso un grave crimine, ma dopo decenni di detenzione è cambiato. I due diventano buoni amici e Andy gli chiede di procurargli un martelletto da roccia, in quanto ama collezionare minerali e scolpire pietre. In seguito si fa anche procurare un poster dell'attrice Rita Hayworth. A differenza degli altri, Red non nasconde la verità sul proprio crimine, a indicare che è preso dal rimorso. Ormai diventato grande amico di Andy e vedendo il suo animo gentile, Red inizia a intuire che egli non sia il criminale che è stato accusato di essere. Anche il direttore Norton viene a conoscenza delle abilità di Andy in campo finanziario e gli commissiona il disbrigo di pratiche contabili al posto dei lavori forzati. In virtù di questo incarico gli viene concessa protezione dagli altri detenuti e dalle stesse guardie. Esemplare sarà la sorte di Boggs Diamond, reso paralitico da Hadley per aver troppo maltrattato Dufresne. Andy avrà anche il privilegio di svolgere un lavoro meno pesante e più coinvolgente del precedente. Viene trasferito dalla lavanderia dei detenuti alla biblioteca del carcere. Questa, piuttosto modesta, è curata da ormai un cinquantennio dall'anziano Bruce Atlan. Andy, nominato suo aiutante, prende a cuore il nuovo incarico e progetta di ampliare la biblioteca col consenso del direttore. Scrive ogni settimana una lettera al Senato chiedendo la concessione di fondi per lo scopo, ma le sue richieste rimangono ovviamente senza risposta.
4: Ciao Red, come va?
5: Un altro giorno, la stessa merda.
4: Già, so come ci si sente. La mia domanda la bocceranno la prossima settimana.
6: La mia l'hanno bocciata la settimana scorsa.
4: Succede.
7: Ehi, hey Red, dammi un pacchetto.
5: Porta la tua faccia da cazzo da qualche altra parte.
7: Dai, sono
5: devi già
7: secco.
5: 5 di pacchetti.
7: 4.
5: 5. Uno come me lo trovate in tutte le prigioni. Vi serve qualcosa? Rivolgetevi a me. Sigarette, spinelli, se è questo il vostro genere. Una bottiglia di whisky per festeggiare il diploma di vostro figlio. Qualunque cosa, nei limiti del ragionevole. Sì, signore. Io sono i grandi magazzini di questo schifo di posto. Così, quando Andy Dufresne venne da me nel 1949 e mi chiese se potevo portargli Rita Hayworth lì in prigione, io gli dissi, vediamo che si può fare.

0: Andy arrivò nella prigione di Shawshank all'inizio del 47 per aver ucciso la moglie e il tizio che se la stava facendo. Fuori era vicepresidente di una grande banca di Portland. Niente male per essere così giovane.
1: Ehi, re!
2: Che cazzone, dovete seguire la guardia, intesi?
3: Mister, certo che un carico di merdosi come questo non si era mai visto.
4: Certe scommesse oggi, Red?
0: Fumo o soldi, potete scegliere.
4: Fumo. Scommetto due sigarette.
0: E qual è il tuo cavallo?
4: Quello stronzetto laggiù. Lotta, il bassetto, sarà lui.
3: Te lo puoi scordare, lo so io che vincerà.
4: Lo so anch'io.
3: Tu sei già fuori, gli devi 5 pacchetti.
4: Su chi punti, intelligentone?
3: Io dico che vincerà quel culone laggiù. Il quinto della fila. Punto 5 sigarette.
0: Devo ammettere che Andy non mi colpì particolarmente la prima volta che lo vidi. Aveva l'aria di uno che sarebbe caduto al primo soffio di vento. Sì, era questa l'idea che mi diede quel giorno.
1: Tu quale scegli, Red?
0: Il lungo, quello che sembra avere un bastone infilato dritto nel culo.
1: Quello là? Ma che cazzo dici?
0: 10 sigarette.
5: Ti piace giocare forte, eh?
0: Avanti, chi vuole scommettere contro? Haywood?
5: Sì.
0: Jigger?
5: Uh-huh.
0: Skid?
1: Mm-hmm. Anche tu contro?
0: E Floyd. 4 uomini coraggiosi.
6: Ritornate nelle vostre celle per l'appello serale. Tutti i detenuti ritornino in cella.

Avviene intanto che il Comitato per la Libertà Condizionata conceda la libertà al vecchio Brooks, il quale, pur commettendo omicidi, ha però trascorso quasi l'intera vita in carcere a occuparsi della biblioteca e non ha pertanto alcun desiderio di uscire dalla prigione, che considera ormai come casa sua. Red considera Brooks un individuo ormai istituzionalizzato. Essendo rimasto in carcere per troppo tempo, teme il mondo di fuori e lo rifiuta. Nel maldestro intento di restare all'interno del carcere, Brooks arriva ad aggredire un altro detenuto, minacciandolo con un coltello alla gola, ma viene fermato da Andy. L'episodio resta circoscritto e senza conseguenze, e così Brooks lascia il carcere. Come atteso, la vita fuori per Brooks è molto difficile. È solo e non riesce a integrarsi. Disperato, si impicca nell'alloggio procuratogli dal Comitato per la Libertà Condizionata. Andy e Red lo vengono a sapere tramite una missiva inviata dal loro stesso Brooks. Con la sua morte, Andy diventa egli stesso responsabile della biblioteca di Shawshank e pertanto potrà occuparsi direttamente dell'istruzione dei detenuti negli anni. Dopo innumerevoli lettere, Andy ottiene finalmente dal Senato una risposta e un modesto stanziamento. Continuando ostinatamente a inviare le sue lettere, Andy riceve ulteriori fondi fino a riuscire a trasformare radicalmente la biblioteca, ripulendola e rendendola la migliore nel suo genere di tutto New England. La fa inoltre intitolare alla memoria di Brooks e nel frattempo aiuta diversi detenuti a conseguire il diploma.

Il film è l'opera prima di Frank Darabont, regista che poi diventerà ancora più famoso con il suo un altro film, Il Miglio Verde. Tante sono le curiosità del film, per esempio è tratto dal racconto di Stephen King, Rita Hayworth e la redenzione di Shrek, tratto dall'antologia Stagioni Diverse. Si dice però che l'autore dei romanzi, Stephen King, non abbia mai incassato i $1000 che gli erano stati versati per i diritti del suo racconto, ma che abbia incorniciato l'assegno per poi spedirlo al regista stesso, con una nota a margine: nel caso dovessi mai aver bisogno di soldi per la cauzione, con amore, Steve. L'accoglienza per il film nel 1994 non fu delle migliori, ma venne anzi registrato come un vero e proprio flop al botteghino, nonostante i grandi elogi della critica. L'anno seguente però la produzione ebbe modo di rifarsi e il film fu il più noleggiato del 1995 in formato VHS. Le ottime recensioni, unite ai molti riconoscimenti e alle 7 nomination agli Oscar, che però c'è da dire anche non gli valsero nemmeno un Oscar, permisero al film di conquistare relativamente in breve tempo consensi e di diventare un film cult. Al quarto posto fra i 500 migliori film della storia per la rivista Empire. Le foto segnalettiche che compaiono all'interno del film e raffigurano il personaggio interpretato da Morgan Freeman da giovane sono in realtà foto rubate da Alfonso Freeman, il vero figlio primogenito dell'attore statunitense. Come nella maggior parte del cast, la scelta dei due interpreti protagonisti non è stata affatto semplice. Per il ruolo di Red erano stati presi in considerazione diversi grandi nomi del cinema, tra cui Clint Eastwood, Harrison Ford e Paul Newman, ma il regista ha subito pensato a Morgan Freeman, nonostante il personaggio del racconto fosse irlandese e con i capelli rossi, quindi ben lontano da Morgan Freeman. Ecco, per interpretare invece Andy, prima di ingaggiare Tim Robbins, furono contattati altri attori come Johnny Depp, Tom Hanks, Nicolas Cage. Una volta ottenuto il ruolo, sembra che Tim Robbins abbia adottato un metodo totalmente immersivo alla Stanislavski per entrare nel personaggio, forzandosi ad un vero e proprio isolamento per poter entrare maggiormente nel ruolo di Andy. La maggior parte dei secondini presenti all'interno del carcere sembra che non fossero attori, bensì vere e proprie guardie carcerarie, arruolate per interpretare sostanzialmente loro stesse nel film. Tra i molti interpreti che appaiono all'interno del film c'è anche un segreto che non si disvela, ma è pur facendosi vedere di continuo: è lo stesso regista. Di lui non vediamo né il volto né la figura, ma sono le sue mani ad essere una presenza costante dell'opera. In ogni scena in cui vengono riprese delle mani, esse appartengono proprio al direttore artistico, che è anche il regista. La canzone operistica che per mano di Andy si propaga dagli altoparlanti, bloccando e affascinando l'intero carcere, è Canzonetta sull'aria, tratta dal celeberrimo Le nozze di Figaro di Mozart. La scena nacque da un'idea di Tim Robbins, il quale modificò il copione e invece che abbassare il volume come era previsto lo alzò, rendendola una delle sequenze più memorabili del film. Le riprese hanno richiesto molto tempo, sia per l'importanza di ogni dialogo e di ogni passaggio, sia per l'estrema maniacalità e attenzione al dettaglio del regista. Molte scene vennero ripetute sino alla nausea, come quella iniziale in cui Andy si avvicina a Red per la prima volta, che pensate un po' richiese 80 prove e 9 ore ininterrotte di prove.

0: Parallelamente Andy è costretto a proseguire la sua collaborazione con il direttore Norton, che grazie a lui riesce a accumulare in modo illecito una grande quantità di denaro. A tale scopo, il detenuto intesta ogni operazione a una persona fittizia di nome Randall Stephens, che egli stesso ha creato sfruttando i punti deboli della burocrazia, per non far figurare mai il nome del direttore né proprio in caso il traffico venisse scoperto. Con la propria perizia, Andy ha fatto in modo che Randall Stephens possieda una carta di identità, assicurazione sanitaria e altro ancora. Red rimane ammirato da Andy, ritenendolo un vero genio. Gli anni passano, finché un giorno tra i nuovi detenuti in arrivo a Shawshank nel 64 vi è Tommy Williams, un ragazzo condannato a 2 anni per furto con scasso. Questi racconta che fin dall'età di 13 anni ha collezionato una lunga serie di condanne scontate in diverse prigioni. Tommy diviene subito amico di Andy Red ed è il primo che lo aiuta a studiare. Nel 1966 Tommy si diploma e poco tempo prima di essere scarcerato chiede a Red il motivo per cui Andy è in prigione, fatto che ritiene strano poiché l'uomo gli sembra non moralmente integro. E ricevuta la risposta si confida con Andy stesso. Quando si trovava in un altro carcere, Tommy ebbe come compagno di cella un ladro di nome Elmo Blatch, che gli raccontò di essere anche un assassino, di aver ucciso per invidia un campione di golf e sua, amante, eccola qua, e che la polizia aveva arrestato un bancario, marito della donna uccisa al posto suo. Andy apprende così che Blatch è il vero colpevole del duplice omicidio, per il quale è in carcere da quasi 20 anni. Red e gli altri amici di Andy capiscono così che Andy aveva sempre detto la verità sul fatto di essere finito in carcere per un errore del sistema e di essere davvero innocente.
1: Le musiche sono di Thomas Newman, coadiuvato da un esercito di assistenti tra trascrittori e maestri orchestratori. Newman aveva capito che il film già suscitava emozioni così forti senza musica, quindi sarebbe stato molto difficile comporre una colonna sonora che elevasse le scene senza distrarsi da esse. Il pezzo Shawshank Redemption viene suonato durante la fuga di Andy da Shawshank, il carcere, e originariamente aveva un motivo a 3 note, ma Darabont sentiva che aveva una fioritura troppo trionfale e chiese che fosse attenuato a un motivo a nota singola. Da un ascolto molto attento mi sono fatta la seguente idea: il tema viene riproposto per tutto il film, ma mentre sentiamo solo dopo la fuga del protagonista la sua versione maggiore, gloriosa, piena di speranza, liberatoria e redentiva, col titolo di cui sopra, durante la vita in carcere il tema è sempre lui, ma nella versione minore, con archi scuri, polarizzati nel registro medio-grave, che si muovono mesti e rassegnati. Il tema, quindi, nelle sue versioni, diventa carne semantica itinerante della narrazione. La colonna sonora di Newman ebbe un tale successo che alcuni estratti furono usati nei trailer dei film per anni. Andiamo nel dettaglio. Nei titoli di testa ascoltiamo la canzoncina A problematica in, e non di commento, If I Didn't Care di Jack Lawrence, con voce vibrata maschile tipica degli anni 40, che si sporca, attenzione, con un suono di commento scuro sul primo piano della pistola che si ritiene al processo sia l'arma del delitto che ucciderà la moglie del protagonista e il suo amante. La musica così contaminata prosegue solo nella sua versione di commento allucinatorio, accompagnando la dichiarazione dell'uomo alla sbarra, senza soluzione di continuità, mentre la verità negata emerge come una sorta di relitto onirico dalla bocca del protagonista. L'uomo, infatti, vittima di gelosia, era completamente ubriaco e ricorda solo di non aver commesso il fatto, anche se tutte le prove sono contro di lui. La musica di commento

perdita dantesca di ogni speranza nel varcare la porta dell'inferno. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Il pianoforte punteggia poche note lente e desolate, a bicordi o accordi vuoti, privati volutamente di un'armonia chiara, che accompagnano tutte le fasi dell'entrata in carcere, dall'ablazione con la pompa, la polvere antipidocchi gettata addosso e la prima notte, che sono tutti atti commessi con una meccanicità devastante proprio per privare i nuovi arrivati di qualsiasi dignità e umanità. La stessa punteggiatura musicale, atta alla perdita di qualsiasi umanità, che a un ascolto attento ricorda i bicordi del film American Beauty, a simboleggiare la perdita d'identità del protagonista, la riascoltiamo molte scene più avanti sul nome Benny, che Andy scolpirà sul muro della sua cella. La stessa musica accompagna la liberazione dell'anziano libraio del carcere, Brooks, fino al suo suicidio, un atto sicuramente privo di qualsiasi speranza, ma che rende quel pover'uomo finalmente davvero libero. Prima di impiccarsi, Brooks scrive con un coltellino che è stato là, dopo la sua scarcerazione. E questo darà il titolo al brano chiave suonato con l'armonica bocca da Red, un altro carcerato, che scriverà So Was Red sotto le parole intagliate da Brooks. Riascoltiamo il pianoforte puntillistico quando vediamo Andy alla fine del film che sogna la libertà in un porticciolo in Messico. Andy ha progetti per il futuro, ancora sogni e speranze, ne è letteralmente sopraffatto. Il pianoforte torna a punteggiare qualche nota quando il protagonista cerca di adattarsi alla vita del carcere, dopo essere stato zittito per aver semplicemente chiesto come si chiamava il novizio ucciso dalla guardia la prima notte. Il tema per archi scuro e desolato lo ascoltiamo in tutte le scene girate in carcere dopo il primo incontro tra Andy e Red, in cui quest'ultimo accetta di procurargli un martelletto per minerali. Red si accorge che Andy è un uomo davvero particolare. Andy viene preso di mira e violentato. Ascoltiamo gli archi scuri poi rassegnati, mentre Red è la voce narrante dei fatti e delle sue veritiere impressioni su Andy. Andy propone un affare molto vantaggioso al direttore delle guardie, che procura delle birre ai detenuti. Sul suo sorriso in disparte parte un tema sollevato e dolce per archi al modo maggiore, che poi sentiremo nella sua versione liberatoria alla fine del film. Ascoltiamo un accenno per archi con contrappunto di chitarra quando i detenuti lavorano all'aperto e cercano le pietre per Andy che gli servono per fabbricarsi degli scacchi. La musica blues finisce sul poster di Rita Hayworth, il regalo di bentornato per Andy. Scena madre del film, almeno per me che mi occupo di musica. Duetto dalle nozze di Figaro, duettino canzonetta sull'aria La Contessa e Susanna. Atto terzo, scena decima. Contessa, cosa mi narri e che ne disse il conte, Susanna? Che si leggeva in fronte il dispetto e la rabbia. Contessa, piano, che è meglio or lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino. Fissagli un loco, scrivi. Ch'io scriva, ma signora. E scrivi, dico, e tutto lo prendo su me stessa. Susanna siede e scrive. L'aria ovviamente va avanti. Ma mi serviva questo breve estratto per narrarvi la semantica dell'uso di questo pezzo nel film. La musica incarna la speranza, la voce dell'oltre che è al di là di quelle mura. Ma c'è molto altro, non si tratta certo di una scelta a caso. La musica è incarnazione del protagonista, pieno di fede nella giustizia che avrà e che si esplica attraverso la comunicazione, a sua volta attraverso la scrittura. Andy, infatti, come la contessa dell'opera mozartiana, detta una lettera a Susanna, scrive molte lettere alle biblioteche, ad esempio, riesce ad avere dischi e libri per i

0: incarcerati. Questa continua ricerca di farsi ascoltare dal mondo esterno simboleggia il suo gran cuore, oltre che non aver mai smesso di cercare di comunicare con il mondo esterno per farsi ascoltare. La musica si intensifica sulla decisione di evadere. Il tunnel è pronto, la tempesta imperversa camuffando i rumori. Andy è innocente e rivuole la sua libertà. Ha pagato abbastanza, ingiustamente, in termini di violenza, arroganza, sangue. Lo stesso accade anche al suo amico Red, a cui finalmente è stata data la grazia di uscire. Il brano So Was Red, suonato appunto dopo il rilascio di Red dalla prigione, e che lo porta alla scoperta del nascondiglio dove Andy aveva celato la scatola coi soldi, diviene uno dei pezzi preferiti proprio di Newman. Il pezzo fu inizialmente scritto per un oboe solista, in orchestra, finché Newman accettò con riluttanza di aggiungere l'armonica. In riferimento allo strumento che Red riceve da Andy in regalo, simbolo sonoro di continuare ad avere fede e proseguire il suo viaggio all'insegna della speranza. Secondo Darabont, l'armonicista Tony Morgan ha prodotto casualmente qualcosa di assolutamente perfetto al primo colpo. Andy e Red si incontreranno in Messico. I titoli di coda esordiscono col tema Gli archi, Shawshank Redemption, al modo maggiore. Il bene ha trionfato ancora una volta. Da Cinema d'Ascolto è tutto, Mariangela Ungaro, film alla radio.
1: Andy, saputa la vera storia dell'omicidio della sua moglie e l'amante, ingenuamente informa di tutto il direttore, il quale non può permettersi di scarcerare l'ex bancario che è al corrente di tutti i suoi traffici illeciti a Shawshank, e incarica Byron Hadley di uccidere Tommy per evitare che i testimoni in un'eventuale revisione del processo si potessero far scoprire. Quindi riferisce a Tommy che è stato ucciso con una fucilata da una guardia mentre tentava la fuga. Andy invece, per aver insultato Norton, viene mandato in cella di isolamento per 2 mesi. Finito l'isolamento, Andy parla con Red dicendogli che ha la speranza di poter finalmente uscire di galera un giorno e poter vivere serenamente. Prima di tornare in cella, chiede a Red un favore se mai questi uscirà di prigione, cioè di andare in una cittadina di campagna dove, secondo lui, troverà cose importanti. Red gli promette che lo farà, ma resta confuso dalle parole dell'amico e teme che Andy possa aver raggiunto il limite in carcere. La mattina dopo, durante l'appello dei detenuti, il direttore e le guardie non trovano Andy nella sua cella e poco dopo scoprono che il detenuto è scappato attraverso una galleria nel muro. Durante i suoi 20 anni di carcere, Andy l'ha scavata pazientemente con il martelletto procurato gli anni addietro da Red. Ha coperto il buco con i poster di varie attrici e nascosto il martelletto nella sua Bibbia. Ora, conscio di non avere più alcun motivo per restare dentro dopo la morte di Tommy, Andy è passato dal buco nottetempo e attraverso le fogne è uscito dal carcere, spalancando appunto le ali della libertà.

Il film è il libro di Stephen King, Rita Hayworth and the Shawshank Redemption, un cameo al personaggio di Gilda dell'omonimo film del 1946. Gilda rappresenta la donna che riesce a cambiare la vita degli uomini. La vita di Andy è cambiata a causa di una donna, la sua donna, sua moglie e il suo tradimento. Il suo omicidio insieme al suo amante, per caso, per forza di cose. La gelosia doveva essere la ragione di quell'omicidio e non poteva essere altri che il marito. 30 anni di carcere, solo per caso, riesce a dimostrare di essere innocente, ma lui è già libero. Il suo gioco nella sua mente, con una serie di immagini di donne che scandiscono il tempo che passa. Le generazioni di donne che si susseguono lo rendono libero. I suoi poster da Marilyn Monroe e Raquel Welch, tutte raffigurate nei poster fino alla libertà, quei poster per raggiungere e nascondere il passaggio verso fuori, verso la libertà, lontano dal pensiero di quella donna. Un passaggio costruito con la stessa pazienza e la consapevolezza di aver superato non solo il periodo di detenzione, ma il trauma del tradimento. Ti fidi di tua moglie? Quanto ti fidi di tua moglie? Al centro del suo pensiero. Tutta colpa delle donne, forse, i problemi del mondo. I problemi del mondo sono colpa delle donne. È quello che Gilda canta provocatoriamente nel suo Put the blame on men. Put the blame on me, boy. È lo stesso brano, le stesse parole che forse Andy ripercorre nella sua mente fino a superarle, sino a guardare un'immagine diversa della donna, quella di Marilyn, la sua dolcezza e poi la sfida verso la libertà di una donna degli anni 70, Raquel Welch. La sua storia, parallelamente a quella di un Red, che attende di uscire ormai vecchio, senza voler recuperare il tempo perduto, ma semplicemente volendo andare avanti, raggiunta l'amicizia con una vita nuova, un passaggio nuovo per la libertà. Andy e Red, scandito attraverso pochi dialoghi, anche attraverso delle lettere, una voce fuori campo che ripercorre la storia passata insieme, la consapevolezza dove arrivano i personaggi, ancor prima di leggere le parole scritte dall'altro, prima dell'incontro nel Pacifico. Finalmente liberi insieme. Caro Red, se leggerai questa lettera, vorrà dire che sei uscito. E se sei arrivato fin qui, forse hai voglia di andare un po' più lontano. Ricordi il nome della città? Zio Ateneo. Mi servirebbe un uomo in gamba per aiutarmi nel mio progetto. Spero proprio che tu venga. C'è anche una scacchiera che ti aspetta. Ricorda, Red, la speranza è una cosa buona. Forse la migliore delle cose. E le cose buone non muoiono mai. Spero che questa lettera ti trovi e ti trovi bene. Il tuo amico Andy. O fai di tutto per vivere o fai di tutto per morire. Io ho scelto di vivere per la seconda volta in vita mia. Ho commesso un crimine, ho violato la libertà condizionata, ma non credo che metteranno dei posti di blocco per questo, non per un vecchio come me. Sono così eccitato che non riesco a stare seduto né a concentrarmi su qualcosa. Credo sia l'emozione che solo un uomo libero può provare, un uomo libero all'inizio di un lungo viaggio, la cui conclusione è incerta. Spero di farcela ad attraversare il confine. Spero di incontrare il mio amico e stringere la mano. Spero che il Pacifico sia azzurro come nei miei sogni. Spero. Red. E così il pensiero che tutti i problemi del mondo sono le donne è ormai passato. Nella mente di Andy, libero, ormai definitivamente libero. Put the blame on me, boy. È solo un sogno, è solo un film.

0: Frank Darabont ha collaborato per la prima volta con Stephen King nel 1983 all'adattamento del cortometraggio The Woman in the Room, acquistando i diritti per $1. King, infatti, vendeva diritti dei suoi racconti alla simbolica cifra di $1 per aiutare i nuovi registi a costruirsi un curriculum adattandoli. Dopo aver ricevuto il suo primo credito come sceneggiatore nell'87 per Nightmare 3, I guerrieri del sogno, Darabont è tornato da King con $5,000 questa volta per acquistare i diritti per adattare Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank, un racconto di 96 pagine dalla raccolta del 1982. Scritta per esplorare generi diversi dall'horror per il quale era comunemente noto. Sebbene King non capisse come la storia, in gran parte incentrata su Red, che contempla il suo compagno di prigionia Andy, potesse essere trasformata in un lungometraggio, Darabont credeva che fosse ovvio. King non ha mai incassato l'assegno. In seguito lo ha incorniciato e lo ha restituito a Darabont, accompagnato da una nota nel caso avessi mai bisogno di soldi. Con affetto, Steve. Mentre Norton fa scattare le operazioni di ricerca, Andy si reca ripulito e ben vestito presso le banche dove il direttore col suo aiuto ha accumulato il denaro illecito, $370,000, e si presenta come Randall Stevens, identità fittizia alla quale sono intestati tutti i conti, producendo anche i documenti da lui stesso ottenuti nel tempo. Dufresne ritira così tutti i soldi e si trasferisce latitante in Messico, nella città di Zihuatanejo, dove apre un hotel, ma non prima di aver inviato al quotidiano Daily Bugle la documentazione che certifica il traffico di denaro illecito, nonché le prove d'omicidio a carico di Edley e Norton. La polizia federale giunse così a Shawshank e arresta Edley. Norton invece, piuttosto che fare la stessa fine, si suiciderà.
1: Il tema centrale nel film è la libertà, ma non se ne parla seguendo una sola linea. Cosa vuol dire essere libero? Cosa siete disposti a fare per raggiungere la libertà? L'unica ambientazione è il carcere, e notiamo un'enorme cura nell'andare a rendere il più verosimile possibile questo luogo, tanto che lo spettatore sente di farne parte lui stesso grazie all'atmosfera ben costruita. Il film non parla solo della libertà, è anche la storia d'amicizia tra due uomini, Red e Andy, un rapporto che si basa sulla fiducia e sul rispetto. Tim Robbins e Morgan Freeman, infatti, sono l'anima della pellicola. Quello che si crea davanti ai nostri occhi è un microcosmo funzionante, un sistema indipendente in cui vigono delle regole e dei meccanismi completamente diversi dal resto del mondo. Le ali della libertà è in grado di far assaggiare agli spettatori l'importanza della libertà. Quella prigione ti entra in testa, ti toglie la libertà prima nell'anima e poi nei fatti. Per far respirare un pubblico di donne e uomini liberi il profumo della libertà, occorre necessariamente far assaggiare quello amaro della reclusione, della violenza, della dignità che scivola sotto i piedi. E questo è uno straordinario punto di forza del film. E l'assenza pressoché totale di figure femminili rende il film una prigione psichica e morale ancor più aguzza e ferina. Nonostante il contesto estremamente duro della storia e una buona dose di eventi decisamente drammatici, il tono del film rimane sempre caratterizzato da una certa levità, da una certa delicatezza. Il concetto, infatti, cui si rifà Darabont è molto più nobile e complesso ed è quello del tall tale, una tipologia di narrazione tipica della letteratura popolare statunitense, costruita su vicende improbabili e volutamente esagerate che si svolgono in contesti ben radicati nella realtà. Una delle caratteristiche più importanti del film è il fatto che, pur svolgendosi interamente in una prigione, col progredire della narrazione sembra quasi che le mura del carcere svaniscano nel nulla. Andy Dufresne è la personificazione armonica dei contrasti più estremi, eppure risulta un personaggio straordinariamente credibile, coerente e positivo. A guardarli a distanza di un trentennio, gli anni 90 americani sono un'ottima decade cinematografica. Si tratta di un cinema che si cura ancora di raccontare una storia, di infonderle un qualche significato, di dare spessore alle figure umane narrate che a loro volta strusciano magari con qualche luogo comune. Questo film vuole essere un canto intonato alla speranza, l'unico motore in grado di dare senso e risonanza alla vita. La dimensione favolistica è ancor più accentuata dal filtro narrativo di Red. È la struttura della favola dove una vicenda adulta come un dramma carcerario è ricondotta alla dimensione di uno sguardo narrativo quasi ad altezza bambino. Inoltre, dietro al racconto di King e al film di Darabont, sembra intravedersi una dinamica narrativa e metaforica debitrice di un altro film, qualcuno volò sul nido del cuculo. In entrambi i casi parliamo di universi concentrazionari, manicomio e carcere. Di profondamente diverso semmai vi è l'impianto ideologico delle due opere. Forman accusa un intero sistema politico-economico-esistenziale tramite la metafora del manicomio, mentre King è molto più interessato a una dimensione intima e anche più lontano da un impianto politico appare il film di Darabont. All'accusa metaforica, King e Darabont preferiscono la favola e una schietta celebrazione dell'amicizia virile. Tale film scava all'interno di un inconcludente sistema riabilitativo che porta i prigionieri ad essere schiavi di quelle mura in cui hanno passato gran parte della loro vita. Così succede che quando ottieni finalmente la libertà, non sai più neanche che cosa significhi e non solo non riesci ad apprezzarla, ma ti trovi sopraffatto a tal punto da non riuscire a sopportarne il peso. Risiede qui la critica di Darabont, nella straziante parentesi di Brooks, in quel sentimento di inutilità e in quei 10 minuti che diventano l'anima dell'intero film. E come mai Andy Dufresne funziona così bene? Perché a differenza di un Clint Eastwood o di un Burt Lancaster, Andy non è un duro in grado di resistere al carcere. Il bancario è un normale, uno che se venisse in un carcere sarebbe davvero l'unico innocente di Shawshank. La fuga di Andy finale assume un duplice significato. È sia un modo per mantenere la sua innocenza, ma è anche il simbolo della sua eterna speranza. È proprio questa speranza a salvare anche Red, che invece che suicidarsi o tornare in galera, sceglie di andare avanti, di non lasciarsi sopraffare dalla sua istituzionalizzazione. O fai di tutto per vivere o fai di tutto per morire. Io ho scelto di vivere. Con questa frase Red sceglie di intraprendere un nuovo viaggio, da cui non sa assolutamente che cosa aspettarsi, ma è comunque pieno di speranza. Il finale del film non poteva che essere questo, la scena di chiusura è commovente, coinvolgente e dà forma al concetto su cui l'intera storia si basa, ossia che è la speranza a rendere libero l'uomo. Con l'ultima scena sappiamo che i due personaggi sono riusciti a guadagnarsi la loro libertà, ad essere felici, perché non hanno abbandonato la speranza fino alla fine. La redenzione del titolo non è quella che ottengono i detenuti scontando la loro pena, ma la forza di tornare a vivere, di continuare ad andare avanti, grazie alla speranza, che è l'unico modo per ottenere la libertà.

Red e gli altri detenuti parlano spesso di Andy. Dopo la sua evasione, grazie al suo cuore d'oro, era riuscita a fare di loro delle persone migliori. Qualche tempo dopo la fuga dell'amico, Red, in prigione da ormai 40 anni e prossima alla vecchiaia, ottiene anche lui la libertà sulla parola. Purtroppo la sua situazione non è molto diversa da quella di Brooks anni prima, tuttavia egli ha una promessa da mantenere. Raggiunto il luogo in cui Andy gli aveva chiesto di andare una volta libero, vi trova una lettera in cui l'amico lo invita a sfruttare alcuni indizi fornitigli cripticamente prima e dopo l'evasione, per riuscire a oltrepassare il confine e a raggiungerlo a Zihuatanejo. Red ripensa alla frase di Andy: o fai di tutto per vivere o fai di tutto per morire. Sceglie di vivere e viola la libertà condizionata, raggiungendo l'amico in Messico. Lì i due si rincontrano felici da uomini liberi. E io vi ringrazio per questa puntata numero 100, un grande film, Le ali della libertà. Ringrazio Silvia, redazione, per i preziosi contributi. Ringrazio Lucia Pareti per le curiosità del film, Mariangela Ungaro, compositrice e autrice del libro Cinema d'Ascolto, per le musiche, Fernanda Cherubini per il cast e oggi ha anche cantato. Ringrazio l'illustratrice Bruna Jacopino, che ha realizzato le copertine del podcast, meravigliosa anche questa volta. Cercate i suoi lavori su Instagram alla pagina Senza Troppo Rumore. Vi ricordo che invece potete riascoltare questa e tutte le altre puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it o anche cercando direttamente su Google Film alla Radio. Alla prossima puntata!

0: Andy! Andy!
1: Ancora oggi non so che cosa dicessero quelle due donne che cantavano. E a dire la verità non lo voglio sapere. Ci sono cose che non devono essere spiegate. Mi piace pensare che l'argomento fosse una cosa così bella da non poter essere espressa con delle semplici parole. Quelle voci si libravano nell'aria a un'altezza che nessuno di noi aveva mai osato sognare. Era come se un uccello meraviglioso fosse volato via dalla grande gabbia in cui eravamo, facendola dissolvere nell'aria. E per un brevissimo istante tutti gli uomini di Shawshank si sentirono liberi. Cosa che fece alquanto incazzare il direttore.
0: Apri la porta! Apri questa porta! Più presto! Ti ho detto di aprire! Spegni quell'affare! Te lo dico per l'ultima volta, di presto! Spegnilo subito!

0: Andy si fece 2 settimane nel buco per quello scherzetto.
1: Un caro saluto da Lucia Pareti.
2: Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
3: Un saluto da Fernanda Cherubin.
4: Un saluto da Senza Rumore.
5: Un saluto da Giulio Tiezzi.
6: Caro Red, se leggerai questa lettera vorrà dire che sei uscito. E se sei arrivato fin qui, forse hai voglia di andare un po' più lontano. Ricordi il nome della città, vero?
7: Zihuataneo.
6: Mi servirebbe un uomo in gamba per aiutarmi nel mio progetto. Spero proprio che tu venga. C'è anche una scacchiera che ti aspetta. Ricorda, Red, la speranza è una cosa buona, forse la migliore delle cose. E le cose buone non muoiono mai. Spero che questa lettera ti trovi. E ti trovi bene. Il tuo amico Andy.

0: Fai di tutto per vivere o fai di tutto per morire. Io ho scelto di vivere. E per la seconda volta in vita mia ho commesso un crimine. Ho violato la libertà condizionata. Non credo che metteranno dei posti di blocco per questo. Non per un vecchio come me.
1: Fort Hancock, Texas, per favore.
0: Sono così eccitato che non riesco a stare seduto, né a concentrarmi su qualcosa. Credo che sia l'emozione che solo un uomo libero può provare. Un uomo libero all'inizio di un lungo viaggio la cui conclusione è incerta. Spero di farcela ad attraversare il confine. Spero di incontrare il mio amico e stringergli la mano. Spero che il Pacifico sia azzurro come nei miei sogni.

0: ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
1: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e
3: Carlo Paspi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.
4: Ascoltando Radio Incontri in Blu, Cortona.

0: più naturale.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: The Night Life. The Night Life. The Night Life con Dario Biondi.
1: Stiamo per partire con un altro viaggio, musicalmente parlando, attraverso la musica di ogni angolo del pianeta, a sentire le vibrazioni della notte con sola musica selezionata. Stiamo per cominciare un'altra puntata di The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi do il benvenuto. Se volete partecipare a questa trasmissione, fatelo pure inviando le vostre frasi, i vostri aforismi.

le guance sul cuscino, le mani sui fianchi e il corpo disteso sul letto, ma il cavallo alato che c'è in me non vuole dormire. Nel buio si accende di lontananza, vuole fare come il vento e partire, scoprire cose grandiose. Gli dico di accucciarsi e appietarsi nella spirale del mio corpo, ma la notte è piena di sentieri e precipizi da esplorare, e il sonno è una

0: standard abituali, quelli convenzionali, quelli che fanno dire che sei simpatico, estroverso, spigliato, disinvolto. Io fuggo dalle parole facili, accomodanti, che dicono sì a tutti quanti astrattamente, per non apparire ostile. Non si sa mai. Io fuggo dai rumori inutili, dalle cose futili, dalle esternazioni, dalle competizioni, dalle prepotenze, dalle soverchierie, dalle ricche cene, dai dimagrimenti, dai finti eroi, dai pentimenti. Solo in quei momenti poi tutto abbiura. Io fuggo per coraggio, non certo per paura.
1: The Night Life.
2: Después de las 12 de la noche y a la 1.02 es el momento en que más se acerca. En el caso de Júpiter tiene un núcleo de casi 54.000 grados Fahrenheit, es decir, que haciendo la traducción, déjame hacer una conversión, 30.000 grados centígrados. Júpiter, el núcleo. En la atmósfera superior las temperaturas oscilan entre 160

Roberto Vivek.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e
3: Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
2: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.
4: Jazz Train.
5: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona.
6: Jazz Train. Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.

0: ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
1: La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale. A cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
1: Non andare via. Radio Incontri in Blu Cortona, 88.4, 92.8. La musica alla radio.
2: Con la musica alla radio.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare. Vogliamo scriverla con te.
1: Radio Incontri. Radio Incontri. One Station, One Town.

0: Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirvi cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Collegati alla diretta. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.
1: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ci sono giorni che restano. Sabato 13 giugno alle 18 ne vivremo uno insieme. Non possiamo ancora dirti cosa, ma sarà un momento che porteremo con noi a lungo. Sabato 13 alle 18 collegati con Radio Incontri. C'è una storia che sta per cominciare e vogliamo scriverla con te.